Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

leggi, finita linda, doma tra tua vita, doma tra tua vita, doma te la leggi, finita linda, e a mi via, però è a ser la canzone.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

uplifting and inspiring.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Mi riempio di impegni per non pensarci, ti tengo nella testa e occupo le labbra con un'altra sigaretta, rischiando di bruciarmi, ma tanto cosa importa adesso, è già troppo tardi, continuo a uscire per distrarmi.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi scambi di missili e droni tra Iran e Stati Uniti. Nella notte l'esercito statunitense ha lanciato un missile contro una petroliera iraniana che tentava di forzare il blocco americano dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait e Bahrain. Qualsiasi ulteriore aggressione o qualsiasi mossa che tocchi anche solo un centimetro dei nostri confini incontrerà una risposta sistemica, schiacciante e decisiva, che andrà oltre le normali regole e i limiti, hanno minacciato con un comunicato ai pasdaran iraniani. Nonostante l'ultimo scambio, gli Stati Uniti ribadiscono che il cessate il fuoco resta in vigore e Donald Trump, con un post su Truth Social, ha negato le notizie secondo cui i colloqui tra Washington e Teheran si sarebbero interrotti, dicendo che le conversazioni sono ininterrotte.
3: E intanto continuano anche gli scontri tra Israele ed Hezbollah libanesi dopo che Trump ha fermato l'attacco israeliano sulla capitale Beirut. I bombardamenti però continuano nel sud e soprattutto intorno alla città di Tiro. Nella giornata di ieri almeno 5 persone sono state uccise, compreso un bambino, e 48 ferite. Prosegue anche il lancio di missili da parte di Hezbollah verso il nord di Israele. Oggi intanto si terrà a Washington un altro round di trattative tra i due paesi, lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, aggiungendo che nei colloqui di ieri sono stati fatti progressi importanti.
2: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia resteranno in carcere in Libia. Lo ha deciso il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone ed In Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali.
3: Il 2 giugno 1946 segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, la nostra casa comune. Così il presidente Sergio Mattarella ieri, per gli 80 anni della Repubblica Italiana celebrati all'altare della patria e con la tradizionale parata militare. Presenti Meloni, molti esponenti di governo e istituzioni. Nel pomeriggio Mattarella ha incontrato anche gli under 35 e messo in guardia dagli uomini soli al comando, ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e questo non ci dispiace affatto, ha sottolineato il capo dello Stato.
2: A Perugia un 31enne si è suicidato nel carcere di Capanne, doveva uscire a breve dalla struttura. Secondo la polizia penitenziaria si è tolto la vita nella propria stanza mentre le celle erano aperte. Un agente ha cercato di rianimarlo ma non è riuscito. È seguito quindi un incontro dei detenuti con il garante della regione, Giuseppe Caforio, secondo cui hanno denunciato carenze del carcere nell'area trattamentale in quella sanitaria.
3: Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha criticato il sostegno del presidente statunitense Donald Trump al candidato di destra, Belardo de la Espriella, uscito vittorioso dal primo turno delle elezioni di domenica scorsa. De la Espriella affronterà Ivan Cepeda nel secondo turno del 21 giugno. Quando un paese interviene nelle decisioni di un altro paese, muore la libertà, ha detto Petro, esortando i cittadini a difendere l'autonomia nazionale, ricordando la lotta di Simón Bolívar, e ha lanciato un appello in vista del voto. Invito tutta la Colombia a votare in libertà, non diventare né schiavi né colonia di nessuno. Su Truth Social il presidente statunitense ha nuovamente espresso il suo apprezzamento verso il candidato di estrema destra, ribadendo che ha il suo pieno sostegno.
2: Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network.
4: Se ci ascolti in FM siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
0: RBE, vicina a te.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: E 30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi scambi di missili e droni tra Iran e Stati Uniti. Nella notte l'esercito statunitense ha lanciato un missile contro una petroliera iraniana che tentava di forzare il blocco americano dello stretto di Hormuz. Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait e Bahrain. Qualsiasi ulteriore aggressione o qualsiasi mossa che tocchi anche solo un centimetro dei nostri confini incontrerà una risposta sistemica, schiacciante e decisiva, che andrà oltre le normali regole e i limiti, hanno minacciato con un comunicato i pasdaran iraniani. Nonostante l'ultimo scambio, gli Stati Uniti ribadiscono che il cessate il fuoco resta in vigore e Donald Trump, con un post su Truth Social, ha negato le notizie secondo cui i colloqui tra Washington e Teheran si sarebbero interrotti, dicendo che le conversazioni sono ininterrotte.
3: E intanto continuano anche gli scontri tra Israele ed Hezbollah libanesi dopo che Trump ha fermato l'attacco israeliano sulla capitale Beirut. I bombardamenti però continuano nel sud e soprattutto intorno alla città di Tiro. Nella giornata di ieri almeno 5 persone sono state uccise, compreso un bambino, e 48 ferite. Prosegue anche il lancio di missili da parte di Hezbollah verso il nord di Israele. Oggi intanto si terrà a Washington un altro round di trattative tra i due paesi, lo ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato statunitense, aggiungendo che nei colloqui di ieri sono stati fatti progressi importanti.
2: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia resteranno in carcere in Libia. Lo ha deciso il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone ed In Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali.
3: Il 2 giugno 1946 segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, la nostra casa comune. Così il presidente Sergio Mattarella ieri, per gli 80 anni della Repubblica Italiana celebrati all'altare della patria e con la tradizionale parata militare. Presenti Meloni, molti esponenti di governo e istituzioni nel pomeriggio.

0: Reggio Mattarella ha incontrato anche gli under 35 e messo in guardia dagli uomini soli al comando, ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e questo non ci dispiace affatto, ha sottolineato il capo dello Stato.
1: A Perugia un 31enne si è suicidato nel carcere di Capanne, doveva uscire a breve dalla struttura. Secondo la polizia penitenziaria si è tolto la vita nella propria stanza mentre le celle erano aperte. Un agente ha cercato di rianimarlo ma non è riuscito. È seguito quindi un incontro dei detenuti con il garante della regione, Giuseppe Caforio, secondo cui hanno denunciato carenze del carcere nell'area trattamentale e in quella sanitaria.
0: Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha criticato il sostegno del presidente statunitense Donald Trump al candidato di destra, Belardo de la Espriella, uscito vittorioso dal primo turno delle elezioni di domenica scorsa. De la Espriella affronterà Ivan Cepeda nel secondo turno del 21 giugno. Quando un paese interviene nelle decisioni di un altro paese, muore la libertà, ha detto Petro, esortando i cittadini a difendere l'autonomia nazionale, ricordando la lotta di Simón Bolívar, e ha lanciato un appello in vista del voto. Invito tutta la Colombia a votare in libertà, non diventare né schiavi né colonia di nessuno. Su Truth Social il presidente statunitense ha nuovamente espresso il suo apprezzamento verso il candidato di estrema destra, ribadendo che ha il suo pieno sostegno.
1: Le notizie tornano alle 7, una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 3 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Marco Gisola delle chiese metodiste di Intra, Luino e Omegna. In chiusura ascolteremo il brano I can see clearly now, posso vedere chiaramente adesso. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono i seguenti. Il Salmo 146, versetto 8, il Signore apre gli occhi ai ciechi. E ancora dal Vangelo di Luca, capitolo 7, il versetto 22. Gesù rispose ai discepoli, andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunciato ai poveri.
2: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, i miracoli di Gesù sono stati l'irrompere del regno di Dio nella vita delle persone che lo hanno incontrato. E i segni della venuta del regno sono l'eliminazione della sofferenza e dell'ingiustizia. Questo regno ci è promesso e Gesù ne ha portato un anticipo e un assaggio nella sua persona e nella sua opera. Ciechi sono tornati a vedere, sordi ad udire, zoppi a camminare, lebbrosi sono stati guariti, quindi purificati, e potevano rientrare nella vita sociale e religiosa. Addirittura dei morti sono ritornati in vita, pensiamo a Lazzaro, ma nel Nuovo Testamento ci sono anche altri esempi. Dunque non solo la sofferenza e l'ingiustizia sono vinte da Gesù, ma addirittura la morte. Davanti a queste parole, davanti ai miracoli di Gesù in generale, noi rischiamo di fermarci un po' sconsolati al fatto che oggi questi miracoli noi non li vediamo. E al contrario, vediamo intorno a noi e nel mondo molta sofferenza, molta ingiustizia e anche purtroppo troppa morte, dalle terribili guerre che riempiono il mondo, ai femminicidi, alle morti sul lavoro. E vorremmo avere Gesù qui con noi a compiere questi e tanti altri miracoli. Gesù però è salito al Padre, ma non ci ha lasciati soli, ha mandato il suo Spirito, il cui dono abbiamo celebrato Pentecoste, e insieme allo Spirito Santo ci ha lasciato l'Evangelo. È molto significativo che l'elenco dei miracoli di Gesù si conclude con le parole «E il Vangelo è annunciato ai poveri». E poco prima Gesù aveva detto «Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro». L'Evangelo, la bella notizia della venuta del regno, è annunciato oggi come allora ai poveri. I poveri sono i ciechi, gli zoppi, i sordi, i lebbrosi, cioè gli ultimi e gli scartati di ieri e di oggi. Sono coloro che vivono nella sofferenza e patiscono ingiustizia. L'Evangelo, oggi come ieri, è una parola di perdono, di riconciliazione, di liberazione e di riscatto, che rialza coloro che sono abbattuti dal dolore e dall'ingiustizia. L'Evangelo, cioè la parola di Dio, rialza, dona speranza, riapre gli occhi ai ciechi, nel senso che fa vedere a chi riceve questo annuncio possibilità di riscatto e di vita nuova che prima non vedeva. L'Evangelo riscatta e risana la nostra vita anche quando non guarisce i nostri corpi. Promette la resurrezione anche quando con tristezza dobbiamo lasciare andare i nostri cari. L'Evangelo è annunciato a tutti, ma a cominciare dai poveri, cioè dagli ultimi, quelli che più hanno bisogno di essere liberati da sofferenza e ingiustizia e di essere rialzati. L'Evangelo è annunciato anche a noi, anche a te. Chi riceve questo annuncio viene rialzato, e può mettersi ad annunciarlo a sua volta e a fare la sua parte contro sofferenza e contro ingiustizie. Non potremo fare miracoli, ma possiamo vivere e sperare nell'orizzonte del miracolo del regno di pace e giustizia che in Cristo ci è promesso e che noi incontriamo ogni volta che l'Evangelo ci è annunciato.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17 su RBN.

0: Solare Network.
1: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.

scambio di missili tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Washington colpisce una petroliera iraniana, Teheran reagisce attaccando basi americane in Kuwait e Bahrain. Trump però rassicura, stiamo continuando a parlarci. Continuano gli scontri anche tra Israele ed Hezbollah nel sud del Libano. Oggi a Washington, nuovo round di colloqui tra le delegazioni dei due paesi. Droni ucraini su San Pietroburgo, in fiamme uno dei più grandi terminal petroliferi del paese. Kiev colpisce anche un autobus russo che viaggiava da Mosca alla Crimea, 7 morti, 11 feriti. Ieri Mosca ha lanciato un pesante attacco su Kiev e Dnipro, almeno 22 le vittime. La Costituzione è la nostra casa comune. Ieri i primi 80 anni della Repubblica, Mattarella ha celebrato il referendum del 2 giugno 46 e il primo voto nazionale delle donne e messo in guardia contro gli uomini soli al comando. Il governo oggi riparte con la legge elettorale, alla Camera le audizioni sul Bignami bis. Grande attesa per la presentazione della proposta sulla flessibilità di bilancio europeo chiesta da Meloni contro la crisi energetica. La Commissione la presenterà oggi. Cauto Giorgetti, percorso lungo e complicato, vedremo

0: 7:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Nuovi scambi di missili e droni tra Iran e Stati Uniti. Nella notte l'esercito statunitense ha lanciato un missile contro una petrolifera iraniana che tentava di forzare il blocco americano sullo stretto di Hormuz e Teheran ha risposto colpendo basi americane in Kuwait e Bahrain. Nonostante l'ultimo scambio, gli Stati Uniti ribadiscono che il cessate il fuoco resta in vigore e Donald Trump, con un post su Truth, ha negato le notizie secondo cui i colloqui tra Washington e Teheran si sarebbero interrotti. E tanto continuano anche gli scontri tra Israele ed Hezbollah libanesi. Trump ha fermato l'attacco israeliano sulla capitale Beirut, ma i bombardamenti israeliani continuano nel sud, soprattutto intorno alla città di Tiro. Nella giornata di ieri almeno 5 persone sono state uccise, compreso un bambino, e 48 ferite. E anche Hezbollah continua a lanciare missili verso il nord di Israele. In questo contesto, oggi continuano a Washington i colloqui tra i rappresentanti dei governi israeliano e libanese, iniziati ieri. Anna Momigliano è giornalista del Corriere della Sera, esperta di Medio Oriente.
1: Ci sono due storie parallele che sono vere entrambi. Da un lato c'è la tragedia di quello che sta succedendo, dei bombardamenti israeliani per tutto il popolo libanese. Dall'altro, sul piano strettamente di schieramenti, paradossalmente il governo libanese e Israele sono dalla stessa parte, perché il nemico è Hezbollah. E se in passato è sempre stata una situazione complicata per il Libano, perché Hezbollah era una milizia che di fatto toglieva sovranità alle autorità libanesi, però era anche dentro il governo, adesso la posizione del governo libanese è molto più netta, e questa cosa, duale dirlo, è anche un po' il risultato del fatto che se la stanno andando via i caschi blu, no? Perché a questo punto il governo libanese dice ora o mai più, perché una volta che non ci sono più i caschi blu non può più fare niente.
0: Decine di droni ucraini sono stati lanciati questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo. Secondo media e canali Telegram russi, un grande incendio è scoppiato in un importante terminal petrolifero alle porte della città. Secondo le informazioni, il rogo sarebbe ancora in corso e non sono noti dettagli su danni e possibili vittime. L'attacco arriva nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che inizia oggi e dura fino al 6 giugno e dovrebbe riunire numerosi imprenditori stranieri. Un altro attacco contro gli ucraini invece avrebbe colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, provocando 7 morti e 11 feriti. A riferirlo sono le autorità della regione occupata del Donetsk, in Ucraina, dove è avvenuto l'attacco. Questi raid, se confermati, sembrano essere una risposta ucraina al grande bombardamento russo di ieri, che ha provocato la morte di 22 persone tra Kiev e Dnipro. Il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
2: Secondo il Washington Post, i raid massicci effettuati dai russi negli ultimi tempi hanno il secondo fine di riaccendere l'attenzione sulla guerra in Ucraina. Vladimir Putin, anche a causa della situazione economica molto preoccupante per le casse dello Stato, vorrebbe riportare Donald Trump e gli ucraini al tavolo negoziale nel più breve tempo possibile e magari da una posizione di forza. Intanto, i bombardamenti a tappeto come quello di ieri servono a dimostrare ai nemici che un'ulteriore escalation sarebbe letale per loro e ai propri soldati che la situazione militare è sotto controllo, che i russi sono comunque in vantaggio, nonostante i dati sul terreno dicono altro. Fonti indipendenti russe hanno rilanciato la notizia che maggio è stato il mese in cui l'esercito di Mosca ha conquistato meno terreno in Ucraina da metà del 2023, solo 14 chilometri quadrati a fronte di 141 ad aprile e 160 a marzo. Mentre un'analisi di France Press sostiene che per il secondo mese di fila i soldati ucraini siano riusciti a riconquistare terreno. Tuttavia, se ciò è vero per il fronte del Dnipropetrovsk o al limite per Zaporizhia, non lo è senz'altro per il Donetsk, dove la schiacciante superiorità numerica russa sta lentamente stringendo la morsa intorno alla roccaforte designata Kramatorsk. Per mantenere questi ritmi ed evitare tagli alla difesa, il governo di Mosca sarà comunque costretto a trovare fondi in fretta, quasi sicuramente tagliando in altri settori della spesa pubblica. Il rischio recessione, dice Bloomberg, basandosi sui dati ufficiali della Banca Centrale Russa, non è mai stato così alto.
0: La Farnesina ha fatto sapere che i due attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia rimarranno in carcere in Libia. Lo ha deciso il procuratore libico, davanti al quale sono apparsi Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due membri della flottiglia trattenuti a Bengasi da 10 giorni e di cui non si conoscono i capi d'accusa. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta di visita ai due detenuti per garantire l'assistenza prevista dalle convenzioni internazionali. Il 2 giugno 1946 segnò il compimento di un atto di libertà e diede avvio a un percorso che culminò nella Costituzione, la nostra casa comune, Così il presidente Sergio Mattarella ieri per gli 80 anni della Repubblica Italiana celebrati all'altare della patria con la tradizionale parata militare. Nel pomeriggio Mattarella ha incontrato gli under 35 e messo in guardia dagli uomini soli al comando, ricordando che gli italiani sono il risultato di tante migrazioni e questo non ci dispiace affatto, ha sottolineato il capo dello Stato. Sul valore della festa della Repubblica oggi ascoltiamo lo storico Francesco Filippi.
3: La democrazia è faticosa, la democrazia sembra farraginosa, la democrazia sembra lenta, certo, di fronte a quelle che sono le decisioni di un uomo solo, mettere d'accordo un'assemblea rappresentativa è diverso. La democrazia non gode di buona stampa e la democrazia è stanca in questo periodo, non solo in Italia, in tutto il cosiddetto Occidente, per una serie di motivazioni che derivano sicuramente in primo luogo dal tentativo di dare risposte semplici a problemi complessi. Il nostro Occidente si sta incartando in una crisi di identità, questo arretramento ci deve far pensare e questo arretramento si può combattere solo in un modo, riprendendosi il potere di decidere e riprendendosi anche quelle che sono le facoltà che una democrazia rappresentativa dà a ognuno e a ognuna di noi, e cioè quella di potersi esprimere, poter votare, poter far sentire la propria voce. Questo un po' ce lo siamo dimenticato nel corso del tempo, ancora una volta a 80 anni di distanza dovremmo ricordarcelo. Quel 2 e 3 giugno 1946 andò a votare letteralmente tutto il paese e probabilmente una buona parte di quelli che votarono nemmeno si resero conto del peso specifico che aveva quella ripresa di rappresentanza. Colsero l'eccezionalità del momento, ma non ne colsero forse appieno la potenza e la forza a livello di filosofia della società. Oggi noi potremmo rifarlo, anzi oggi noi dovremmo rifarlo.
0: Alle celebrazioni di ieri presenti la Presidente del Consiglio Meloni e molti esponenti del governo che oggi ripartono con l'iter sulla legge elettorale. Alla Camera ci saranno le audizioni sul Bignami Bis. Il servizio.
4: All'altare della patria con Mattarella, celebrando la Repubblica di cui dice che bisogna chiedersi quale Repubblica vogliamo domani, Meloni si prepara ad organizzare con la sua maggioranza una nuova legge elettorale che per le opposizioni e alcuni costituzionalisti potrebbe avere parecchi aspetti di incostituzionalità. Oggi inizieranno 2 giorni, poche ore quindi concesse dalla maggioranza per le audizioni chieste dalle opposizioni. Verranno sentiti alcuni costituzionalisti che ribadiranno le opinioni già in parte espresse con la prima bozza di legge, poi corretta per far finta di venire incontro alle richieste dell'opposizione, ma che in sostanza rimane una proposta fatta per poter vincere, sia con un premio di maggioranza che rimane alto, sia con un listone di nomi applicato al proporzionale e poi con l'obbligo di indicare un candidato premier, che per la destra è un elemento immodificabile perché in questo frangente è utile a dividere e rompere il fronte del campo largo. Se ci saranno aggiustamenti verranno fatti prima della data di approdo in aula alla Camera il 26 giugno, perché la volontà di fare presto rimane invariata, approvare la legge sia alla Camera che al Senato entro fine agosto, da averla pronta nel caso si vada ad elezioni anticipate già a fine anno per le divisioni nel governo, per una manovra di bilancio non elettorale e anche per evitare che la consulta si esprima prima delle elezioni politiche. Le opposizioni devono però ancora decidere come affrontare i lavori in Parlamento, se con emendamenti unitari oppure ognuno per conto proprio. Non un bel segnale nel caso le primarie saranno inevitabili. Linea allo studio.
0: Sarà presentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. La risposta della commissione sarà contenuta nel pacchetto del semestre europeo. Le indiscrezioni indicano un'apertura di massima di Bruxelles alle richieste del governo italiano, ma il ministro dell'economia Giorgetti è cauto. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto ieri sera commentando le indiscrezioni. Il servizio da Bruxelles.
5: L'attesa della risposta della Commissione europea alla lettera di Meloni sulla richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia è carica di aspettative ma anche di timori per il governo italiano, che non si espone fino a quando le indiscrezioni della vigilia non saranno confermate dal pacchetto di primavera del semestre europeo atteso per oggi, perché l'apertura del gabinetto von der Leyen dovrebbe essere solo parziale ed è condita con molti ma. L'aspetto più positivo per il governo Meloni è che effettivamente settimane di pressing hanno portato a un risultato: includere l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, dovrebbe sbloccare tra i 7 e i 13 miliardi di euro nei prossimi 3 anni, senza che questo gravi sui conti pubblici. E fino a pochi giorni fa non sembrava nemmeno un'opzione per affrontare la crisi. Qui arrivano i ma. La flessibilità dello 0,3% del PIL dovrebbe essere condizionata agli investimenti per la transizione verso energie pulite. Quindi il governo non potrebbe erogare sussidi a pioggia per sostenere famiglie e imprese contro i prezzi crescenti del gas o per rifinanziare le accise tagliate, anche in ottica elettorale. Incentivi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari o investimenti nell'efficienza energetica non è proprio ciò che chiedeva Meloni a von der Leyen, perché sono misure che avranno un impatto positivo nel medio periodo, non nell'immediato, e agevoleranno piuttosto paesi come la Spagna, che su questa strada ha iniziato a investire da tempo e che probabilmente è la vera vincitrice della partita sulla flessibilità di bilancio. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: A Perugia un 31enne si è suicidato nel carcere di Capanne. Doveva uscire a breve dalla struttura. Secondo la polizia penitenziaria si è tolto la vita nella propria stanza mentre le celle erano aperte. Un agente ha cercato di rianimarlo ma senza successo. È seguito quindi un incontro dei detenuti con il garante della regione Giuseppe Caforio, secondo cui hanno denunciato carenze del carcere nell'area trattamentale e in quella sanitaria. Bruciati vivi perché volevano essere pagati, è la testimonianza dell'unico sopravvissuto della strage dei 4 braccianti trovati carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Un altro lavoratore agricolo afghano che è oggi vivo perché è riuscito a scappare dal minivan dove 2 caporali pakistani avevano intrappolato i 5, tutti migranti, per poi dare loro fuoco. Ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci. Ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha spiegato il 35enne. Ieri 2 persone originarie del Pakistan erano state fermate per omicidio pluriaggravato ed erano comparsi nelle immagini delle telecamere del distributore di benzina che hanno ripreso l'accaduto. Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri sera a Southampton, nel Regno Unito, dove il 18enne Harry Novak è stato ucciso da un 23enne britannico di origini indiane, Vikram Digwa. I manifestanti, radunati da un appello dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson, hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La tensione sociale si è amplificata dopo che Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha accusato la polizia di razzismo contro i bianchi. Digua, infatti, aveva falsamente detto di essere stato vittima di insulti razzisti e di essere stato aggredito da Novak. Il video dell'arresto di Novak lo mostrano ammanettato nonostante avesse ripetutamente detto agli agenti di essere stato accoltellato. Immagini queste che hanno scatenato la rabbia soprattutto dei commentatori di estrema destra, tra cui Elon Musk, e che Farage ha amplificato. Il servizio del nostro collaboratore dal Regno Unito, Daniele Fisichella.
6: È una tragedia che scatena una violenta polemica da parte dell'estrema destra britannica. Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha denunciato un razzismo al contrario, causato, a suo dire, dall'agenda delle politiche migratorie e di inclusione delle minoranze. Farage ha paragonato la vicenda all'assassinio di George Floyd negli Stati Uniti.
7: Enough of anti-white prejudice. White lives matter just as much as black lives.
6: Lo slogan White Lives Matter è diventato virale in poche ore. Il primo ministro Keir Starmer ha definito l'evento sconvolgente, concentrandosi però sulla microcriminalità e i reati con armi da taglio. Al contrario, la ministra dell'Interno Shabana Mahmood ha condannato la disinformazione e i commenti incendiari che hanno generato minacce di morte contro le forze dell'ordine, parlando di una pericolosa deriva anti-istituzionale. Nel frattempo l'organo di controllo indipendente della polizia britannica ha avviato un'indagine formale sulla condotta degli agenti coinvolti, impegnandosi a presentare un rapporto dettagliato entro 3 mesi.
0: 10 anni fa moriva a 74 anni Muhammad Ali, al secolo Cassius Clay, il più grande pugile di tutti i tempi. Medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960, a soli 18 anni, a 22 conquistò il titolo mondiale dei pesi massimi e rinnegò il suo nome di nascita definendolo un nome da schiavo. Il servizio di Luca Parena.
8: Siete voi bianchi il mio nemico, voi siete i miei oppositori se voglio libertà e giustizia, voi siete i miei oppositori se voglio uguaglianza. Muhammad Ali è stato un pugile, un comunicatore, un attivista per i diritti civili, un politico, in una formula, the greatest, il più grande. 10 anni fa moriva nell'ospedale dell'Arizona dove era in cura. Il morbo di Parkinson aveva indebolito il suo corpo fino all'ultimo. Pochi giorni dopo, oltre 100.000 persone si riversavano nelle strade della sua Louisville, la città dove era nato, dove aveva iniziato a fare box. La cerimonia per la sua morte fu vista da 1 miliardo di telespettatori in tutto il mondo. Da allora gli Stati Uniti sono passati da Barack Obama presidente a due elezioni di Donald Trump. Il movimento MAGA ha ridato coraggio ai gruppi razzisti e di suprematisti bianchi che Muhammad Ali fuori dal ring ha combattuto anche quando le forze avevano cominciato ad abbandonarlo. Alla guerra in Vietnam, contro cui si schierò a costo di perdere i migliori anni della sua carriera, sono seguite le guerre scatenate dagli Stati Uniti nel mondo, oggi. L'Ali Center, il centro culturale fondato dallo stesso Muhammad Ali, ha annunciato per oggi attività di volontariato con scuole, comunità religiose, organizzazioni no profit e aziende. Hanno intitolato il 3 giugno 2026 la giornata della compassione, un sentire insieme, un lottare contro la sofferenza degli altri, che ben al di là delle vittorie nello sport è ancora il lascito di Muhammad Ali.
0: Per ora è tutto, le notizie tornano alle 8.30, redazione Martina Stefanoni e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
9: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
10: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito e la statale 24 in direzione Aosta e tra Venaria l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco. Per traffico intenso segnaliamo coda al pedaggio francese in direzione dell'Italia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
11: Day Night! Day Night, radio show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE, potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
12: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità, musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 7 giugno alle 18 al parco storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
3: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 0011. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.
2: Le 8:31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Decine di droni ucraini sono stati lanciati questa mattina sulla città russa di San Pietroburgo. Per i media e i canali Telegram russi, un grande incendio è scoppiato in un importante terminal petrolifero alle porte della città. Secondo le informazioni, il rogo sarebbe ancora in corso e non sono noti dettagli su danni e possibili vittime. L'attacco arriva nel giorno di apertura del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, che inizia oggi e dura fino al 6 giugno e dovrebbe riunire numerosi imprenditori stranieri. Un altro attacco con droni ucraini invece avrebbe colpito un autobus in viaggio da Mosca a Simferopol, in Crimea, provocando 7 morti e 11 feriti. Questi raid, se confermati, sembrano essere una risposta ucraina al grande bombardamento russo di ieri, che ha portato alla morte di 22 persone tra Kiev e Dnipro.
3: Il Kuwait ha sospeso i voli dopo gli attacchi iraniani all'aeroporto. Secondo quanto riferito dall'esercito kuwaitiano, gli attacchi con droni e missili che hanno colpito un terminal dell'aeroporto internazionale hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone. L'Iran ha definito gli attacchi verso i paesi del Golfo, compreso anche il Bahrain, come una rappresaglia all'attacco statunitense contro una petroliera iraniana nello stretto di Hormuz. Nonostante questi scambi di missili e droni nel Golfo, Trump sostiene che i colloqui tra Washington e Teheran siano ancora in corso. Oggi riprendono a Washington anche i colloqui tra Israele e Libano. Iniziati ieri, Israele continua a bombardare il sud del paese, soprattutto intorno alla città di Tiro. Hezbollah lancia missili verso il nord di Israele.
2: Diverse centinaia di persone si sono radunate ieri sera a Southampton, nel Regno Unito, dove il 18enne Harry Novak è stato ucciso da un 23enne britannico di origini indiane, Vikram Digwa. I manifestanti, radunati da un appello dell'attivista di estrema destra Tommy Robinson, hanno lanciato oggetti contro la polizia, che ha risposto con i lacrimogeni. La tensione sociale si è amplificata dopo che Nigel Farage, leader del partito di estrema destra Reform UK, ha accusato la polizia di razzismo contro i bianchi. Digwa, infatti, aveva falsamente detto di essere stato vittima di insulti razzisti e di essere stato aggredito da Novak. I video dell'arresto di Novak lo mostrano ammanettato, nonostante avesse ripetutamente detto agli agenti di essere stato accoltellato. Immagini queste che hanno scatenato la rabbia, soprattutto di commentatori di estrema destra, tra cui Elon Musk, e che Farage ha amplificato.
3: È stato un martedì elettorale, quello appena passato negli Stati Uniti. Gli elettori di 6 stati sono stati chiamati alle urne per le primarie: Iowa, Montana, New Jersey, South Dakota, New Mexico e California. Un primo importante test nazionale del midterm di novembre. L'attenzione è soprattutto su California e Iowa. In Iowa si gioca la partita più nazionale. Zach Lane, outsider, uomo d'affari, agricoltore, ha sconfitto il candidato dell'establishment appoggiato da Trump, aggiudicandosi la nomination repubblicana per la carica di governatore. In California i risultati devono ancora arrivare, ma oltre alla corsa per il nuovo governatore si votava per il sindaco di Los Angeles e sulla ridefinizione dei distretti elettorali per la Camera dei rappresentanti in vista dei midterm.
2: Bruciati vivi perché volevano essere pagati è la testimonianza dell'unico sopravvissuto della strage dei 4 braccianti trovati morti carbonizzati 2 giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Un altro lavoratore agricolo afghano oggi è vivo perché è riuscito a scappare dal minivan dove i 2 caporali pakistani avevano intrappolato i 5, tutti migranti, per poi dare loro fuoco. Ci minacciavano per farci lavorare nei campi senza pagarci, ci eravamo ribellati, volevamo un contratto, ha spiegato il 35enne. Ieri 2 persone originarie del Pakistan sono state fermate per omicidio pluriaggravato. Erano comparse nelle immagini delle telecamere del distributore di benzina che hanno ripreso l'accaduto. Ne mancherebbe però un terzo. Le notizie tornano alle 8:30, alle 9:30, scusate, una buona giornata e un buon ascolto.
1: Popolare Network. Muoversi in Piemonte.
4: Un buon mercoledì mattina a tutti voi che siete in ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Casella e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incoronati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sestri viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Se ci ascolti in FM siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.
7: La bacheca annunci di RBE.
8: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
7: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
9: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, vicina a te.

0: almeno 2 pagine al giorno. Attualità, cultura, notizie, approfondimenti. Con Francesco Piperis.
1: Sono le 9:18 minuti che scattano in questo preciso istante. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io sono Francesco Piperis, vi do il benvenuto dallo studio 3 di Luciana San Giovanni alla puntata di almeno 2 pagine al giorno di oggi, mercoledì 3 giugno 2026. Buongiorno, Jacopo Bertuglia.
2: Buongiorno,
1: ciao
2: Francesco.
1: Jacopo, bentrovato. Spero tu abbia passato una buona festa del 2 giugno, festa della Repubblica, e su questo torneremo, anche perché insomma al di là delle grandi manifestazioni in pompa magna militare, insomma, c'è dietro le quinte, come dire, chi invece non onora assolutamente la Costituzione e la Repubblica. C'è un fatto gravissimo di cronaca che arriva dalla Calabria, che riguarda anche il mondo del lavoro, che riguarda persone migranti. Vogliamo focalizzare anche la nostra attenzione stamattina su questo. E invece, come sempre, a partire dalle 10, insomma, parte anche lo spazio di approfondimento che si chiama Play Live. Vogliamo parlare con il professore di urbanistica al Politecnico di Milano, Paolo Pileri, di un progetto molto interessante. Riusciamo oggi a recuperare l'intervista con il professor Paolo Pileri sulla depavimentazione della città di Genova, il primo caso in Italia, un caso da assolutamente doppiare e ripetere, per provare a contrastare anche, come dire, gli effetti nefasti del cambiamento climatico sulle città. E poi ancora torniamo a parlare di graphic novel nella seconda parte con Andrea Ferraris. Torna ai nostri microfoni con un nuovo interessante graphic novel che riguarda ancora una volta le migrazioni. Si intitola La Petite Sicile ed è stato pubblicato qualche giorno fa, il 24 aprile, da Oblomov Edizioni. Ma intanto partiamo dal presente e dall'attualità.
2: Sì, partiamo dall'attualità, e partiamo in realtà da un titolo questa mattina, perché partiamo dall'ultimo articolo che troviamo in un page della Reuters, che parte con: si intensificano le ostilità nella guerra in Iran, il prezzo del petrolio sale mentre i negoziati sono in fase di stallo. Spieghiamolo un po'. Infatti, nelle prime ore di oggi sono stati riportati diversi tentativi di attacco da parte della Repubblica Islamica verso gli alleati regionali degli Stati Uniti, come Kuwait e Bahrain. Il comando centrale statunitense ha dichiarato che nessuno degli attacchi è andato a segno, anche se vedremo dopo, molto probabilmente in realtà non è così. Lo sappiamo, la scorsa settimana Iran e Stati Uniti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo preliminare per porre fine al conflitto. Tuttavia le due parti non hanno ancora ratificato l'intesa. I media iraniani hanno riferito che Teheran non ha avuto contatti con Washington da diversi giorni, ma Donald Trump afferma che i negoziati non si sono interrotti. Questo stallo, c'è da dirlo, è sicuramente dovuto anche all'intensificarsi della campagna di Netanyahu contro il Libano. Infatti anche tra Israele e Libano le ostilità continuano. Martedì la minaccia israeliana era di riprendere i raid aerei sui sobborghi di Beirut, e lunedì c'è stata un'importante chiamata tra Netanyahu e Donald Trump, che approfondiremo meglio dopo, anche con un contributo prezioso dalla testata Axios. Invece, in 6 stati americani oggi si stanno tenendo le primarie per stabilire chi saranno i candidati alle prossime elezioni dei governatori. Le primarie più rilevanti sono sicuramente quelle della California, lo stato più popoloso degli Stati Uniti, ed è interessante notare come qui i democratici si siano in qualche modo autosabotati, perché le primarie, le candidature sono libere, quindi non c'è per forza il fatto che debba esserci soltanto un candidato per partito, ma in questo caso ci sono 60 candidati democratici e 2 repubblicani. Poi invece ieri un nuovo attacco russo in Ucraina ha ucciso 22 persone, inclusi 2 bambini. In queste ore la risposta ucraina non si è fatta attendere. Un attacco con drone ha colpito un bus nella parte dell'Ucraina controllata dai russi, uccidendo 7 persone. Ne parleremo anche di questo meglio dopo. Andiamo ora però in Calabria, come accennava prima Francesco, dove sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato 2 cittadini pakistani, che non abbiamo timore a chiamare caporali, che lunedì hanno dato fuoco ad una macchina con dentro 5 braccianti afghani. 4 di loro sono morti, mentre 1 è riuscito a spaccare il finestrino e a salvarsi. Il sopravvissuto ha raccontato che i 2 caporali, che appunto i 2 cittadini pakistani, chiedevano dei soldi per il trasporto, i braccianti non volevano darglieli, e a quel punto, secondo il suo racconto, i 2 fermati armati avrebbero buttato nell'abitacolo prima della benzina e poi un accendino, dando fuoco all'auto, bloccando prima le porte, come mostrano i video. Ai braccianti veniva fornito vitto e alloggio, ma da mesi non gli veniva pagato alcun tipo di stipendio. E per approfondire la questione, per avere anche una lettura, devo dire, che condivido, andiamo sul Manifesto, su un sull'editoriale del Manifesto di questa mattina, che troviamo appunto scritto dal direttore del Manifesto, che è appunto Andrea Fabozzi. Il titolo è Vite invisibili nella Repubblica dello Sfruttamento.
1: Sì, intanto vorrei soltanto aggiungere ancora un elemento, nel senso che nelle prime ore dopo il fatto di cronaca si è parlato si è focalizzata l'attenzione sulle vite di questi lavoratori, parlando di condizioni di paraschiavismo, paraschiavitù, insomma, con quello che poi ovviamente vuole significare questa parola. Ovviamente invece noi ci permettiamo di andare molto oltre, perché ascoltando anche le testimonianze dei lavoratori emerge evidentemente quanto invece si parli esclusivamente e in maniera molto opportuna di schiavitù a tutti gli effetti, insomma, con condizioni di vita e di lavoro al di sotto, come dire, neanche del livello minimo di rispetto delle condizioni umane. Non a caso, come sempre, insomma, ti devo citare sempre Jacopo, cosa vuoi dire alla prima pagina del Manifesto di oggi? Fondata sul lavoro, e una prima pagina davvero focalizzata e agghiacciante al tempo stesso, perché ovviamente ieri c'è stata la festa della Repubblica. Ci ricordiamo che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, lo dice la Costituzione, però insomma quello scheletro di auto carbonizzata racconta molto molto altro, e ne scrive in maniera molto puntuale, molto efficace oggi Andrea Fabozzi sul Manifesto, per cui se sei d'accordo, Jacopo, possiamo leggere, certo, insomma, l'editoriale che si intitola Vite invisibili, sì, nella Repubblica dello Sfruttamento. Jacopo.
2: Una volta morti tornano persone, umani, da fantasmi che erano. Le loro vite interessano quando sono finite, tanto più se la fine è così crudele. Bruciati vivi in quell'automobile sulla statale 106 c'erano 4 uomini, prima di allora esistenze invisibili e ogni presidio di legalità, ma anche a ogni convivenza civile. Erano merce, proprietà dei loro sfruttatori, ammazzati perché chiedevano il minimo, essere pagati per aver lavorato. Le immagini della loro morte per rogo alla pompa di benzina producono orrore e pietà, restituiscono ai corpi carbonizzati la loro dimensione umana quando è tardi. Quando non serve, quando non spaventa. Non erano umani quando i caporali li vendevano alle aziende agricole per raccogliere fragole. Un essere umano ha diritti. Loro no, e nemmeno la paga. La legge per punire gli intermediari, i datori di lavoro c'è da 10 anni, ma quelle vite sono sconosciute alla legge. Non esistono come esseri umani, neanche quando arrivano, quando sbarcano, magari a pochi chilometri da dove li hanno ammazzati. Afghani in fuga dai talebani, rimessi al potere dalla guerra americana. Come erano afghani molti dei morti nel naufragio di Cutro. Stessa costa ionica. C'è un processo in corso per i mancati soccorsi, ma non interessa quanto quello di Garlasco. I prossimi morti poi non li vedremo nemmeno, così vuole il blocco navale di Meloni. E i talebani verranno presto ricevuti a Bruxelles perché si convincano a riprendersi i migranti, con l'Unione Europea che decide di cancellare il diritto di asilo e consentire le retate in stile Trump, andranno sicuramente d'accordo. Eppure da queste vite cancellate, da queste esistenze disumanizzate, che è arrivato un esempio di dignità, di coraggio, di antimafia, di tutto quello che dovrebbe essere e non è la Repubblica che compie 80 anni. 4 braccianti, la loro ribellione e il loro sacrificio sono stati il gesto più repubblicano e più costituzionale di tutta la festa del 2 giugno. Il presidente Mattarella avrebbe dovuto interrompere parate e cerimonie e chiedere a tutti di spostare lo sguardo verso sud, sull'ultimo lembo d'Italia, su quegli uomini che da vivi nessuno ha voluto vedere, forse per vergogna, conclude Andrea Fabozzi, molto netto questa mattina sul Manifesto, appunto il direttore del giornale, che ricordiamo, come diceva anche Francesco, questa mattina apre con la fotonotizia fondata sul lavoro. Raccoglievano fragole, li hanno bruciati vivi perché chiedevano ai caporali di essere pagati. 4 braccianti, 3 afghani e un pakistano sono morti così nelle campagne calabresi. Un quinto si è salvato, vittime della schiavitù nel paese che celebra il 2 giugno e la Costituzione.
1: Assolutamente non ci possiamo permettere di non essere netti, mi verrebbe da dire, aggiungere, Jacopo, anche stamattina, perché insomma tutti i giornali pullulano ululano anche di felicità più o meno, diciamo, opportunistica, se vogliamo aggiungere, rispetto a questa festa del 2 giugno. Però insomma, in realtà il mondo, questo paese nello specifico, deve guardare, come dire, dietro le quinte, deve guardare la polvere che c'è sotto il tappeto, ed è una polvere molto dolorosa, una polvere piena di sangue. Insomma, al di là della retorica, questa storia dovevamo raccontarla e avevamo necessità, e ce lo impone anche la nostra, come posso dire, la nostra dignità e la nostra responsabilità di giornalisti. Sono le 9:27 minuti, ci prendiamo un attimo un po' di respiro, ascoltiamo un po' di musica. Who Asked, questo è Irked.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Popolare Network.
13: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto colloqui telefonici con i ministri degli esteri di Francia, Turchia, Qatar, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita, dopo una serie di attacchi con droni e missili condotti dall'Iran contro il Kuwait e il Bahrain. Teheran afferma che sono stati una risposta all'aggressione statunitense. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato 3 missili e diversi droni iraniani diretti contro infrastrutture civili. Il Kuwait ha sospeso i voli dopo attacchi iraniani all'aeroporto internazionale, che secondo l'esercito hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone. Gli attacchi di questa notte nel Golfo, i più intensi dal cessate il fuoco di aprile, sarebbero iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale dello stretto di Hormuz.
14: Il Ministero della Difesa russo ha detto che nella notte l'esercito ucraino ha lanciato 354 droni contro una quindicina di regioni russe, comprese quelle di Mosca e San Pietroburgo. A San Pietroburgo, dove oggi comincia il Forum Economico Internazionale, con la partecipazione di molti ospiti stranieri, compresa una delegazione ufficiale statunitense, un attacco ha provocato un incendio in un importante terminal petrolifero. Nella regione di Smolensk, non lontano dal confine con la Bielorussia, 2 vigili del fuoco russi sono stati uccisi, altri 2 feriti, e nel Donetsk ucraino occupato, un attacco di droni contro un autobus che viaggiava da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone e ne ha ferite altre 11.
13: La crescita del PIL mondiale dovrebbe contrarsi, passando dal 3,4% nel 2025 al 2,8% nel 2026, prima di risalire al 3,1% nel 2027. È quanto emerge dalle prospettive economiche dell'OCSE pubblicate oggi a Parigi. Stime precisa l'OCSE, vista l'eccezionale incertezza della situazione legata alla guerra in Medio Oriente. La crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% nel 2026 a causa del nuovo shock sui prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione cancellando la recente progressione dei salari reali.
14: In Campania sono state fermate 4 persone nell'ambito delle indagini sull'imprenditore vesuviano Francesco Vorraro, 58 anni, di cui si sono perse le tracce il 9 febbraio scorso. I reati contestati dal PM antimafia sono sequestro di persona, morte come conseguenza di altro reato e occultamento di cadavere. Nelle scorse settimane erano iniziate le ricerche anche con le ruspe dell'imprenditore dopo la denuncia presentata dai familiari.
13: A Città del Messico migliaia di insegnanti sono scesi in piazza chiedendo aumenti salariali e l'abrogazione delle leggi sulle pensioni. A pochi giorni dalla prima partita dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, gli insegnanti in sciopero hanno dato fuoco a giganteschi manichini di calciatori sul Paseo della Riforma, il viale principale della capitale messicana, e hanno minacciato nuove proteste durante i mondiali se non si raggiungerà una soluzione. Lo sciopero prosegue da diversi giorni e durante una manifestazione lunedì la polizia aveva disperso la protesta con gas lacrimogeni e proiettili di gomma. I sindacati hanno denunciato che 5 insegnanti sono rimasti feriti. Uno di questi avrebbe perso un occhio. Le notizie tornano alle 10.30. Una buona giornata e buon ascolto.
12: Popolare Network.
0: Muoversi in Piemonte.
6: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla centrale regionale della mobilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Caselle e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza e tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta. Sempre per traffico intenso si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 214 nel comune di Bioglio e sulla provinciale 109 del comune di Val di Lana. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sempre bellissimo questo Next Big Niente, il disco dei Bud Spencer Blues Explosion, dal quale abbiamo tratto Strani Day, un disco pubblicato dalla Tempesta Dischi il 27 ottobre 2023. Ricordo, per gli appassionati di musica, per gli interessati di musica sperimentale, che in realtà quando nel 2023 uscì il disco Next Big Niente, che insomma segnava un po' un cambio di passo dei Bud Spencer Blues Explosion, proprio a questi microfoni avevamo incontrato Cesare Petulicchio, il batterista, e Adriano Viterbini, chitarrista del duo romano, per farci raccontare i contenuti di questo disco. E potete recuperare questa intervista, così come tante altre interviste e contenuti di questa trasmissione, ma delle altre trasmissioni del nostro palinsesto, sul sito rba.it, ma anche sul nostro canale YouTube RBE Radio e TV. Sono le 9:41 minuti e 34 secondi. Jacopo, da dove ripartiamo?
1: Ripartiamo dal Corriere della Sera, che questa mattina titola con una fotonotizia, ed è appunto la parata, la festa e il monito di Mattarella: no alle barbarie, una festa di colori a Roma, la parata militare lungo i fori imperiali con il solvolo delle frecce tricolore, 80° anniversario della Repubblica, il presidente Mattarella e le guerre, no alle barbarie, fa discutere l'assenza del leader leghista Salvini. E appunto vediamo in una foto Mattarella con ad esempio Verdone, Bebevio, la Cortellesi, Annalisa,
0: Gianni Morandi,
1: assolutamente, Roberto Bolle, tutta una serie, esatto, di altri personaggi,
0: Giuliano San Giorgio, anche dei
1: Negramaro, esatto, e in visita dal capo dello Stato. E appunto, come dicevamo questa mattina, le pagine dei giornali italiani sono, potremmo dire, caratterizzate da una certa felicità, anche una celebrazione per questa festa della Repubblica, quindi
0: euforia,
1: ci tenevamo, esatto, ci tenevamo a partire invece dal Manifesto, che ci riportava un attimo coi piedi per terra. E ci torniamo anche però coi piedi per terra dal Corriere della Sera, perché in taglio medio scrive il tycoon sull'Iran, il dialogo avanza, raid russi, strage di civili in Ucraina, due bambini tra le vittime, Libano, le bombe e la lite, Trump tensione, infulti al telefono con Netanyahu, sei un fottuto pazzo, questo dice Trump a Netanyahu. Dopo ne parleremo meglio di questa telefonata, perché è molto rilevante per come si stanno muovendo.
0: L'ha toccata piano anche ieri, diciamo, Donald Trump.
1: Esattamente. E poi appunto Calabria, braccianti uccisi, due arresti, parla il sopravvissuto, per noi solo cibo, soldi mai, io uscito dal bagagliaio, questo sul Corriere della Sera. E ci spostiamo sulla Stampa invece, questa mattina la Stampa apre con una fotonotizia, non è mai finita, e compara due foto, quella del 2022 e del 2026, la prima è una delle prime donne ferite a Kiev nel 2022, e a destra un'altra donna colpita dagli attacchi di ieri, perché come abbiamo detto in apertura, nella giornata di ieri si è verificato uno degli attacchi russi più pesanti dell'ultimo periodo. Devo dire che, se stai notando anche tu Francesco, ultimamente lo diciamo spesso, uno degli attacchi più pesanti, e questo è anche una sottigliezza molto importante per guardare come si sta evolvendo la guerra tra Russia e Ucraina, e ne parleremo anche dopo nella parte internazionale. E quindi appunto nel taglio medio poi della Stampa, Trump a Netanyahu, sei un pazzo, la telefonata tesa fra i leader di USA e Israele, nuovi raid nel sud del Libano, sei morti. Il commento, Donald e Bibi, relazioni pericolose, e l'articolo di Francesca Mannocchi, che scrive: lunedì sera, poche ore dopo che Netanyahu aveva ordinato all'esercito israeliano di prepararsi a colpire il quartiere di Dayeh nel sud di Beirut, Trump lo ha chiamato al telefono. Secondo Axios, Trump lo ha chiamato pazzo, e dopo leggeremo questo articolo di Axios. E ancora le idee, se solo la guerra governa il mondo, di Gabriele Segre, c'è solo una istituzione che gode davvero di ottima salute su questo confuso pianeta, la guerra, mica come la politica che osserva gli eventi dal balcone delle grandi intenzioni e raggiunge solenni disaccordi su tutto, conclude Gabriele Segre sulla Stampa. Poi appunto sulla spalla destra, sempre la Stampa, energia, il sì dell'UE vale 13 miliardi, ma l'Italia investa, la flessibilità non taglia le accise, e poi ancora Unicredit al 53% di Commerzbank. E ci spostiamo per concludere la nostra triade Corriere, Stampa, Repubblica, che questa mattina titola bruciati vivi perché volevano essere pagati, i quattro braccianti uccisi nel Cosentino avevano chiesto di non lavorare più gratis, parla l'unico superstite, ci davano solo il cibo, fermati due pakistani. E poi ancora in taglio medio l'Italia di Mattarella, il presidente degli 80 anni della Repubblica, grande atto di libertà, Costituzione e casa comune, il dialogo con i giovani, siamo un popolo figlio di migrazioni, Salvini diserta la parata ai fori. Grandi polemiche anche dal mondo della destra su appunto questi tre leader che hanno disertato la parata ai fori, che sono stati appunto Conte, Salvini e Schlein. Ricordiamo però che Schlein non è stata nemmeno invitata alla parata in quanto semplicemente leader di partito. Conte invece ha effettivamente disertato, come anche Salvini. E poi ancora sulla stampa, Trump e Netanyahu, la lite al telefono, pazzo, senza rimessa resti in galera. E appunto per concludere questa lettura dei giornali mainstream, e ci spostiamo così sul Sole 24 Ore, che questa mattina titola Energia, sì della UE alla flessibilità. La Commissione UE annuncerà oggi nuova flessibilità di bilancio per consentire ai paesi di rispondere allo shock energetico. Sarà annunciata l'opzione di consentire ai governi di spendere una quota pari allo 0,3% del PIL in relazione a risorse attivate per la difesa nel settore dell'energia. Il meccanismo dovrebbe essere valido per 3 anni per un totale accumulato pari allo 0,6% del PIL. Si tratta di 7 miliardi per quest'anno e di 14 miliardi fino alla fine del 2027. Il denaro dovrà essere usato per investimenti ambientali, leggiamo dal Sole 24 Ore. E poi ancora, come ci aveva anche già detto la stampa, la fotonotizia è dedicata a risico bancario, come leggiamo su Sole 24 Ore, perché si scrive Unicredit al controllo di Commerce fra derivati e adesioni all'OPS. E poi ancora, perché l'analisi, perché il greggio non è a $200, di Davide Tarbarelli a pagina 3. E poi borse, ancora il rally, Piazza Affari corre e tocca i nuovi massimi. E in taglio basso invece, avvocati non decollano le specializzazioni, mentre il Parlamento esamina il decreto che allarga il titolo di avvocato specialista al diritto commerciale e societario, la fotografia dei riconoscimenti fin qui dati dal Consiglio Nazionale Forense è impietosa. Sono in tutto 325 i dottori di ricerca e 137 gli avvocati che hanno frequentato i corsi di formazione previsti dal regolamento del 2015. Questo l'articolo del Sole 24 Ore. Ci spostiamo invece su Avvenire che questa mattina in prima pagina campeggia, leggiamo, orrore caporalato, 2 persone arrestate per la strage alla pompa di benzina, svelata la realtà dello sfruttamento, 4 braccianti afghani bruciati vivi perché chiedevano un contratto regolare, un superstite accusa gli sfruttatori pakistani, il vescovo Savino basta silenzi. Però l'articolo della testata, sulla testata di Avvenire, parla invece di Kiev e di Mosca, pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro, ma Mosca apre una trattativa sui bambini, lo aveva preannunciato Putin, la risposta agli attacchi ucraini sarebbe stata terribile, e così è stato. La Russia ha inaugurato una nuova fase del conflitto all'insegna dei bombardamenti a tappeto, almeno 22 le vittime, colpite in particolare Dnipro e la stessa capitale Kiev. L'escalation però potrebbe servire a forzare il negoziato, ci fanno sapere Ottaviani e Scavo, che proseguono poi a pagina 5 dell'Avvenire. Per concludere questa prima parte di rassegna nazionale, io direi che ci possiamo spostare su Libero, che questa mattina titola I progressisti contro le divise, i disertori, Schlein, Conte e gli altri big giallo-rossi evitano la parata del 2 giugno, sgarbo a Mattarella, assente pure Salvini, ma per impegni al ministero, ci tengono a far sapere Libero. Fatto sta che né Salvini né Conte sono erano presenti, l'unica giustificata a quanto parrebbe è Schlein. Poi effettivamente, se ci vogliamo soffermare su queste sottigliezze, dando per scontato che siano effettivamente importanti. E poi l'editoriale di Alessandro Sallusti, odiano i soldati ma le guerre le dichiarano i politici, questo il titolo dell'editoriale. E sulla spalla destra lo sfogo di Donald Trump, si arrabbia con Netanyahu, sei un pazzo, l'articolo di Dario Mazzocchi. E poi ancora, il Papa affida la comunicazione ai conservatori, per il pontefice che viene dagli Stati Uniti il 2 giugno è anche un giorno di lavoro, vive sì nel cuore di Roma, viene anche da una repubblica lontana, anche nel tempo, radicata idealmente nella Politeia di Aristotele, così scambiata auspici e cortesie con la Repubblica Italiana. Papa Leone XIV si è messo, e poi si continua a pagina 14 l'articolo di Marco Respinti. Io direi che possiamo, dopo appunto questa prima parte nazionale, andare sull'internazionale. Internazionale che questa mattina inizia da Axios, come abbiamo accennato precedentemente. Infatti è fondamentale partire da questa chiamata che appunto è avvenuta tra Donald Trump e Netanyahu, è avvenuta lunedì, e approfondiamo questa notizia, l'abbiamo già letto appunto sulle prime pagine di oggi.
0: La chiamata di fuoco.
1: Esatto, esatto. L'ha riportato su Axios, innanzitutto diamo un piccolo contesto, l'ha riportato su Axios Barak Ravid, che è uno tra i giornalisti più informati su cosa succede al momento alla Casa Bianca, un giornalista israeliano, lavora in America, e ha approfondito il contenuto di questa chiamata attraverso il racconto di due funzionari statunitensi e una terza fonte informata sui contenuti della telefonata. Durante la telefonata, però, effettivamente Trump ha attaccato Netanyahu e gli avrebbe detto: sei completamente fuori di testa, se non fosse per me saresti in galera, ti sto salvando il culo, adesso tutti odiano Israele per colpa di questa storia. Poi un'altra fonte avrebbe detto a Ravid che Trump, furioso, ad un certo punto avrebbe urlato: ma che cazzo stai facendo?
0: La rabbia così.
1: Sì, sì, esattamente così. La rabbia
0: stiamo
1: di Trump...
0: citando delle fonti,
1: assolutamente,
0: specifichiamo
1: assolutamente
0: sempre questo.
1: La rabbia di Trump sembrava derivare dal fatto che la decisione di Netanyahu di inasprire la situazione in Libano rischiava di far fallire i suoi negoziati con l'Iran. Dopo la telefonata, Trump ha poi scritto sul suo social media Truth che i colloqui con l'Iran stavano procedendo a ritmo serrato e ha aggiunto che nessuna truppa israeliana si sarebbe diretta a Beirut e che quelle che lo stavano facendo stavano già tornando indietro. Ha detto poi di aver avuto una telefonata con Hezbollah che ha accettato di cessare qualsiasi tipo di scontro a fuoco. Tuttavia Israele ha continuato ad attaccare il sud del Libano e soltanto nella giornata di ieri ha causato almeno 4 vittime. Ha sì rinunciato ad attaccare Beirut, tuttavia gli attacchi non si sono fermati. Questo ha portato a diverse critiche però in patria per Netanyahu, e questo intendo il mancato attacco Beirut, e le critiche arrivano sia dal leader dell'opposizione Lapid che dall'ex premier Bennett, e questi sostengono che con questa scelta di non attaccare Beirut Netanyahu avrebbe compromesso la sovranità israeliana. Ed è interessante notare come la pressione politica su Netanyahu sia molta. Questa settimana, soltanto questa settimana, il Parlamento israeliano ha approvato in prima lettura un disegno di legge volto a sciogliere la Knesset e indire elezioni anticipate, mentre il processo per corruzione a carico di Netanyahu è destinato a proseguire dopo ripetuti rinvii dovuti alla situazione di sicurezza in Israele. Questo ce lo fa sapere il Guardian. E appunto, quindi anche abbiamo anche, come dire, dato uno sguardo nelle retrovie di quello che succede dietro le quinte dei rapporti tra il leader americano e il leader israeliano. Ringraziamo anche se nel nostro piccolo Barak Ravid, che ha svolto una grande opera di giornalismo. Se siete interessati, trovate il resoconto su Axios, vi basterà cercare chiamata tra Trump e Netanyahu. Ci spostiamo però adesso sul New York Times, perché appunto, come vi dicevamo, martedì la Russia ha effettuato l'ennesimo attacco sull'Ucraina, e appunto, lo dicevamo anche prima, non so se l'avete notato, però leggendo i giornali tutti i giorni iniziamo a fare anche caso ai titoli, io e Francesco. Ultimamente stiamo dicendo sempre di più di quando si parla di un attacco russo sull'Ucraina, che è il più grande finora, il più devastante, eccetera. Dato che le notizie vanno anche però interpretate, ci affidiamo al New York Times per farlo, perché scrive Lara Jakes del New York Times che nonostante la pioggia di missili che la Russia ha scatenato sull'Ucraina ieri, proprio nella giornata di ieri, non può nascondere Mosca i segni della sua debolezza. L'avanzata delle truppe russe in Ucraina si è quasi completamente arrestata. La Russia ha intensificato la mobilitazione forzata nell'Ucraina orientale occupata perché i suoi sforzi di reclutamento sul territorio nazionale, ci dice la Jakes, si sono rivelati insufficienti. Il malcontento interno sta crescendo. L'Europa sta fornendo nuovi aiuti all'Ucraina e i colloqui di pace mediati dagli Stati Uniti stanno effettivamente sembrerebbe portando verso un punto d'arrivo. Tutto ciò, secondo gli analisti, si traduce in una perdita di slancio da parte della Russia. Noi personalmente aggiungiamo un dato, che da febbraio 2022 sono morti 500.000 soldati russi, secondo le ultime stime, e quindi direi che è una perdita di slancio anche da parte di chi effettivamente poi quella guerra la combatte e non solo chi la comanda, e è giustificabile assolutamente. Alcuni analisti ritengono che i recenti attacchi intensificati da parte della Russia rappresentino un tentativo di riconquistare un vantaggio in eventuali negoziati di pace e di coinvolgere nuovamente l'amministrazione Trump, che ora sembra concentrarsi maggiormente sul conflitto in Iran piuttosto che su quello in Ucraina. Infatti ha anche smesso di ascoltare le richieste di aiuto degli ucraini perché notiamo ad esempio che martedì mattina Zelensky ha definito l'ultimo assalto un attacco su larga scala, una dichiarazione del tutto trasparente da parte della Russia, che se l'Ucraina non sarà protetta dagli attacchi missilistici, balistici o di altro tipo, questi attacchi continueranno. Abbiamo urgente bisogno dell'aiuto degli Stati Uniti per la fornitura di missili destinati ai sistemi Patriot. I sistemi Patriot sono queste apparecchiature utilizzate per intercettare i missili russi, che arrivano purtroppo soltanto dall'America e che all'Ucraina sono interdetti se non arrivano da lì, e appunto ultimamente non stanno più arrivando. Trump non si sta più occupando di questo aspetto. Però, tornando anche ai negoziati che la Russia sembrerebbe star portando avanti in qualche modo, c'è anche una novità sul fronte della diplomazia, perché lo abbiamo letto prima da Avvenire che il Cremlino ha infatti affidato all'ambasciata russa presso la Santa Sede un comunicato con, appunto, datato il 1 giugno, giornata in cui la Federazione Russa celebra l'infanzia, tra l'altro, e in questo comunicato si annuncia un negoziato in cui l'ambasciata russa in Vaticano fa sapere che la Russia è disposta alla cooperazione internazionale legata ai minori, facendo quindi riferimento alle centinaia di bambini prelevati dall'Ucraina e poi portati in Russia, come abbiamo sentito appunto parlare negli ultimi mesi. Quindi ci sarebbe anche uno spiraglio che si apre su questo versante, e staremo a vedere e ad attendere. Questo per quanto riguarda appunto il fronte russo-ucraino. E per concludere con gli ultimi 4 minuti che ci restano di questa rassegna stampa internazionale, ci spostiamo in Gran Bretagna e facciamo in realtà un passo indietro di qualche mese. Torniamo al 3 dicembre 2025 a Southampton, quando un 18enne della British University è stato ucciso da Vikram Digva, un abitante di Southampton di etnia Sikh, e questo è avvenuto appunto la sera del 3 dicembre 2025 alle 23:30. Il 18enne ucciso si chiama Harry Novak, stava camminando nella zona di Belmont Road e aveva bevuto ad un pub, e Novak ha iniziato a filmare questo appunto cittadino di etnia Sikh, Vikram Digva. Il video recuperato dal telefono di Novak lo ha ripreso mentre diceva ciao macchina, non è un uomo cattivo, che uomo cattivo, sei un uomo cattivo, insomma i deliri di un ubriaco sostanzialmente. E Digva nel video a un certo punto si gira, risponde a Novak sono un uomo cattivo, poi il video si interrompe e i vicini poi chiamano la polizia perché sentono Novak gridare dicendo che era stato accoltellato e stava morendo. Arriva la polizia e trovano Novak con una ferita mortale al petto e altre alle gambe. Questa era stata fatta con una lama da 21 centimetri che Digva portava con sé. Perché ne parliamo adesso? Ne parliamo ora perché si è appena concluso il processo che ha visto appunto l'uomo che ha accoltellato Harry essere condannato a 21 anni di carcere. Il processo ha messo in luce gli errori della polizia sul caso, e che infatti polizia che è appena arrivata sul posto non ha ammanettato Digva, ma ha creduto a quello che Digva diceva, ovvero che aveva subito un attacco razzista, e ha ammanettato Harry, non l'accoltellatore. Quindi questo ha causato diversi commenti dall'area dell'estrema destra, anche statunitense, tra cui Elon Musk. Questo ha quest'ultimo ha sostenuto che ciò dimostra l'esistenza di un sistema di polizia a due velocità in cui le accuse di razzismo hanno la priorità. In quello che ha definito un messaggio d'emergenza diffuso sui social media martedì mattina, Nigel Farage, di cui abbiamo smesso di parlare ultimamente ma torna nelle nostre cronache, ha ribadito.
0: E torneremo, tra l'altro aggiungo, a fare un punto con Angelo Boccato nei prossimi giorni, perché insomma ci sono alcuni elementi di politica interna britannica sulla situazione attuale che vogliamo poi approfondire ovviamente con chi sul campo sta, insomma, conosce molto bene la situazione.
1: Col commento puntuale di Boccato. E appunto, come dicevo, Nigel Farage non si è fatto scappare la

0: hanno sventolato poi bandiere dell'Unione, cartelli fatti a mano con scritte come "il sangue di Harry è sulle vostre mani, salvate i nostri ragazzi" e "prigione per i poliziotti intervenuti sul posto", quindi appunto chiedendo che venissero rinchiusi. Leggiamo sul Guardian il titolo di un articolo uscito da qualche oretta: "I Sikh temono le reazioni negative nel Regno Unito e condannano questo momento di follie. Leader della comunità esprimono sdegno nei confronti di Vikram Digwa per l'omicidio di Harry Novak, nel timore di un'escalation delle tensioni razziali". Quindi appunto abbiamo anche questo contributo dalla Gran Bretagna.
1: Che possiamo recuperare poi sul Guardian, ovviamente. No?
0: Assolutamente.
1: Allora, intanto direi, se non c'è altro, Jacopo, sono le 10:18 secondi, direi che possiamo fermarci qui con la lettura dei giornali stamattina. Intanto tra qualche minuto parte lo spazio di approfondimento che chiamiamo Play Live, ma intanto però ci vogliamo concedere un paio di passaggi musicali a quest'ora, come sempre, ci sono i Supertramp, ma ci sono anche i Black Keys. Ciao Jacopo.
0: Ciao a tutti.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax. E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
3: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
2: Inizio concerto ore 21.
3: Per dettagli e prenotazioni info @ abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

0: E questo era Edoardo Bennato, c'erano anche i REM, poco fa abbiamo provato ad ascoltare, come dire, alcuni riferimenti musicali che dalle nostre parti, insomma, ci scaldano sempre molto il cuore. Ma intanto però stamattina alle 10:17 minuti e 2 secondi vogliamo tornare a parlare in realtà di ambiente, vogliamo parlare di suolo, lo abbiamo fatto tante volte, ma oggi vogliamo parlare anche di un progetto molto interessante che riguarda in realtà ripavimentazione, depavimentazione delle città, e lo vogliamo fare con il professor Paolo Pilleri in collegamento con noi. Professore, buongiorno, benvenuto su RBE.
1: Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti voi.
0: Allora, professore, intanto grazie per il tempo che ci dedica stamattina, e le chiedo scusa, insomma, per questa lunga attesa, per problemi tecnici, ma intanto però noi vogliamo parlare di un progetto interessante che arriva in realtà da lontano e che riguarda la depavimentazione delle città. Però voglio partire intanto citandola, se lei mi permette, insomma, lei è professore al Politecnico di Milano, insegna urbanistica: nel bel mezzo di un tempo dove chi urla si prende la scena, chi ha il potere pretende anche la ragione, chi ha i suoi interessi li guida al mondo come fossero interessi di tutti, noi vogliamo occuparci di quello che non ha voce, che sta dalla parte silente e meravigliosa della vita sulla terra, il suolo, semplicemente la base di tutto, il punto di partenza irrinunciabile, eppure ignorato, maltrattato, calpestato. Alla terra vogliamo dare voce per rendere visibile la sua bellezza, la sua forza, la sua resistenza, la sua capacità adattiva e tutto ciò che fa senza chiedere nulla in cambio. È l'attacco del suo libro pubblicato dalla Terza nel 2024 dalla parte del suolo, l'ecosistema invisibile. Intanto per fare un po' di contesto, professore, allora molto spesso abbiamo parlato di quanto, come dire, l'erosione del suolo sia letale, diciamo, per le città e per tutti noi. Partiamo da questo contesto, anche dal suo libro, per poi allargare il discorso rispetto a questo progetto che intanto adesso riguarda la città di Genova. Professore.
1: Beh, come dire, come abbiamo provato a scrivere nell'introduzione, proprio partendo da, cioè dovremmo partire ogni mattina ricordandoci che non esisteremmo senza suolo. Ecco, già questo sarebbe meraviglioso. Pensate se solamente ieri, giornata della Repubblica, la Repubblica non esisterebbe senza suolo, va bene. I partigiani hanno lottato per il suolo italico, per come dire, eliminare fascisti e nazisti dalle terre che occupavano indegnamente. Quindi la terra non è solamente la patria, ma è anche la terra come volume proprio fatto di minerali e sostanza organica che tiene in piedi anch'essa la patria, va bene, perché difendiamo la terra perché ci dà da mangiare, difendiamo la terra perché è fornitrice di benefici ecosistemici, difendiamo la terra perché è paesaggio, difendiamo la terra anche perché ci sono le nostre città e i luoghi che abitiamo. Insomma, la difesa del suolo è qualcosa che appartiene a un popolo e appartiene a tutti i popoli, e tutti i popoli sono legati alla terra. Il guaio è che negli ultimi decenni ce ne dimentichiamo, abbiamo deciso che il nostro, più che un legame con la terra, è un approfittarsi della terra, ma per ucciderla fondamentalmente, pensando che comunque la tecnologia o cos'altro possa essere sostituibile alla terra. Non è così. I temporali, che non so se da voi siano arrivati, da noi disastrosi, in una sola mezza giornata, che è quella di ieri, ancora a dimostrare che la crisi climatica, che ha a che fare con la terra anche, è lì, è sempre lì, è sempre lì, e noi fingiamo nelle nostre celebrazioni con le frecce tricolori di occuparci di altro.
0: Esattamente, e poi soprattutto spostiamo sempre di più, come dire, l'attenzione, se mi permette di fare anche un ragionamento un po' più ampio e laterale, perché insomma una volta accertato, quando ci si è un po', si prova anche a scansare, diciamo, i negazionisti con la scienza, con i dati, insomma si va sempre più verso un ragionamento che ci porta a ragionare sull'adattamento, professore. Insomma, l'adattamento oggi sembra, come dire, essere forse l'unica strada per provare a sopravvivere, come scrive l'economista Giuseppe De Marzo, ad allontanare quella linea dell'abisso verso la quale stiamo andando a schiantarci. Che ne pensa, professore?
1: Ma se l'adattamento è, come dire, rifugiarsi nelle tecnologie, penso che ha le gambe corte. Noi abbiamo bisogno di, come dire, un enorme investimento in una conversione culturale, perché se non capiamo questa cosa, la tecnologia non riesce a farci fare uno scatto di cervello, ma riesce a darci un placebo che sistema qualcosina per un attimo, ma poi ci ripresenta il problema, perché noi continuiamo a essere rapinatori di natura. Quindi dobbiamo costruire una nuova alleanza con la natura. Ecco, questo è secondo me il primo passo per un adattamento che sia davvero un adattamento. Adattamento vuol dire che siamo noi che dobbiamo adattarci alla natura, va bene? Ma adattarci alla natura non vuol dire mettere il condizionatore, vuol dire smettere di scaldare il pianeta. Ecco, queste due opzioni sono molto diverse l'una dalle altre. Ecco, io credo che in questo momento noi stiamo più che altro occupandoci di mettere i condizionatori, non certo di cambiare la base delle nostre l'orto da cui nascono le politiche pubbliche. Ecco, l'orto, continuiamo a seminare zizzania, ecco. Quindi bisogna parecchio lavorare da questo punto di vista.
0: Ecco, professore, allora, come lei scriveva sul numero di maggio di Altra Economia, l'urbanistica del togliere si fa strada a Genova. C'è una delibera comunale che autorizza il ripristino del suolo naturale, un intervento inedito che tutela la salute e i bilanci pubblici, ed è un modello che prende le mosse da Genova, primo capoluogo di regione, perché il 9 aprile di quest'anno il Consiglio Comunale ha adottato questa delibera per depavimentare e ridare vita al suolo. Insomma, per fare un po' di contesto, professore, di che cosa stiamo parlando e insomma di che cosa si tratta, insomma, questo progetto al quale ha lavorato anche lei, professore?
1: Allora, tanto l'urbanistica del togliere ne abbiamo sempre tanto parlato. Per chi è più affezionato alla lettura può andare a cercarla in un articolo che ho scritto sui quaderni della decrescita, una parola che fa sempre paura, la decrescita, ma che in realtà, come dire, la trovate abbondantemente nella stupenda enciclica Laudato Si, anche se non è chiamata decrescita, perché se no la gente cambia subito canale. Certo. I politici dicono che stiamo distruggendo il pianeta con la decrescita, in realtà la crescita è il nostro problema, non è la decrescita. Urbanistica del togliere cosa significa? Significa che le nostre città si sono affollate di asfalto, fondamentalmente hanno tappato tutti i buchi che avevano in mezzo, i pori, va bene, con parcheggi, con cemento, con case su case, nei residui urbani che ancora c'erano, e oggi noi abbiamo bisogno di fare l'esatto contrario. Quindi abbiamo bisogno di scorticare la pelle d'asfalto delle città e ricostituire il suolo e la vegetazione, non solo la vegetazione come alcuni interventi. Faccio riferimento per esempio al caso Milano, su dove via Padova hanno piazzato tantissimi megavasi e infilato un bastoncino che chiamano pianta, povera pianta. Ecco, quella non è un'operazione che dà nessun conforto, è un'operazione un po' di marketing verde, ma nulla di più. Qualche briciola di gradevolezza la dà. Quello che abbiamo bisogno è esattamente ripristinare la natura, anche, vuol dire, soddisfando un regolamento europeo che esiste dal 2024 ma viene ampiamente ignorato, e che dice che è il regolamento europeo per il ripristino della natura, che proprio l'articolo 8, ecosistemi urbani, dice che dal 18 agosto del 2024 fino al 31 dicembre del 2030 non si potrà ridurre di un centimetro quadro il verde negli ambiti urbani, va bene? Totalmente ignorato, totalmente non raccontato da nessun presidente, totalmente saltato in tutte le nostre celebrazioni, ma è un regolamento totalmente vigente e sovraordinato a tutte le leggi urbanistiche regionali di questo paese e nazionale. E quindi Genova l'abbiamo immaginata come il trampolino di lancio e nasce da una piccola scommessa, no? tra noi studiosi e la parte politica, che grazie al fatto che è stata eletta ha potuto avviare questa scommessa. E quindi, come abbiamo detto anche in un incontro di stato a Genova, non solo depavimentare per Genova, ma riuscire a farlo per contagiare tantissime altre città. Quindi Genova come trampolino di lancio di una urbanistica che è quella, l'unica urbanistica con cui i sindaci e gli urbanisti devono fare i conti da oggi in poi.
0: Ecco, da ieri, come lei scrive ancora anche su Altre Economia, cioè in realtà però depavimentare non significa, e lo dice molto chiaramente, insomma, prendere terra da un'altra parte e andarla a mettere nella città, no? Il ragionamento è molto più ampio e non è così, come dire, semplice, insomma, prendere terra da una parte e rimetterla in città e creare di nuovo spazi, diciamo, con pseudo alberi, diciamo, c'è molto altro, no, professore?
1: Beh, certo, che se facciamo il gioco delle tre carte siamo fritti di nuovo, fritti in tutti i sensi. Allora, nel senso che anche noi scortichiamo suolo, asfalto e sotto c'è la meraviglia, c'è la valle dell'Eden. Sotto, certo, l'asfalto tendenzialmente non c'è nulla, va bene? E soprattutto poi se l'asfalto è stato precedentemente, è stato rimosso il suolo e poi depositato l'asfalto, proprio non abbiamo nulla. Quindi che fare? Andare a prendere, come abbiamo detto, suolo da aree agricole o boscate e portarlo in città sarebbe un disastro, perché noi stiamo portando via un ecosistema laddove c'è naturalmente insediato e lo stiamo portando, quindi deportando ovviamente e inserendolo in un ambiente ostile all'ecosistema. Chiaro che poi si adatta, la natura ha una capacità adattativa sorprendente e quindi ce la fa. Però non è questa la strada migliore. La strada migliore è generare dei nuovi suoli, lavorando con delle tecniche che esistono, vanno messe anche a punto perché sono abbastanza recenti e che adesso banalizzo, semplifico per farmi capire, significa usare degli inerti, un granulato, va bene, che può essere anche un granulato che arriva dalla stessa, come dire, frantumazione degli asfalti. Se gli asfalti non contengono con le molecole plastiche contaminanti, quindi bisogna fare delle analisi, mixarli con del compost, anche esso deve essere ovviamente del compost certificato, quindi, e con delle piccole iniezioni di suolo che fa da un po' da attivatore ecologico, diciamo così. A questo punto abbiamo un substrato che può avviare, grazie alla vegetazione che poi gli andremo a piantare sopra, può avviarsi verso, ci vuole qualche decennio, ma insomma, perché la natura non ha dei tempi brevi, ma dei cicli lunghi, perché è natura, può avviarsi però un ripristino ecologico corretto, ok? Quindi questo non deve spaventare tutta questa narrazione, deve solamente far felici, perché vuol dire avviare nuove forme di occupazione, nuove forme professionali, nuove abilità tecniche che possono essere al servizio della città di domani. Ecco, perché fino ad oggi abbiamo usato asfaltatori, cementificatori e betoniere. Ecco, invece non vedremo più nei supermercati la vendita di betoniere in promozione, ma vedremo la vendita di mix di compost e granulato, spero, per poter assistere alle azioni di depavimentazione. Questo è molto importante.
0: Professore, mi consenta anche un po' una provocazione. Lei dice: spero di trovare, insomma, sui banchi del supermercato questi prodotti. Insomma, è solo una speranza o vede un po' più lungo e pensa che è un percorso che, insomma, si realizzerà in realtà? Faccio una domanda banalissima, la farebbe mia madre, insomma. Questa
1: No. Come dicevo prima, il regolamento europeo per il ripristino della natura, che è vigente e che piaccia o no al governo italiano, è vigente anche in Italia, grazie alla disobbedienza civile e politica dell'ex ministro dell'ambiente donna austriaca Leonor Gewessler, in Italia si sta mettendo a punto il piano nazionale di ripristino della natura, che l'Italia obbligatoriamente deve farlo, perché la nostra carta costituzionale, di cui si ricorda ben poco sempre ogni volta, ma che è molto densa di impegni meravigliosi, ci obbliga anche al rispetto dei trattati che noi abbiamo per essere parte integrante della comunità europea, per fortuna, tranne per l'acquisto delle armi. Questo piano nazionale di ripristino, all'articolo, anche lui organizzato per articoli, l'articolo 8, come dicevo prima, si occupa di ecosistemi urbani, prevede delle misure, ovvero delle azioni che vanno anche finanziate a breve. Tra queste misure ci sono ben 6 misure che riguardano la depavimentazione, quindi la depavimentazione diventerà uno strumento vero e proprio a disposizione dei comuni, e di 2761 comuni obbligatissimi a questa cosa, poi dopodiché ci si può anche applicare volontariamente. Quindi ci saranno dei finanziamenti, ci saranno delle indicazioni. In questo momento sul sito del Ministero dell'Ambiente è in fase di consultazione, si possono fare anche delle integrazioni, delle osservazioni, il piano nazionale di ripristino della natura. Mi spero che tutte le regioni ne stiano dando evidenza, sollecitando ad aderire, come ha fatto la Società Italiana degli Urbanisti meravigliosamente, a questa sfida. Quindi quando io dico speriamo che ci sia sul mercato, ovviamente, anzi sui negozi di vicinato, che è ancora più bello, questo per dire che ci sono già le premesse tecniche perché questa cosa avvenga. Occorrono adesso delle premesse di grande respiro culturale e politico, perché abbiano, come dire, coinvolgano tutti coloro che hanno le mani nel suolo, affinché capiscano che questa è veramente il grandissimo percorso, per usare una parola che è stata cara ieri a Mattarella, un grandissimo percorso, quindi non è solamente un fenomeno, ma un percorso da seguire per portare il nostro paese, la nostra Repubblica, verso una situazione totalmente migliore di quella di oggi.
0: Ecco, e siamo in coda a questa conversazione, ma prendendo spunto anche dagli esempi virtuosi in Europa e nel mondo. Lei cita il Belgio, i Paesi Bassi, Parigi che stanzia 500 milioni di euro per incrementare il verde urbano con strumenti tra cui il depaving. Insomma, evidentemente i risultati ci sono e sono misurabili, professore.
1: I risultati ci sono misurabili e sono anche finanziati. Quindi il governo, da cui non arrivano segnali, spero che mandi dei segnali di vita e mandi anche un adeguato finanziamento per queste opere che, ripeto, generano posti di lavoro e occupazione veramente, come si usa dire, anche se non mi piace, green. Ecco, quindi se non ci saranno finanziamenti sapremo contro chi puntare il dito, contro le regioni e contro i governi e il governo nazionale, che avranno girato la testa dall'altra parte. Questa è la sfida, si può fare ovviamente con le proprie risorse, ma è evidente che stiamo bussando alla porta di colui o coloro che devono dare una risposta chiara, perché sennò continueremo a essere infuocati. Le isole di calore nelle nostre città generano centinaia e centinaia di decessi prematuri e imprevisti rispetto alle statistiche normali nelle nostre città. Quindi, siccome i sindaci hanno anche un ruolo di autorità sanitaria, hanno una responsabilità sanitaria, ecco che si allarmino su queste isole di calore, che sono mitigabilissime con la depavimentazione.
0: Allora, professor Paolo Pileri, professore di urbanistica al Politecnico di Milano, grazie per il tempo che ci ha dedicato stamattina. Dalla parte del suolo, l'ecosistema invisibile, il libro che il professor Pileri ha scritto e che ha pubblicato la Terza nel 2024. Grazie ancora per il tempo che ci ha dedicato, spero sia stato un buon tempo anche per lei, speriamo di tornare a parlare, insomma, di questi progetti in futuro, e grazie ancora e buona giornata, buon lavoro.
1: A voi. Spazio. A voi e agli ascoltatori e agli ascoltatrici.
0: Grazie professore, spazio al GR di Popolare Network.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie di Popolare Network. Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivendicato gli attacchi con droni della notte. Abbiamo colpito obiettivi importanti sul territorio russo, ha detto. Tra questi il terminale petrolifero di San Pietroburgo. Nella città russa oggi comincia il Forum Economico Internazionale con la partecipazione di molti ospiti stranieri, compresa una delegazione ufficiale statunitense. Il Ministero della Difesa russo ha detto che Kiev ha lanciato 354 droni contro una quindicina di regioni russe. Oltre a San Pietroburgo, dove è scoppiato un grande incendio nella regione di Smolensk, non lontano dal confine con la Bielorussia, due vigili del fuoco russi sono stati uccisi e altri due feriti. Nel Donetsk ucraino occupato, un attacco di droni ucraini contro un autobus che viaggiava da Mosca alla Crimea ha ucciso 7 persone e ne ha ferite altre 11.
5: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha avuto colloqui telefonici con i ministri degli esteri di Francia, Turchia, Qatar, Egitto, Pakistan e Arabia Saudita dopo una serie di attacchi con droni e missili condotti dall'Iran contro Kuwait e Bahrain. Teheran ha detto che sono stati una risposta all'aggressione statunitense. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato 3 missili e diversi droni iraniani diretti contro infrastrutture civili. Il Kuwait ha sospeso i voli dopo gli attacchi all'aeroporto internazionale. Gli raid di questa notte nel Golfo, i più intensi dal cessate il fuoco di aprile, sarebbero iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz.
4: L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 3 villaggi nel distretto di Sidone, nel sud del Libano. I media libanesi riferiscono anche di un attacco alle porte della capitale Beirut. Nelle ultime 12 ore almeno 17 persone sono state uccise nel sud del Libano e anche Hezbollah ha rivendicato attacchi nel nord di Israele, ma non sono segnalate vittime. Più tardi a Washington riprenderanno invece i colloqui tra le delegazioni israeliane e libanesi iniziati ieri con la mediazione americana.
5: L'OCSE ritocca le stime della crescita sia globale che italiana al ribasso. La crescita del PIL mondiale dovrebbe contrarsi passando dal 3,4% nel 2025 al 2,8% nel 2026 prima di risalire al 3,1% nel 2027. Quanto emerge dalle prospettive economiche pubblicate oggi a Parigi, stime precisa l'OCSE riviste, considerata l'eccezionale incertezza della situazione legata alla guerra in Medio Oriente. Mentre nel 2026 la crescita del PIL dell'Italia dovrebbe assestarsi allo 0,5% a causa del nuovo shock su prezzi energetici che pesa sul consumo delle famiglie, sugli investimenti e sulle esportazioni. L'aumento dei prezzi dell'energia, prosegue l'OCSE, causerà un aumento dell'inflazione. Prosegue l'OCSE, che specifica che qualsiasi misura di sostegno fiscale deve essere temporanea e mirata per evitare un ulteriore aumento del debito pubblico.
4: Caso Santanchè, la Corte Costituzionale ha ammesso il ricorso contro l'uso delle registrazioni e dei contenuti di posta elettronica della senatrice senza la richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza. Il ricorso era partito dal Senato nei confronti della Procura di Milano ed è relativo al caso Visibilia, dove Daniela Santanchè è tra i principali imputati. Questo per la vicenda della presunta truffa aggravata all'INPS sulla cassa integrazione nel periodo Covid.
5: A Città del Messico migliaia di insegnanti sono scesi in piazza chiedendo aumenti salariali e l'abrogazione delle leggi sulle pensioni. A pochi giorni dalla prima partita dei mondiali di calcio che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada, gli insegnanti in sciopero hanno dato fuoco a giganteschi manichini di calciatori sul Paseo della Reforma, la principale via della capitale messicana, hanno minacciato nuove proteste durante i mondiali. Durante le manifestazioni di lunedì 5 insegnanti sono stati feriti e uno avrebbe perso un occhio.
4: Le notizie tornano alle 12.30, una buona giornata e buon ascolto.
6: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Popolare Network.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Un
7: saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Infine vi segnaliamo che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 84 nel comune di Novara. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Ed è un progetto bellissimo questo di World Child Records. Abbiamo ascoltato Arctic Monkeys con Opening Night. Dunque, sono le 10:46 minuti e 10 secondi. Siamo nell'ultimo chilometro di Play Live, dello spazio di approfondimento questa mattina su RBE Radio e TV. Vogliamo tornare a parlare di graphic novel, e lo abbiamo fatto in realtà anche con una conversazione all'ultimo Salone del Libro. Potete recuperare la conversazione sul nostro canale YouTube di RBE Radio e TV, però vogliamo tornare a parlarne anche con un autore che amiamo moltissimo da queste parti, e tutte le volte che possiamo lo disturbiamo per conversare con lui. Allora, bentornato ad Andrea Ferraris. Ciao Andrea, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: È sempre un piacere, Andrea, conversare con te, e stamattina lo vogliamo fare parlando del tuo ultimo lavoro. Ecco, qui per chi ci segue anche sul canale 87 del Digitale Terrestre nelle province di Torino, Cuneo e Asti, oppure in streaming sul sito rbe.it. Andrea Ferraris ha pubblicato questo graphic novel, L'Appetit Sicile, passaggi di confine, voci e storie di migrazione, pubblicato da Oblomov Edizioni il 24 aprile scorso. Allora, non per fare il ruffiano, ma insomma lo sai, insomma, io amo molto il tuo lavoro. Qui sul mio tavolo ho praticamente tutti i tuoi lavori. Da Temporale ne avevamo parlato quando era uscito, ancora di Oblomov, oppure Una zanzara nell'orecchio, storia di Sarvari, graphic novel autobiografico, la storia dell'adozione, che è diventato anche un film di cui abbiamo parlato anche qui. O Tra le mie mani, Churubusku, pubblicato da Coconino Press, che sta per essere ripubblicato, mi sembra di capire. Poi ancora La lingua del diavolo, sempre Oblomov Edizioni, e La cicatrice sul confine tra Messico e Stati Uniti, scritto con Chiocca. Ecco qui la copertina. Perché chiudo sulla cicatrice? Perché intanto partiamo da qui. Ti sei rimesso lo zaino in spalla e hai ricominciato a viaggiare, Andrea?
1: Sì, esatto, è stata un'occasione proprio grazie alla cicatrice, perché l'Università di Genova ha amato moltissimo quel libro, il Dipartimento di Sociologia per la precisione, e quindi mi ha invitato a realizzare quattro viaggi sulla rotta dei migranti qui in Europa. E quindi mi sono messo in viaggio, ho fatto quattro viaggi sulle rotte e sulle destinazioni dei migranti. Ho fatto Bruxelles, ho fatto l'Andalusia, lavorando sulla raccolta delle fragole, tristemente celebre in questi giorni, perché purtroppo anche in Italia succedono cose molto simili come in Andalusia. Poi sono stato sulla rotta delle Canarie, una delle più terribili del mondo, e quella, la rotta dei Balcani tra Trieste e Biac, cioè che è un po' la porta d'entrata in Oriente da parte dei migranti per arrivare in Europa. Ho realizzato diverse cartoline che sono uscite su Internazionale, e ho realizzato quattro piccoli racconti che sono usciti sulla Revue de Ciné, poi diventata Revue Italia. E da questi quattro racconti è nato questo piccolo spillato, che è un po' più grande della cicatrice. Sono 48 pagine, colte appunto questi miei quattro viaggi, e ho inserito un inedito che è un racconto familiare di 12 pagine in cui racconto la storia dei miei nonni da parte di madre, che partirono dalla Sicilia uno, esatto, e dalla Sardegna l'altro, molto piccoli, per andare a trovare lavoro in Tunisia, quindi il viaggio contrario a quello che stanno adesso i migranti. E là sono cresciuti, là si sono conosciuti, si sono sposati, hanno avuto quattro figli, e fino a che non è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, poi c'è stato il loro rientro in Italia, e lì è nata la quinta figlia, che era mia madre. E quindi ho raccontato questa storia, che in famiglia ci siamo un pochettino tramandati di parola, solo vocalmente, diciamo, però una storia importante per noi, e mi sembrava giusto inserirla in questo piccolo libro.
0: Ecco Andrea, questo è un lavoro che vuole cercare anche, mi sembra di capire, un punto di contatto, se vogliamo, tra chi come insomma le storie che tu racconti attraverso, come dire, quei viaggi che hai fatto, Balcani, Bruxelles, Canarie, Andalusia, e invece la Petite Sicile, reel in cui racconti questa storia familiare. Insomma, mentre disegnavi, mentre costruivi queste storie, lo hai trovato questo punto di contatto dentro, insomma, la motivazione che spinge le persone ad andarsene, insomma, dal luogo in cui sono nati, oppure no?
1: E guarda, naturalmente quando scrivo, ma immagino che sia una cosa comune a moltissimi scrittori, è sempre difficile sapere che cosa si sta facendo mentre lo stai facendo. Forse addirittura è una ragione che non è razionale, diciamo, però è la cosa che mi spinge a scrivere, proprio per cercarla questa ragione. Ora, qui da un punto di vista, la prima idea che viene è: racconto la storia dei miei nonni perché è uguale a quella della gente che si muove adesso da altre aree del mondo. Una volta eravamo noi a muoverci, no? Quindi, diciamo, la prima, anche più banale ragione è questa. Però io credo che personalmente io mi sono dato la ragione per cui in realtà sono interessato a questo tipo di storie, proprio perché in realtà, appunto, la mia famiglia è una famiglia che si è sempre spostata, che si è sempre mossa, che ha sempre cercato di migliorare la propria condizione spostandosi, così come fanno queste persone che ho incontrato lungo questi viaggi. In realtà scappano dalle guerre, scappano dalla violenza, ma anche scappano da paesi poveri, quindi semplicemente con la curiosità, la voglia di venire a vedere dove si sta meglio. Come Neo Capitano, no? Il film di Garrone, i due ragazzi che si muovono non per ragioni drammatiche, ma perché è la curiosità a farli spostare.
0: Ecco, e per quanto riguarda invece il racconto specifico dei luoghi, no? Nella prima parte, intanto è interessante nel racconto sui Balcani il fatto che tu ti sia messo zaino in spalla anche con Eric Gobetti, che è uno storico, no? E per raccontare anche quel luogo, anche quel passaggio, quella rotta dei Balcani che anche lo scrittore e giornalista Maurizio Pagliassotti ha raccontato in maniera molto lucida e agghiacciante. Però, insomma, come tu scrivi e lo dicevi anche poco fa nel tuo graphic novel, le esperienze, diciamo, amare, i racconti che hai raccolto sono un po' tutti uguali, perché molto spesso si tende, come dire, anche a lasciare nell'invisibilità, insomma, queste storie, perché, come abbiamo sempre detto da queste parti, è invisibile ciò che non vuoi vedere. Insomma, invece il tuo lavoro tende a tirar fuori, insomma, a dare dei nomi, dei cognomi, insomma, uno spessore, un peso specifico a queste storie, anche attraverso i colori. Anche questa volta la colorazione, la coloritura i colori del tuo lavoro sono di Daniela Mastrorilli, e c'è, insomma, a un certo punto quel cielo violaceo come un pugno in un occhio. Insomma, in realtà queste storie sono e devono restare un pugno in un occhio per noi che tendiamo, tutto sommato, per comodità, a girare la testa dall'altra parte. Che ne pensi, Andrea?
1: Sì, è così. Io in realtà lo faccio fondamentalmente, come sempre, partendo da me, no? E quindi da un mio bisogno. Il fatto di poter raccontare queste cose e di volerle raccontare non può prescindere dal fatto di andare in quei luoghi e di incontrare le persone che le stanno vivendo in prima persona. E in tutti questi quattro viaggi ho raccontato e ho dato voce a persone che ho realmente incontrato fisicamente e con le quali sono entrato in contatto e con il quale ho passato del tempo insieme per cercare di capire che cosa stava succedendo. È stato così a Bruxelles all'inizio, è stato così nei Balcani grazie a Eric Gobetti e grazie a Carovani Migranti, che, esatto, con i quali nei Balcani ho viaggiato, che sono di Torino, e con i quali approfitto dell'occasione per dire che domenica una costola di Carovane presenterà Spiriti Resistenti, cioè questo amaro, esatto, di cui abbiamo già parlato insieme diverse volte, ad Alessandria, ad un festival che si chiama Inchiostro, e insieme a loro saremo lì a mostrare e a raccontare che cos'è il progetto dell'amaro, Spiriti Resistenti, legato più al Messico e alle madri del Maghreb, ma racconteremo anche del mio lavoro. Ci sarò io in prima persona con le pagine originali che potrò mostrare, e racconteremo queste storie, diciamo, uno dei delle persone che sarà con me, Gianfranco Crua, è appena tornato dal Messico, dove ha partecipato ad una di queste busquedas, di queste ricerche delle fosse comuni, e con delle madri che arrivavano da Cuba. E quindi immaginate tutte le varie cose che si sono sovrapposte in quel viaggio, no? C'è il Messico, con la violenza del Messico, c'è la perdita dei propri cari, perché sono partiti da Cuba alla ricerca di una situazione migliore dove poter stare, e la loro scomparsa rimane un punto interrogativo. La ricerca continua. Insieme a Carovane cercheremo di raccontare anche questa cosa, se possibile.
0: Esatto, questo è il lavoro di Carovane Migranti, lo abbiamo raccontato e continueremo anche a seguirlo con molta attenzione, un lavoro prezioso, così come è prezioso la Petite Sicile, che racconta di quell'Europa, come tu scrivi nel tuo graphic novel, che si riempie di luoghi di approdo di migranti, insomma, un luogo, l'Europa costellato di luoghi della disperazione, mi verrebbe anche da aggiungere, che vengono raccontati in questa doppia versione, in cui c'è anche una parte familiare di Andrea Ferraris, dentro la Petite Sicile, Passaggi di confine, voci e storie di migrazione, pubblicato da Oblomov Edizioni. Ecco la copertina. Andrea, siamo in coda a questa chiacchierata, grazie come sempre per il tuo tempo, buon lavoro e buona giornata.
1: Grazie a voi per l'invito, come sempre, e buona giornata anche a voi. Ciao.
0: Ci sono i Dead Cab for Cutie.

E questi sono i Death Cab for Cutie, Punching the Flower, il singolo uscito il 28 aprile scorso per Anti. Giungiamo in coda a questa puntata di Almeno Due Pagine al Giorno, che contiene al suo interno Play Live, lo spazio di approfondimento. Grazie per averci seguito anche oggi. Dopo di noi il GR e poi le altre trasmissioni del nostro palinsesto quotidiano. Noi, per quanto riguarda Almeno Due Pagine al Giorno, non ci ritroviamo qui domani, ci fermiamo per più o meno una settimana. Torneremo in diretta giovedì 11 giugno a partire dalle 9:15, ma in ogni caso domani e tutti i giorni comunque alle 9:15 ci sarà Jacopo Bertuglia per la rassegna stampa di Play. Sono le 11:28, buon proseguimento di ascolto e visione su RBE. Ciao a tutti.

Avete visto e ascoltato almeno 2 pagine al giorno. I podcast sono disponibili su rbe.it.

0: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. Allora, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Si fa la conta dei danni all'indomani della violenta ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte. Nella giornata di ieri, martedì 2 giugno, dalle province di Torino e Vercelli fino al Monferrato, al Novarese e il Verbano Cusio Ossola, temporali particolarmente intensi hanno provocato allagamenti, alberi abbattuti, tetti scoperchiati e grandinate eccezionali. A Crescentino, nel Vercellese, il vento ha scoperchiato parte del tetto di un edificio scolastico, del quale il comune ha disposto la chiusura nella giornata di oggi. Oltre a Crescentino, numerosi interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari anche a Trino. Nel torinese le zone più colpite sono state quelle comprese tra la pianura di Rivarolo Canavese e Chivasso, passando per le colline del Po. Numerose le segnalazioni di tegole divelte, alberi abbattuti e rami spezzati. L'intera area del Monferrato Alessandrino poi è stata investita da una supercella temporalesca accompagnata da raffiche tempestose che localmente hanno superato i 100 km orari. Le conseguenze sono state pesanti: alberi abbattuti, serre distrutte, cavi elettrici danneggiati, cantine e garage allagati e grave perdite per il comparto agricolo con raccolti compromessi dalla grandinata. Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita nel pomeriggio di lunedì 1 giugno a San Germano Chisone, inghiottito dalla corrente del fiume. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato in serata nei pressi di uno sbarramento.

0: Aumento naturale delle acque, una sorta di diga spontanea. Il giovane viveva a Porte, poco lontano dal luogo in cui si trovava insieme ad alcuni amici, quando, secondo le ricostruzioni effettuate, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio in acqua, forse scivolando su una roccia, ed è stato investito dalla corrente che lo ha trascinato via in pochi secondi. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono confluite numerose squadre dei vigili del fuoco da Pinerolo e Torino. Insieme a specialisti del nucleo speleoalpino fluviale, in azione anche l'elicottero Drago, l'elisoccorso di Azienda Zero e i carabinieri della radiomobile di Pinerolo. Le ricerche hanno battuto palmo a palmo il tratto tra Ponte Palestro e Ponte San Martino, tra rocce e tronchi trascinati dalla corrente. Poco dopo le 21 il ritrovamento. La Farnesina ha reso noto che Leonarda Dina Alberizia di Albugnano Asti e Domenico Centrone, i due attivisti italiani arrestati per immigrazione clandestina dalle autorità della Libia di Haftar, sono apparsi ieri davanti al procuratore libico che avrebbe disposto la continuazione della custodia cautelare in carcere fino alla prossima udienza. Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha presentato una nuova richiesta formale di visita consolare. Dal 4 all'8 giugno alla Certosa Reale, all'ex ospedale psichiatrico, si svolgerà la quinta edizione del Collegno Fall Fest, un programma dedicato alla salute mentale, l'inclusione e la cultura, che quest'anno sceglie un titolo fortemente evocativo: Perdutamente, dimenticare per ricordare, perdersi per ritrovarsi. In cartellone, oltre ai 50 appuntamenti tra incontri, musica, spettacoli, laboratori, mostre e percorsi guidati nei luoghi della memoria manicomiale per riportare al centro il tema della fragilità. Tra gli appuntamenti in programma spiccano l'evento inaugurale con Umberto Galimberti, con una riflessione dedicata all'etica e alle difficoltà educative nell'epoca contemporanea. L'incontro con Carlo Lucarelli, che narrerà la nota vicenda dello smemorato di Collegno, e lo spettacolo di Vincenzo Schettini, noto divulgatore che intreccia esperimenti e principi scientifici al racconto delle emozioni umane. Ai nostri microfoni il responsabile del centro IESA di ASL TRO3, Gianfranco Aluffi, spiega il tema di questa edizione e parla dell'evoluzione nella percezione sociale della salute mentale.
1: Questo titolo in qualche modo richiama una vicenda che tenne molto sospesa un po' l'opinione pubblica italiana un centinaio di anni fa, ovvero quella dello smemorato di Collegno, no? Chi era costui? Brunieri o Cannella? E così si celebra quest'anno il centennale di questa ricorrenza, e quindi ci è sembrato importante dedicare a questo fatto nella memoria ancora degli italiani, a cui sono state dedicate opere cinematografiche e quant'altro, un po' il titolo, no, di questa quinta edizione della Collegno Fall Fest. Tutte le volte che ci si cristallizza intorno a un modello preciso, non si va oltre, e fortunatamente la natura, la vita, il mondo vanno sempre avanti, il tempo scorre e quindi c'è una continua trasformazione a livello individuale, a livello sociale, e quindi qualsiasi approdo che venga considerato unico, definitivo, perfetto, in realtà riproduce, sicuramente sotto un'altra forma, ma un modello di pensiero che si avvicina molto a quello che ha generato il manicomio, ovvero delle scatole chiuse dove le persone in realtà venivano protette, a loro dire, e soprattutto avevano la funzione, tra virgolette, di proteggere la società da queste persone che in realtà erano semplicemente persone sofferenti, magari un po' più deboli di altre, che le avevano appunto inserite in manicomio. Quindi sebbene ci siano pratiche come quella che ho accennato prima e tante altre, modelli di lavoro sicuramente più rispettosi, la formula è quella sicuramente del coinvolgimento della persona sofferente e del riconoscimento soprattutto della persona sofferente. Ogni pratica che perde di vista questa cosa si può dire non sia una pratica di efficacia, ecco, soprattutto nella cura e nell'ambito della salute mentale.
0: Un primo caso di peste suina africana è stato accertato in provincia di Cuneo, confermato dal centro di referenza nazionale, che ha riscontrato la positività al virus su un esemplare rinvenuto nel territorio di Cravanzana, in Alta Langa. Si tratta del primo episodio ufficialmente rilevato nella provincia, finora rimasta indenne. Negli ultimi mesi numerosi nuovi casi erano stati registrati nelle vicine province di Alessandria e Savona, evidenziando una progressiva espansione del quadro epidemiologico verso il Piemonte meridionale, dopo che per alcuni mesi il contagio era apparso in regressione. Al via oggi la 29esima edizione di Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata al cinema a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Fursci, che si svolgerà fino al 7 giugno a Torino. Dell'edizione 2026 presentano 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. Saranno proposti due focus corrispondenti alla sezione panoramica, ciascuno dei quali presenta tre film convergenti su un tema specifico, accompagnati da panel di approfondimento. Il primo affronterà il tema cruciale dell'ipersfruttamento delle risorse e del modello economico di crescita infinita, mentre il secondo analizza la discrepanza tra la consapevolezza della crisi ambientale da parte degli scienziati e l'indifferenza con cui le loro ricerche vengono accolte da istituzioni e decisori politici. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Lia Fursci.
2: Il festival nasce proprio con l'idea che il cinema è un grandissimo e potentissimo mezzo di diffusione dei temi ambientali, perché i film che in tutti questi anni sono sempre stati presentati, come dire, raccontano storie che non solo informano gli spettatori, ma li coinvolgono emotivamente, come fa il cinema. Certo. E quindi, come dire, li spingono a cercare informazioni, ad agire spesso, a modificare alcune delle proprie abitudini quotidiane, nella vita di tutti i giorni, insomma, riescono veramente a diffondere i temi ambientali e soprattutto la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia del nostro pianeta in maniera molto efficace. Ci sono sicuramente dei temi che, come dire, sottendono un po' tutti i film che abbiamo visto, ed è soprattutto, da un lato, la consapevolezza degli autori che ormai siamo in pieno antropocene e che la relazione tra gli esseri umani e il pianeta va ripensata, e quindi temi come lo sfruttamento, l'ipersfruttamento delle risorse e questa economia di crescita infinita vadano assolutamente ripensate in un'ottica sia di protezione dell'ambiente, ma anche in un'ottica di giustizia sociale. E quindi direi che nella maggior parte dei film che presentiamo, che siano cortometraggi o lungometraggi, c'è veramente questo tentativo da parte degli autori di riflettere su qual è e quale dovrebbe essere o potrebbe essere il nostro posto nel mondo.
0: Chiudiamo con il meteo. In Piemonte passaggio a condizioni soleggiate con qualche addensamento in giornata sulle creste e cime di confine tra Val d'Aosta e Ossola. In Liguria nel corso della mattinata schiarite che avanzeranno un po' ovunque, e nel pomeriggio cielo sereno al più velato sull'intera regione. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
3: RBE, vicina a te.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBN.

11:21 minuti e 30 secondi. Buongiorno amici e amiche di RBE. Buon mercoledì 3 giugno a tutte e a tutti. Sono Claudio Petronella e questo è il bistro radiofonico e televisivo di RBE in onda ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11:15 circa alle 12:30. Riprendiamo la nostra ritualità dopo la puntata speciale di ieri dedicata al 2 giugno, puntata redazionale che ha visto per un giorno fermarsi questa trasmissione che torna oggi fino alle 12:32 circa tra musica, parole e incontri e notizie come quella giunta proprio poco fa con un terremoto che è stato segnalato al largo delle isole Eolie proprio una mezz'ora fa circa, 3.9, questa è la magnitudo del terremoto segnalato al largo delle isole Eolie, 2.1 nello stretto di Messina. Altre due scosse sono state registrate una profondità di 30 chilometri più recentemente sempre nello stretto di Messina. Altre scosse in Calabria, altri aggiornamenti che riguardano ad esempio il meteo, ci sono delle brutte notizie per quanto riguarda la Liguria, per esempio un'allerta gialla che coinvolge anche la regione vicino a noi dove potete ascoltare RBE. Vi invitiamo ovviamente a essere prudenti intorno a questo tema del meteo e per anche i vostri spostamenti. Torniamo a Café Bleu, amici e amiche di RBE, parliamo di musica, parliamo di festival, Artico Festival in programma tra pochi giorni a Bra. Torniamo a parlare di questa iniziativa, di questo progetto in programma a Bra, decima edizione di questo festival. Tra poco invece avremo piacere di andare tra le canzoni e le idee di un disco, The Age of Consent, uscito nel 1984, uno degli esempi più eclatanti di impegno intorno alla parità di genere, alla parità di trattamento per quanto riguarda le proprie inclinazioni e il proprio essere di persona. Mi riferisco al disco che fece conoscere in tutto il mondo i Broski Beat con la voce indimenticabile di Jimmy Somerville. Parleremo di questo anche per entrare in un contesto, in un racconto intorno al mese del Pride che vedrà RBE raccontare il Torino Pride il prossimo sabato 6 di giugno. 328 87 57 845, il nostro numero di SMS WhatsApp. La prossima canzone è di Regina Spector, Don't Leave Me.

Regina Spector, Don't Leave Me. C'è una canzone che mi è venuta in mente con questo titolo del brano di Regina Spector, Don't Leave Me This Way, un brano dei Communards con Jimmy Somerville, che partì con la sua carriera insieme in Bronski Beat. Don't Leave Me This Way, ma anche altri brani come I Feel Love dei Bronski Beat, e sono brani che riportavano le atmosfere della disco music per l'ambiente legato alla cultura omosessuale. Parleremo di questo e di molto altro tra poco, partendo dal disco The Age of Consent insieme a Gigi Giancussi, tra poco in collegamento con noi. Entriamo nelle atmosfere con il beat dei Soft Cell e la loro magnifica versione di Tainted Love.

0: RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.
1: Café Bleu, il bistro radiofonico di RVE.

0: Questa era Small Town Boy, Bronski Beat, con la voce di Jimmy Somerville, il tappeto sonoro di Larry Steinbeck e Steve Bronski, il video che termina una delle canzoni che abbiamo avuto modo di ascoltare in più di un'occasione in contesti più vari, una canzone che a distanza di oltre 40 anni continua ad essere attuale, assolutamente ascoltabile, orecchiabili, un vero e proprio pop che raccontava in realtà storie molto forti, molto importanti, storie di emancipazione, storia di identità, un racconto che sta a essere molto attuale alla luce ad esempio dello spettacolo andato in scena nel recente mese di maggio in Inghilterra. L'ultima data è stata dello scorso 24 di maggio, la Royal Albert Hall, con l'omaggio al disco The Age of Consent, che ha visto in scena su questo celebre palco londinese artiste queer, trans, star che hanno celebrato il Bronski Beat su questo palcoscenico, partendo dalle canzoni di questo album che ripercorriamo col nostro racconto qui su RBE insieme a Gigi Giancussi. Ciao Gigi, bentornato.
1: Ciao a tutti, grazie dell'invito. Sono molto contento di parlare di questa formazione, della storia di questa formazione che è entrata proprio a mani basse nella cultura sia del clubbing che della cultura gay. Vedremo che ci sono una serie di cose, di circostanze molto interessanti attorno alla loro storia, quindi dimmi tu da cosa vuoi che partiamo, insomma, per parlare di loro.
0: Io partirei dall'attualità del loro messaggio. A mio parere penso che sia centrale. Siamo entrati ormai nel mese del Pride, ricordo ancora che RBE vi racconterà il Torino Pride direttamente dal corteo e dal bus, insomma, che attraverserà le vie del centro di Torino. L'attualità del messaggio di Bronski Beat, io all'epoca, parlo del 1984, Gigi, avevo 13-14 anni, ascoltavo questa canzone nei Luna Park, a scuola, si ascoltava in quelle trasmissioni che proponevano i video e le canzoni insieme, Video Music, MTV, insomma era un messaggio che a me colpiva per la sua attualità, per il suo essere pop, ma al tempo stesso c'era qualcosa che sentivo che raccontava in lingua inglese. Lo stesso album, The Age of Consent, racconta l'età del consenso, l'età nella quale un rapporto omosessuale non è perseguibile dalla legge.
1: Esatto, ed noi consideriamo che in Inghilterra tutto questo diciamo viene depenalizzato nel 1967, nel 67, quindi immaginatevi che fino a prima di quella data un omosessuale non era libero, diciamo, di essere omosessuale perché era punibile con la legge. Questo Sexual Offender Act del 1967 dice sostanzialmente tre cose: che si può essere omosessuali, l'importante è che il rapporto sia consensuale, venga in privato, e soprattutto che le persone, le due persone, diciamo, oggetto di questo Sexual Offender Act siano maggiori di 21 anni. Questa age of consent, cioè questa idea di unità del consenso, come quasi a guidare un motorino, per intenderci, no? Non si può fare al di sotto di una certa soglia. Ma per i rapporti eterosessuali invece questa age of consent, questa età del consenso, era ben minore, era 16 anni sostanzialmente. Per cui ecco che i gay si ritrovano discriminati. Tutto questo cesserà di essere fino al 2000, cioè nel 2000 verrà finalmente diciamo tirata giù e resa uguale a quella di tutti gli altri possibili rapporti, quella dell'età del consenso. Si affaccia invece in questo momento questo trio capitanato, diciamo, con la voce di Jimmy Somerville, e siamo sul finire tra l'83, diciamo, e l'84, e ci sono tre cose che viaggiano in parallelo, che se ci pensate sono incredibilmente in sincrono, alcune buone, altre nefaste. La prima è proprio la nascita delle televisioni a carattere musicale. In Italia MTV non è ancora attestata, ma si è attestata invece DJ Television, che è proprio tra l'83 e l'84 finisce per diventare una striscia quotidiana. Viene proposta praticamente da Claudio Cecchetto sul modello delle MTV americana che lui ha visto, e dice: ma perché a Carlo Freccero, ai tempi direttore delle reti Fininvest, Mediaset oggi potremmo dire, propone questa idea di poter utilizzare la musica in televisione, e loro sono pronti, sono in questo appuntamento, e sembra che i Bronski Beat siano pronti, lì pacchettizzati, con una storia molto forte, quella di Small Town Boy, in cui è quasi cinematografico il video, lo possiamo vedere come se fosse un piccolo film. Si doveva ancora creare tutta la grammatica dei videoclip, c'era ancora molto il racconto ed è molto interessante, molto diciamo fa piangere quel video, se lo si vede come un film. C'è proprio tutta la discriminazione di un ragazzo omosessuale che viene pestato e subisce anche l'umiliazione a casa dei genitori quando viene riconsegnato dalla polizia a questi vecchi genitori. Ce li immaginiamo a Glasgow, che è sicuramente il luogo da cui Jimmy Somerville arriva. Però che cosa succede? C'è una cosa molto interessante che sempre in quel periodo si sta facendo sulla scena, cioè proprio tutta l'idea della comunità LGBTQ oggi diremmo. E soprattutto c'è un pub a Londra, e questo Bell Pub è molto interessante perché oggi non esiste più, era King's Cross, questa Pentonville Road, ed era un pub in cui si riuniva sostanzialmente tutta la comunità queer, gay e quant'altro. E sulla fine, tra il 1983 e il 1984, nell'autunno, ecco che si presenta Jimmy Somerville con i Bronski Beat e fanno sei pezzi lì. Da quel momento loro esplodono sia a livello mondiale che a livello proprio di comunità lì. Interessante di questo Bell Pub è per esempio tutto un movimento che viene chiamato questo LGSM, che non ha a che vedere con insomma, le varie sigle, ma sono i Lesbian and Gays Support the Miners, cioè a supporto dei minatori. Siamo in pieno taccerismo in quegli anni, e i
0: Certo.
1: lavoratori stanno subendo stanno subendo tutto ciò che ha riguardato la politica del lavoro in Inghilterra in quel periodo. E il Bell Pub raccoglie più soldi di qualsiasi altra associazione. Quindi è proprio l'idea di questa chiave che lega, diciamo, la comunità LGBTQ e gli operai, e il mondo e il movimento operaio. Per quanto al Bell Pub ci siano, diciamo, persone di ogni estrazione sociale, ma sempre con uno sguardo rivolto molto inglese ai worker, alla community dei worker, dei lavoratori.
0: Certo.
1: Ti ho visto frizzato, ci siamo ancora? Ti
0: No, sì, siamo in onda, Gigi, tutto bene.
1: vedo frizzato.
0: In questo momento la tua immagine è frizzata, ma io no, io quindi posso andare avanti con il mio racconto mentre cerchiamo di ristabilire il collegamento in video con te, Gigi. Tra l'altro, proprio recentemente, durante questa serie di concerti, ecco, sei tornato in onda, Gigi.
1: Ecco,
0: Tra l'altro,
1: ok, esatto.
0: recentemente, per questa serie di concerti che abbiamo annunciato, che hanno celebrato The Age of Consent in Inghilterra, con concerti che hanno avuto luogo a Brighton, a Manchester e a Londra, al Royal Albert Hall, c'è stato prima del concerto londinese l'apertura, l'inaugurazione, insomma, la visualizzazione per il pubblico, l'offerta al pubblico di una targa che ha ricordato proprio questo concerto in quello che era appunto il Bell Pub in King's Cross, con la presenza di Tom Rasmussen e di uno degli artisti in scena in questa serie di concerti, Andy Bell, già voce degli Erasure. Un altro aspetto che mi ha colpito all'epoca, insomma, che mi colpì all'epoca, Gigi, intorno alle 10 canzoni di Age of Consent, era il blues e al stesso tempo la vena pop che Jimmy Somerville, insieme agli altri due Bronski Beat, avevano messo in mostra, avevano dato all'ascolto a milioni di ascoltatori e di ascoltatrici. Quella vena funk e pop, che era quasi un'idea di emancipazione, di identità, quella disco music, quel modo di fare musica poteva andare bene sia nei locali etero, nei locali normali, tra virgolette, passatemi il termine, nei locali consueti, ma anche ovviamente per la comunità gay. Anche questo penso che sia stato un momento di rottura, un momento importante ed epocale, direi.
1: Sì, sicuramente il timbro inconfondibile della voce di Jimmy Somerville era un po' il marchio di fabbrica. Quando poi uscirà dai Bronski Beat non sarà più questa riconoscibilità. Ma i temi affrontati all'interno di The Age of Consent sono, al di là delle bellissime composizioni, di cui probabilmente Steve Bronski è
0: Sì,
1: l'artefice
0: chiaramente,
1: musicale, c'è
0: esatto.
1: proprio universi di riferimento che sono esattamente, vanno nella direzione sia del clubbing che del blues, perché ci sono dei pezzi blues, ma anche dei rifacimenti, delle covers, che sono effettivamente dei mondi di riferimento molto forti che entrano nel disco. Esempio, I Feel Love di Donna Summer, che viene fatta dai Bronski Beat, quindi diciamo, la comunità di gente che insomma, che muove il deretano sotto in una dance floor sostanzialmente, e dall'altra parte proprio Porgy and Bess, con l'omaggio di Ain't Necessarily So, che in una scena diciamo molto legata alla discriminazione, ma in questo caso una discriminazione per il colore della pelle. Quindi un po' riescono a fare il cortocircuito tra tutti i movimenti dei diritti civili che per loro, diciamo, non hanno colore, sembrerebbe una battuta, ma è proprio così. C'è un'altra cosa però che si muove nella stessa timeline che dicevamo, per esempio le televisioni, per esempio la lotta per l'emancipazione e di tutti i diritti. C'è una cosa che si muove e che esplode, se ci pensate, esattamente in quegli anni. O meglio, ne viene data notizia nel 1981 nel New York Times. Sul New York Times appare un articolo dicendo che 41 persone della comunità omosessuale sono state colpite da un cancro, dicono, che colpisce gli omosessuali. Cioè, quindi è una cosa molto strana. Se ci pensate, anche leggermente discriminatoria da un punto di vista di questa malattia che colpisce solo ed esclusivamente solo se sei omosessuale. Questo stigma rimarrà all'interno di ciò che poi divenne l'AIDS, e l'AIDS viene scoperto come virus tra l'83 e l'84, esattamente nello
0: certo.
1: In cui escono loro, da Montagnier in Francia, famoso poi anche per i dibattiti sul Covid, e da Gallo, si contendono l'invenzione dell'AIDS, ma esplode. E quindi da un lato vediamo la comunità gay che finalmente può uscire allo scoperto e può addirittura avere, anche qui passatemi il termine, della musica dedicata, cioè quasi come se finalmente può essere, e dall'altro lato ecco che incombe come uno spettro mortale l'idea dell'AIDS che colpisce in realtà. Da questo articolo non sono più usciti fuori, in realtà l'AIDS era forse meno discriminatorio di qualsiasi legge sia fatta, colpiva indifferentemente chiunque, però tutti quanti in quel periodo pensano assolutamente che sia legato al mondo omosessuale, come se chissà quali rischi si sottopongono queste persone di queste comunità, tutto molto, molto legato, se ci pensate, a Small Town Boy, cioè l'idea del gay discriminato, ecco.
0: C'è stata un'altra canzone, sempre da The Age of Consent, che apre l'album, tuttora in ascolto, è sempre molto seguito e ascoltato anche nelle piattaforme digitali. Mi riferisco a Why, con un punto interrogativo, perché? Dimmi perché canta Jimmy Somerville in questo brano, anche in questo caso molto ritmato, molto forte a livello di beat, e molto trascinante, un video anche molto forte. Parliamo sempre dell'84, amici e amiche di RBE, l'anno in cui tra l'altro la nostra emittente iniziò il suo cammino sulle siamo quasi alla chiusura della nostra chiacchierata, Gigi. Vorrei attualizzare il messaggio di The Age of Consent e cercare, insomma, di capire un po' oggi, insomma, come viene raccontato il messaggio di The Age of Consent. Che cosa è cambiato oggi? Che cosa possiamo scoprire, ad esempio, rispetto ad artisti non solo nel panorama anglosassone, ma anche nel nostro paese? È diventato un messaggio differente, racconta in modo diverso? Secondo te?
1: No, non saprei dire, c'è un dibattito molto interessante, per esempio in questi anni, sul femminismo. Pensiamo al femminismo e pensiamo anche al fatto che ci sia un dibattito sull'esaurimento addirittura delle tematiche del femminismo, e non è vero. C'è invece un dibattito che dice che queste tematiche devono essere ormai estesi a tutti. Anche a me e te, che siamo nati maschi, anche noi non abbiamo deciso di essere, quindi noi possiamo entrare a far parte, diciamo, del movimento femminista, perché rimane sempre un vuoto da colmare, e allora si ragiona su quello. Se ci pensiamo, la stessa cosa potrebbe essere legata ai diritti LGBTQ+, e chi più ne ha più ne metta, nel senso che di fatto oggi prendiamo l'Inghilterra, non c'è più questo Sexual Offender Act del 1967 o The Age of Consent, ma dal 2014, se non sbaglio, i gay possono tranquillamente contrarre matrimonio, sposarsi, addirittura adottare dei figli. In Inghilterra è una delle leggi più emancipate rispetto alla vecchia Europa, diciamo così. Ecco, oggi a volte diciamo, è facile, soprattutto nel mondo artistico, diciamo, cavalcare una causa che si può sposare a buon mercato per sentirsi un po' più belli, no? Immaginiamo, non so, le polemiche su Fedez e quant'altro. Cioè è molto facile oggi apparire, pensiamo a Big Mama, apparire, insomma, diciamo, dalla parte giusta della storia. Mm-hmm. Quindi da un certo punto di vista non c'è più bisogno di fare questi outing estremi come quelli dei Bronski Beat, che ai tempi erano degli atti assolutamente coraggiosi e assolutamente di uscire allo scoperto con delle tematiche che allora sì erano scomode. Ora non sto dicendo che chi oggi cavalca questi temi lo fa in maniera, come dire, cialtronesca e sbruffona, no. Però dobbiamo, effettivamente ci sono altri temi a cui fare riferimento, ma non vorrei parlare di benaltrismo, cioè ognuno cavalchi un po' i temi che vuole, certo. Insomma.
0: Amici e amiche del RBE, abbiamo avuto modo di entrare tra le canzoni, i 10 brani di The Age of Consent, disco dei Bronski Beat, partendo da questo disco uscito quasi 42 anni fa, ma sempre molto attuale, partendo, insomma, dai concerti che hanno visto la celebrazione di questo album sul palco, su diversi palchi in Inghilterra, con un tour che ha toccato appunto diverse città del Regno Unito. Abbiamo avuto modo di parlarne con Gigi Giancussi, che ringrazio. Grazie Gigi per aver accettato di parlare di questo tema qui con noi su RBE. Noi insomma ricordiamo il libretto di Esio Consent, con tutte le limitazioni raccontate in tutta Europa, dove c'erano dei paesi che, in cui insomma i rapporti omosessuali non erano concessi fino all'età di 25 anni, ad esempio, o 16 anni o 18 anni, insomma c'era anche l'Italia in questo elenco, me lo ricordo bene. Abbiamo avuto modo di parlare partendo da una canzone come Small Town Boy, che ricordiamolo veniva proposta davvero ovunque, partendo dal suo tema. E quanto era importante quel tema, riusciva ad arrivare in luoghi davvero inconsueti. E noi abbiamo parlato con Gigi, grazie Gigi per essere stato con noi, per aver raccontato, per aver dato il tuo contributo a questo racconto.
1: Grazie a voi.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

0: Loro erano le I Rossa con Come Vuoi. Torniamo in onda, amici e amiche di RBE, per andare nel retroscena di Artico Festival, decima edizione di questo appuntamento in programma a Bra dall'11 di giugno al 13 di giugno al Parco della Zizzola. L'incoscienza, l'allegria, questo è il tema di, dell'edizione numero 10 di Artico. Abbiamo con noi la persona, una delle persone che cura il programma di questo festival, Andrea Della Piana. Ciao Andrea, bentornato su RBE.
1: No. Ciao Claudio, scusate questa inquadratura patetica al mio orecchio, ma le mie cuffie non vanno, quindi dobbiamo fare così, perdonatemi.
0: È rock and roll, è assolutamente rock and roll anche così. Abbiamo poco fa ascoltato le I Rossa che staranno sul palco della Zizzola per Artico Festival. Innanzitutto cercherei insieme a te di scoprire, di approfondire il tema, l'incoscienza, l'allegria. Perché questa scelta quest'anno, in questa decima edizione, Andrea?
1: No, l'incoscienza dell'allegria è una citazione di un bellissimo disco di Ornella Vanoni, che quest'anno compie 50 anni. Ci piaceva simbolo dei nostri 10 anni, noi quest'anno appunto compiamo 10 anni come festival, e l'incoscienza dell'allegria è ciò che ci hanno sempre guidati nel fare ciò che facciamo, ovvero l'incoscienza, perché se ci pensiamo, fare un festival in provincia come il nostro lo fanno solamente degli incoscienti. E l'allegria, perché comunque cerchiamo di portare sempre al pubblico e a noi stessi, facendolo, un po' di allegria attraverso appunto la scelta musicale e non solo di Artico Festival.
0: Artico Festival quest'anno torna totalmente musicale, Andrea. Ricordo la sperimentazione con altri linguaggi, come ad esempio quella della stand-up in alcune delle precedenti edizioni. Quest'anno, per la decima edizione, la musica sta al centro. Musica sia attuale, ma anche della nostalgia, diciamo così, con il concerto che apre sul main stage, diciamo così, l'appuntamento top della serata. Dell'11 sarà il concerto dei Malene Kuhn, con un revival, con il loro disco Il Vile. Perché questa scelta totalmente musicale?
1: Ma credo che abbiamo trovato una veste che ci piace di più per la stand-up, che è quella del chiuso. Noi abbiamo anche una rassegna, certo, autunnale, che si chiama Artico Club a teatro, e quest'anno, essendo che noi siamo nati come un festival musicale, ci piaceva tornare un po' alle origini e quindi avere tre serate di musica. E come dici tu, dici proprio bene, iniziamo giovedì 11 con i Marlene Kunz, che fanno Il Vile, il loro disco più storico, più amato, e ci piaceva partire da lì, partire da casa. I Marlene sono di Cuneo, sono della nostra provincia, e quindi volevamo iniziare con un concerto che celebrasse anche un po' la provincia, il nostro luogo, con un disco meraviglioso che ha segnato la storia. Quindi partiamo dal passato per approdare al presente verso il futuro.
0: Il presente è rappresentato e assolutamente confermato da proposte musicali come Birth, come Nico Arezzo, come Lei Rossa che abbiamo ascoltato poco fa, Mago del Gelato, Giorgio Poi. E poi, appunto, Andrea, vorrei anche ricordare l'attenzione e l'accento che date alla parte dance. Hai parlato di Artico Club, ma in questo caso il Parco della Zizzola si trasforma anche in un vero e proprio palco, un vero e proprio discoteca, con tante proposte che vogliono anche sottolineare l'idea della festa, l'idea del dance floor. È così?
1: Assolutamente sì. Quest'anno noi abbiamo visto questa edizione del festival come una festa fra di noi e il nostro pubblico. Se veramente avessimo potuto mandare gli inviti di compleanno a tutti, l'avremmo fatto, ma sono troppi. E quindi abbiamo pensato a un venerdì, che è venerdì appunto con Bert, Nico Arezzo e Ciao di Discoteca Italia, veramente come una festa dove si ballerà, si starà assieme. E sì, quello che dicevi te del ballare per noi è molto importante. Ballare veramente come gesto di unione, di resistenza pacifica che possiamo fare ovunque, soprattutto quando i posti sono belli come i parchi dove noi facciamo i festival.
0: Per avere tutte le informazioni sul festival, Andrea, c'è una biglietteria, si potrà accedere direttamente al Parco della Zizzola, raccontaci.
1: Allora, tutte le informazioni sul festival e sui biglietti le trovate su www.articofestival.it o in alternativa sul nostro Instagram Artico Festival. Trovate i biglietti, le info, gli orari, tutto scritto lì chiarissimo.
0: Amici e amiche di RBS, siamo stati nel dietro le quinte di Artico Festival, decima edizione, 11-13 di giugno, nel contesto meraviglioso del Parco della Zizzola, sede ormai da diversi anni di questo festival che abbiamo riscoperto su RBS con una delle persone dell'associazione culturale Switch On che organizza questo festival. Andrea Della Piana.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni info @abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
2: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
3: Caffè Bleu, il bistrò radiofonico di RBE.

Spin Doctors 2 Princess alle 12, 9 minuti e 18 secondi, amici e amiche di RBE. Ancora un buongiorno a tutte e a tutti. C'è un bel sole qui in Val Pellice, da dove trasmettiamo H24 sulle frequenze FM, DAB, TV e web di RBE, dal Piemonte alla Liguria, dalle montagne al mare. Vi teniamo compagnia. Sono Claudio Petronella ed è un piacere tenervi in compagnia con la musica di Café Bleu e con gli incontri che vi proponiamo sulle nostre frequenze. Poco fa siamo stati a Bra per scoprire il retroscena del Festival Artico, in programma dall'11 al 13 di giugno al Parco della Zizzola. Concerti, momenti di ballo, insomma tante belle vibrazioni che potremo vivere a partire dall'11 di giugno con Marlene Kunz in concerto, a seguire Mago del Gelato, I Rossa, Giorgio Poi, momenti dedicati al ballo con tante vibrazioni che sicuramente potremo provare al Parco della Zizzola. Ritroverete questa intervista con una delle persone che cura il programma di Artico Festival sul sito rbe.it e sul podcast di Café Bleu che trovate su Spreaker. Ricordo anche le ultime notizie che arrivano a proposito di Liguria sulla prossima allerta arancione prevista in Liguria, quindi attenzione amici e amiche di RBE, state assolutamente all'occhio e date assolutamente risalto a tutte le informazioni che arrivano. Fate attenzione insomma sulle strade. Torniamo in onda alle 12:10 minuti e 46 secondi e restiamo in Liguria e andiamo dalle parti di La Spezia, dove c'è una band che ha preso il nome di un'isola proprio di fronte alla Spezia, Palmaria. Loro cantano in inglese, hanno vissuto molto tra La Spezia e Londra, le abbiamo avute anche ospiti in più di un'occasione qui su RBE. Questa è la loro Chameleon, Palmaria.

0: E dopo i Palmaria con la loro Chameleon, torniamo in onda alle 12, 13 minuti e 54 secondi con il remind, l'appello e il ricordo di due degli appuntamenti di cui abbiamo parlato recentemente qui su RBA. Ricordo, oggi 3 di giugno parte la settimana della montagna a Pomaretto, una località a cavallo tra la Valle Chisone e la Valle Germanasca, con concerti, con proiezioni, incontri, talk, escursioni per toccare con mano cosa propone questo luogo meraviglioso di Pomaretto, dove trovate ad esempio il Ramie, questo vino prodotto sui vigneti, su questi vigneti eroici, perché che, insomma, si trovano in luoghi davvero inconsueti, non in colline dove solitamente possiamo trovare i vigneti, ma in montagna, proprio su una parete che potete visitare ad esempio durante la settimana della montagna. Siamo stati anche nel dietro le quinte del Festival Jazz Visions, che parte domenica 7 di giugno a Pinerolo. Trovate l'articolo su rba.it. alle 18 al Parco del Torrione, un omaggio a Chick Corea. Mentre domani 4 di giugno a Cavour, in questo luogo meraviglioso sulla strada che porta a Saluzzo, ci sarà il primo concerto della rassegna, insieme a concerto di cui RBA è media partner. Adesso basta parole, spazio alla musica, in quel momento che qui su RBA, in questo programma Café Bleu, dedichiamo totalmente alla musica senza parole. Non c'è un momento didascalico, ma solo spazio alle note e al groove, a quella volontà che abbiamo tutte e tutti noi di battere il piede a tempo, di muovere la testa, di battere il ritmo sul volante mentre stiamo guidando, quello che abbiamo definito il momento del Geddu di Café Bleu, una traduzione più o meno letterale in piemontese del groove. Vi propongo Speedometer, Popa, Chic, James Brown e subito Prince.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Lei era Pop con Psico Magia. Torniamo in onda alle 12:31 minuti proprio in questo momento, il momento del gueddo, del groove di Café Bleu che vi ha proposto Prince, James Brown e altri artisti chic stessi nel momento che dedichiamo totalmente alla musica. Abbiamo parlato molto di musica questa mattina facendo un richiamo a un disco meraviglioso uscito nel 1984, The Age of Consent dei Bronski Beat, l'attualità delle canzoni di questa band nel mese che vede RB entrare con il suo racconto, il suo modo insomma di raccontare gli eventi come quello del Torino Pride, che vedrà RB raccontarlo direttamente dal corteo, dal bus che partirà nel centro storico di Pinerolo nel pomeriggio di sabato 6 di giugno. Siamo arrivati al termine della puntata di oggi di Café Bleu, vi lascio gli altri programmi di RBE, saluto Giosuè Ponte in regia e ringrazio tutte e tutti voi per aver scelto questa trasmissione e la sua musica per accompagnare la seconda parte della vostra mattinata. Appuntamento a domani alle 11:15, sono Claudio Petronella e vi auguro tanti bei motivi per sorridere. Ciao!
1: RBE, vicina a te.
2: Popolare Network.

Ucraina colpisce San Pietroburgo nel giorno in cui si apre la Davos russa, un importante summit economico. Zelensky lancia un monito al Cremlino che risponde: la nostra rappresaglia continua in modo sistematico. Una pioggia di missili per ogni attacco americano. Iran minaccia nuove rappresaglie dopo una notte di fuoco incrociato nel Golfo. In Kuwait una persona è morta dopo un attacco iraniano sull'aeroporto. Anche in Libano continuano i raid, mentre a Washington riprendono i colloqui tra Beirut e Tel Aviv. In 12 ore almeno 17 libanesi sono stati uccisi. Legge elettorale, una toppa dopo l'altra, il governo tira dritto sulla riforma. Oggi le audizioni dei costituzionalisti al testo bis, ma sarebbe già pronta una terza versione. Caporalato, sono stati messi sotto protezione due lavoratori sopravvissuti alla strage dei migranti nel Cosentino, bruciati vivi perché volevano essere pagati. Oggi a Milano un presidio davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense dopo l'inchiesta che ha svelato il sistema di sfruttamento degli operai.

0: 12:32 minuti. Buongiorno, le notizie di Popolare Network. La Russia continuerà le sue rappresaglie sistematiche agli attacchi ucraini. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, dopo il lancio di droni da parte di Kiev su San Pietroburgo, dove oggi si apre il Forum Economico Internazionale, e un bombardamento su un pullman che da Mosca si dirigeva in Crimea, che ha causato 7 morti e 11 feriti. Droni ucraini questa mattina hanno colpito anche navi e infrastrutture nel porto di Kronstadt, vicino a San Pietroburgo. Gli attacchi di Kiev in queste ore arrivano all'indomani di pesanti bombardamenti russi sul paese che hanno ucciso almeno 22 persone e sono tra i più significativi degli ultimi anni. Ascoltiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
1: Dopo Mosca, in Russia c'è San Pietroburgo come simbolo del potere e questi attacchi arrivano non soltanto su San Pietroburgo, ma nel giorno dell'apertura del forum economico di San Pietroburgo, appunto, dove tra l'altro avevano annunciato ieri, per la prima volta dopo molti anni, parteciperanno anche rappresentanti degli Stati Uniti e dove si tiene una sorta di consesso annuale del potere economico russo, degli investimenti, si mostra insomma il fatto che c'è un'economia che gira non soltanto intorno al petrolio e un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Kronstadt, all'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuole dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, ma continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci e anche perché la guerra continua. Insomma.
2: La buona riuscita di questi attacchi ucraini è dovuto a un avanzamento ucraino in questo senso o a una perdita russa in termini di contraerea o difesa?
1: Gli avanzamenti tecnologici sono costanti, quindi sì, sicuramente c'entra questo. Quindi i droni ucraini migliorano sempre, migliora costantemente la loro capacità di colpire. Dall'altro non è un problema russo il fatto che non si riescono ad abbattere, è un problema generalizzato. Questi armamenti sono molto difficili da contrastare.
0: L'Iran continuerà a rispondere alle aggressioni americane con una valanga di missili e droni. Lo ha detto il consigliere militare della guida suprema iraniana Mohsen Rezai, ex capo delle guardie della rivoluzione dopo gli attacchi statunitensi contro una petroliera iraniana e l'isola di Keshem nello stretto di Hormuz. L'Iran ha risposto con attacchi di rappresaglia contro il Kuwait e il Bahrain. C'è studio con noi per gli aggiornamenti Martina Stefanoni. Buongiorno Martina.
2: Buongiorno, sì, è stata una notte di fuoco incrociato nel Golfo, forse la più pesante dal cessate il fuoco di aprile. L'esercito del Bahrain ha detto di aver intercettato 3 missili, diversi droni iraniani diretti contro infrastrutture civili. Il Kuwait ha sospeso per diverse ore i voli dopo attacchi iraniani all'aeroporto internazionale che secondo l'esercito hanno causato danni materiali significativi e ferito diverse persone, oltre ad aver ucciso una persona. Il ministero degli esteri iraniano ha detto che Kuwait e Bahrain hanno una responsabilità diretta e chiara per gli attacchi, sostenendo che il loro territorio e le loro infrastrutture vengono utilizzate per supportare le operazioni militari statunitensi contro l'Iran. Teheran ha affermato di riservarsi il diritto all'autodifesa e che utilizzerà tutti i mezzi a sua disposizione per rispondere, compreso il colpire appunto la fonte di eventuali attacchi futuri. Negli ultimi anni le forze statunitensi hanno effettivamente operato da una base all'interno del complesso aeroportuale internazionale del Kuwait. Gli attacchi di questa notte nel Golfo sono iniziati dopo che gli Stati Uniti hanno colpito una petroliera iraniana che cercava di forzare il blocco navale nello stretto di Hormuz e l'isola di Keshem, isola strategica per Teheran all'imboccatura dello stretto. Nonostante l'intensificarsi delle tensioni nel Golfo, entrambe le parti hanno ribadito che il cessate il fuoco tra di loro rimane in vigore mentre i negoziati proseguono. Donald Trump, in un'intervista con il Washington Post, ha confermato il suo ottimismo sui negoziati, affermando che i colloqui si stanno evolvendo rapidamente e aggiungendo di credere che la guida suprema Mojtaba Khamenei sia assolutamente coinvolto nel processo decisionale su come porre fine alla guerra. Le incognite però restano ancora molte, a partire dal cessate il fuoco in Libano.
0: Grazie Martina. Oggi intanto a Washington riprendono i colloqui tra funzionari dei governi israeliano e libanese iniziati ieri con la mediazione statunitense. La Casa Bianca ha parlato di un clima positivo, ma nel paese attacchi e bombardamenti non si fermano. Dalle prime ore di questa mattina 10 persone sono state uccise in Libano, 17 in meno di 12 ore. E oggi l'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione di 3 villaggi nel distretto di Sidone, nel sud del paese, mentre un missile israeliano ha colpito un'automobile alle porte di Beirut. Hezbollah a sua volta ha rivendicato attacchi nel nord di Israele. Ascoltiamo Marco Magnano, giornalista esperto di Medio Oriente.
3: Da un lato abbiamo le trattative tra Iran e Stati Uniti per porre fine al conflitto regionale cominciato il 28 febbraio e che secondo gli Stati Uniti vanno avanti spedite, lisce, avremo un grande bellissimo accordo come dice Trump. Dall'altro l'Iran continua a dire prima di tutto cioè, il Libano deve essere incluso all'interno di questo negoziato, il che significa fermare Israele. Questo è il primo binario. Il secondo è quello invece delle parole spese ieri dal presidente degli Stati Uniti Trump contro Netanyahu, un cambio di narrativa abbastanza forte, la rabbia del presidente degli Stati Uniti nei confronti di Netanyahu per il fatto di aver minacciato di colpire Beirut ancora una volta. Quanto questo disaccordo, chiamiamolo così, possa avere degli effetti, è ancora molto presto dirlo, perché nel frattempo Israele si è affrettato a dire prima di tutto che la loro agenda non cambia e comunque continua ad avanzare nel sud. E qui arriviamo appunto al terzo binario su cui si corre, che è quello del tempo. La scommessa israeliana è abbastanza simile a quella che aveva fatto a un certo punto durante i primi 12 mesi del genocidio a Gaza, quella di avanzare e distruggere il più possibile prima di arrivare a un accordo.
0: Ora ci spostiamo in Italia con la legge elettorale. Domani potrebbe arrivare in Commissione Affari Costituzionali della Camera un nuovo testo base, il terzo, che corregge alcuni macroscopici errori passibili di bocciatura da parte della Consulta alla formulazione attuale. In particolare si lavora sul premio di maggioranza, mentre il governo sembra voler tirare dritto sul maxi listone bloccato adesso collegato. Oggi intanto sono in corso le audizioni di vari costituzionalisti sul testo bis della riforma. Il servizio da Roma.
4: Una ferita al principio dell'uguaglianza del voto, questa è una delle prime risposte che i costituzionalisti chiamati alle audizioni stanno fornendo alle domande dei parlamentari in Commissione Affari Costituzionali alla Camera. In questo caso si tratta della professoressa De Minico, che definisce in questo modo l'esclusione dei voti provenienti dalle due regioni autonome Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta dal calcolo della soglia necessaria per il premio di maggioranza, uno degli aspetti segnalati a rischio di incostituzionalità nella bozza di legge elettorale. L'altro che sicuramente verrà posto nel corso di due giorni scarsi di audizioni sarà quello del calcolo dei voti all'estero, la definizione delle circoscrizioni con una legge elettorale nuova. C'è poi il tema stesso del premio di maggioranza, il 42%, giudicato troppo alto. Altri aspetti ancora, tra cui uno fondamentale, l'indicazione del candidato premier, che nonostante la maggioranza definisca questo solo come elemento di indicazione politica, potrebbe toccare una delle prerogative del capo dello Stato. Prima dell'arrivo in aula il 26 giugno la maggioranza quindi potrebbe modificare qualche aspetto di una legge che sembra essere stata disegnata a misura per far vincere di nuovo la destra di Giorgia Meloni ed essere pronta all'evenienza di un voto prima della fine dell'anno. Tempi compressi anche per le audizioni stesse. Il presidente della commissione si rivolge pure ai costituzionalisti chiedendo loro di essere brevi perché ci sono i lavori in aula e deve essere conclusa la seduta. Questo è l'iter deciso per affrontare una legge che teoricamente dovrebbe essere frutto di una collaborazione in Parlamento tra maggioranza e opposizione. Linea allo studio.
0: Sarà presentata oggi dal commissario europeo all'economia Valdis Dombrovskis la proposta sulla flessibilità di bilancio chiesta da Giorgia Meloni per le misure contro la crisi energetica. La risposta della commissione sarà contenuta nel pacchetto del semestre europeo. Le indiscrezioni indicano un'apertura di massima di Bruxelles alle richieste del governo italiano, ma il ministro dell'economia Giorgetti è cauto. È un percorso lungo e complicato, vediamo come va a finire, ha detto ieri sera commentando le indiscrezioni. Il servizio da Bruxelles.
5: L'attesa della risposta della Commissione europea alla lettera di Meloni sulla richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia è carica di aspettative ma anche di timori per il governo italiano, che non si espone fino a quando le indiscrezioni della vigilia non saranno confermate dal pacchetto di primavera del semestre europeo atteso per oggi, perché l'apertura del gabinetto von der Leyen dovrebbe essere solo parziale ed è condita con molti ma. L'aspetto più positivo per il governo Meloni è che effettivamente settimane di pressing hanno portato a un risultato: includere l'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, dovrebbe sbloccare tra i 7 e i 13 miliardi di euro nei prossimi tre anni, senza che questo gravi sui conti pubblici. E fino a pochi giorni fa non sembrava nemmeno un'opzione per affrontare la crisi. Qui arrivano i ma. La flessibilità dello 0,3% del PIL dovrebbe essere condizionata agli investimenti per la transizione verso energie pulite. Quindi il governo non potrebbe erogare sussidi a pioggia per sostenere famiglie e imprese contro i prezzi crescenti del gas o per rifinanziare le accise tagliate, anche in ottica elettorale. Incentivi relativi all'acquisto di veicoli elettrici, batterie e pannelli solari o investimenti nell'efficienza energetica non è proprio ciò che chiedeva Meloni a von der Leyen, perché sono misure che avranno un impatto positivo nel medio periodo, non nell'immediato, e agevoleranno piuttosto paesi come la Spagna, che su questa strada ha iniziato a investire da tempo e che probabilmente è la vera vincitrice della partita sulla flessibilità di bilancio. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: La Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia Nicole Minetti. Dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati dalle notizie di stampa non corrispondono al vero e che non sono emersi fatti contrastanti con il quadro probatorio già acquisito sulla domanda di grazia. A comunicarlo è stata la procuratrice generale Francesca Nanni, che ha detto che questi risultati sono stati trasmessi al Ministero della Giustizia. In sostanza, quindi, viene confermato il parere positivo alla grazia concessa dal Presidente della Repubblica a febbraio, grazia messa in discussione dopo il caso dell'adozione di un bambino in Uruguay. Sono stati messi sotto protezione due migranti coinvolti nella strage dei braccianti morti carbonizzati due giorni fa in un'auto nel Cosentino, in Calabria. Uno è l'unico sopravvissuto, un lavoratore afghano, che è riuscito a scappare dal minivan dove i due caporali avevano intrappolato i cinque per poi dare loro fuoco. Ed è quello che ha denunciato il fatto che siano morti bruciati vivi perché volevano essere pagati. L'altro è vivo perché quel giorno era rimasto a casa perché malato. Ieri due persone originarie del Pakistan erano state fermate per omicidio pluriaggravato. Il fatto ha scosso il Cosentino, come ci racconta Antonio Viteritti del collettivo La Base di Cosenza.
6: Sicuramente è una cosa che ha scosso molto la comunità. C'è da dire che la questione dello sfruttamento nei campi nella piana di Sibari, che è la zona della provincia di Cosenza dove poi sono avvenuti i fatti, è una zona a forte vocazione agricola dove lo sfruttamento dei lavoratori è molto diffuso. C'è anche una sorta di ipocrisia su questo, perché non essendoci delle tendopoli o delle baraccopoli visibili come a San Ferdinando nella piana di Gioia Tauro, non è visto il problema. Sicuramente comunque ci sono i sindacati in zona, in particolare CGL, che portano avanti una battaglia da anni sotto questo punto di vista, anche come movimenti collettivi, realtà locali. Ci stiamo attivando cercando di porre l'attenzione in maniera più critica, vista anche comunque molte prese di posizioni in maniera istituzionale, soprattutto dal centrodestra che governa la regione. La questione che deve emergere è che il caporalato è un fenomeno che è determinato dalle condizioni di lavoro e gestione anche della proprietà della terra nei campi. Fondamentalmente qui abbiamo enormi latifondi dove la produzione agricola si basa fortemente sullo sfruttamento dei lavoratori, che sono nei fatti concepiti come degli oggetti sostituibili.
0: In chiusura, questa mattina a Milano c'è stato un presidio dei sindacati confederali davanti al cantiere del nuovo consolato statunitense, dopo l'inchiesta che ha svelato un diffuso sistema di sfruttamento dei lavoratori impegnati nel cantiere. Centinaia di lavoratori portati direttamente a Milano dall'India, pagati meno di 2 euro all'ora, controllati anche al di fuori del cantiere, senza diritti o garanzie di sicurezza. I sindacati accusano che è stato impedito loro di entrare nel cantiere perché ha ritenuto territorio extraitaliano e di aver potuto parlare con i lavoratori solo fuori dall'area e sempre sotto il controllo dei caporali che li sfruttavano. Riccardo Piacentini è il segretario milanese della filiera CGL.
7: Ci hanno impedito di entrare nel cantiere sostenendo che si trattava di un'area fuori dal territorio e dalla normativa italiana. Non potendo fare assemblea, abbiamo incontrato i lavoratori praticamente fuori dal cantiere, all'ingresso e all'uscita. Abbiamo l'impressione che le cose siano peggiorate strada facendo fino all'epilogo, per cui fortunatamente la magistratura ci ha messo il becco e ha scoperchiato forse uno dei casi più eclatanti di caporalato. Il cantiere sta lavorando, quindi i lavoratori sono ancora all'interno. L'azienda è stata commissariata, quindi speriamo e supponiamo che adesso le cose vengano rimesse a posto, in ordine, applicando la normativa italiana e i nostri contratti collettivi. Si tratta sicuramente di un caso eclatante, ma purtroppo non è l'unico. Ci sono tantissimi cantieri a Milano, grandi, pubblici, privati, dove magari non ci sono 400 operai, ma ce ne sono 20-30 che però vivono le stesse identiche condizioni di ricatto e di sfruttamento.
8: Serve un intervento anche delle istituzioni.
7: Serve un intervento a più livelli. Bisognerebbe intanto abolire la Bossi Fini e togliere questi lavoratori dal ricatto del permesso di soggiorno. Dopodiché servirebbe per esempio aumentare gli enti ispettivi e gli ispettori, che oggi sono in numero ridicolo rispetto alle necessità. Bisognerebbe cambiare le norme sull'appalto e sul subappalto, tutte cose che il governo si ostina a non toccare.
0: E per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione di Martina Stefanoni, Diana Santini e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.
9: Il tuo 5 per 1000 per emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
10: Popolare Network.
11: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
12: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
11: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
12: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
11: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
13: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
14: La bacheca annunci di RBE.
15: Vendi cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
14: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
16: La Casa per Anziani Miramonti di Villar Pellice cerca un operatore o operatrice sociosanitario. Le persone interessate a questa offerta di lavoro possono rivolgersi all'ufficio della struttura per presentare il proprio curriculum da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12. Per informazioni si può telefonare allo 0121 93 09 00 o scrivere un'email a miramontivillar@virgilio.it.
17: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.

Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Si fa la conta dei danni all'indomani della violenta ondata di maltempo che ha colpito il Piemonte nella giornata di ieri, martedì 2 giugno, dalle province di Torino e Vercelli fino al Monferrato, l'Alessandrino, il Novarese, il Verbano Cusio-Ossola. Temporali particolarmente intensi hanno provocato allagamenti, alberi abbattuti, tetti scoperchiati e grandinate eccezionali. A Crescentino, nel Vercellese, il vento ha scoperchiato parte del tetto di un edificio scolastico, del quale il comune ha disposto la chiusura per la giornata di oggi. Oltre a Crescentino, sempre nel Vercellese, numerosi interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari anche a Trino. Nel torinese le zone più colpite sono state quelle comprese tra la pianura di Rivarolo Canavese e Chivasso, passando per le colline del Po. Numerose le segnalazioni di tegole divelte, alberi abbattuti e rami spezzati. L'intera area del Monferrato Alessandrino è stata investita da una supercella temporalesca accompagnata da raffiche di vento.

0: L'azione sembrerebbe aver mostrato segnali di apertura. Domani è previsto anche un sopralluogo simbolico all'imbocco italiano del tunnel con il ministro Tajani. Per quanto riguarda il Tenda, la nuova galleria aperta l'estate scorsa funziona ancora a senso unico alternato e la Francia non sembra interessata a finanziare il ripristino del vecchio traforo anche per le pressioni dei movimenti ecologisti. Il vice ministro delle infrastrutture e trasporti Edoardo Ricci ha quindi proposto di destinare la galleria storica alla mobilità dolce utilizzando la nuova canna a doppio senso. Un primo caso di peste suina africana è stato accertato in provincia di Cuneo e confermato dal centro di referenza nazionale, che ha riscontrato la positività su un esemplare rinvenuto nel territorio di Cravanzana in Alta Langa. Si tratta del primo episodio ufficialmente rilevato nella provincia, finora rimasta indenne. Negli ultimi mesi numerosi nuovi casi erano stati registrati nelle vicine province di Alessandria e di Savona, evidenziando una progressiva espansione del quadro epidemiologico verso il Piemonte meridionale, dopo che per alcuni mesi il contagio era apparso in regressione. Nella giornata di ieri a Pinerolo l'amministrazione comunale ha intitolato il parco giochi delle Macine in via Vecchia di Buriasco alle sorelle Angiolina e Bianca II, partigiane della Resistenza, presenti i rappresentanti dell'amministrazione, dei familiari e numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio a due figure simbolo dell'impegno civile e della lotta contro il nazifascismo. Nel corso della partecipata cerimonia, la docente di storia Graziella Bonansea è intervenuta con un discorso dedicato al valore della memoria e della testimonianza. Angelina II, nome di battaglia Irmes, era nata nel 1998 e combatté tra le fila della 105esima Brigata Garibaldi dal marzo 1944 fino alla liberazione. Bianca II, detta Liubi, nata nel 1929, fu attiva in diverse formazioni garibaldine tra il settembre del 1944 e il maggio del 1945. Nel dopoguerra Bianca proseguì il suo impegno all'interno dell'Ampi di Pinerolo, portando la propria esperienza nelle scuole e contribuendo alla diffusione dei valori della Resistenza. Al via oggi la 29esima edizione di Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata al cinema a tema ambientale, organizzata dal Museo Nazionale del Cinema e diretta da Lia Furci, che si svolgerà fino al 7 giugno a Torino. L'edizione 2026 presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. Ne abbiamo parlato con la direttrice artistica Lia Furci.
1: Il festival nasce proprio con l'idea che il cinema è un grandissimo e potentissimo mezzo di diffusione dei temi ambientali, perché i film che in tutti questi anni sono sempre stati presentati, come dire, raccontano storie che non solo informano gli spettatori, ma li coinvolgono emotivamente, come fa il cinema. Certo. E quindi, come dire, li spingono a cercare informazioni, ad agire spesso, a modificare alcune delle proprie abitudini quotidiane nella vita di tutti i giorni. Insomma, riescono veramente a diffondere i temi ambientali e soprattutto la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia del nostro pianeta in maniera molto efficace. Ci sono sicuramente dei temi che, come dire, sottendono un po' tutti i film che abbiamo visto, ed è soprattutto, da un lato, la consapevolezza degli autori che ormai siamo in pieno antropocene e che la relazione tra gli esseri umani e il pianeta va ripensata, e quindi temi come lo sfruttamento, l'ipersfruttamento delle risorse e questa economia di crescita infinita vadano assolutamente

0: ripensate in un'ottica sia di protezione dell'ambiente, ma anche in un'ottica di giustizia sociale. E quindi direi che nella maggior parte dei film che presentiamo, che siano cortometraggi o lungometraggi, c'è veramente questo tentativo da parte degli autori di riflettere su qual è e quale dovrebbe essere o potrebbe essere il nostro posto nel mondo.
1: Siamo allo sport, la ciclista piemontese Elisa Balsamo si è aggiudicata la terza tappa su tre in questo inizio di Giro d'Italia femminile. La terza tappa l'ha vista protagonista su un percorso di 156 km con arrivo a Buia in Friuli Venezia Giulia. Dopo essersi staccata in salita, Balsamo è riuscita a rientrare sul gruppo delle migliori e si è imposta allo sprint davanti all'americana Williams. Con Elisa Longo-Borghini al quarto posto. Nella giornata di oggi è in programma la cronoscalata di 12,7 km da Belluno a Nevegal. Chiudiamo con il meteo in Piemonte, condizioni soleggiate, nel pomeriggio addensamenti su creste e cime di confine tra Val d'Aosta e Ossola in Liguria, schiarite ovunque, nel pomeriggio cielo sereno o il più velato su tutta la regione. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBE.
2: Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 3 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Marco Gisola delle chiese metodiste di Intra, Luino e Omegna. In chiusura ascolteremo il brano I can see clearly now, posso vedere chiaramente adesso. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono i seguenti. Il Salmo 146, versetto 8, il Signore apre gli occhi ai ciechi. E ancora dal Vangelo di Luca, capitolo 7, il versetto 22. Gesù rispose ai discepoli, andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunciato ai poveri.
2: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, i miracoli di Gesù sono stati l'irrompere del regno di Dio nella vita delle persone che lo hanno incontrato. E i segni della venuta del regno sono l'eliminazione della sofferenza e dell'ingiustizia. Questo regno ci è promesso e Gesù ne ha portato un anticipo e un assaggio nella sua persona e nella sua opera. Ciechi sono tornati a vedere, sordi ad udire, zoppi a camminare, lebbrosi sono stati guariti, quindi purificati, e potevano rientrare nella vita sociale e religiosa. Addirittura dei morti sono ritornati in vita, pensiamo a Lazzaro, ma nel Nuovo Testamento ci sono anche altri esempi. Dunque non solo la sofferenza e l'ingiustizia sono vinte da Gesù, ma addirittura la morte. Davanti a queste parole, davanti ai miracoli di Gesù in generale, noi rischiamo di fermarci un po' sconsolati al fatto che oggi questi miracoli noi non li vediamo. E al contrario, vediamo intorno a noi e nel mondo molta sofferenza, molta ingiustizia e anche purtroppo troppa morte, dalle terribili guerre che riempiono il mondo, ai femminicidi, alle morti sul lavoro. E vorremmo avere Gesù qui con noi a compiere questi e tanti altri miracoli. Gesù però è salito al Padre, ma non ci ha lasciati soli, ha mandato il suo Spirito, il cui dono abbiamo celebrato a Pentecoste. E insieme allo Spirito Santo ci ha lasciato l'Evangelo. È molto significativo che l'elenco dei miracoli di Gesù si conclude con le parole «E il Vangelo è annunciato ai poveri». E poco prima Gesù aveva detto «Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro». L'Evangelo, la bella notizia della venuta del regno, è annunciato, oggi come allora, ai poveri. I poveri sono i ciechi, gli zoppi, i sordi, i lebbrosi, cioè gli ultimi e gli scartati di ieri e di oggi. Sono coloro che vivono nella sofferenza e patiscono ingiustizia. L'Evangelo, oggi come ieri, è una parola di perdono, di riconciliazione, di liberazione e di riscatto, che rialza coloro che sono abbattuti dal dolore e dall'ingiustizia. L'Evangelo, cioè la parola di Dio, rialza, dona speranza, riapre gli occhi ai ciechi, nel senso che fa vedere a chi riceve questo annuncio possibilità di riscatto e di vita nuova che prima non vedeva. L'Evangelo riscatta e risana la nostra vita anche quando non guarisce i nostri corpi. Promette la resurrezione anche quando con tristezza dobbiamo lasciare andare i nostri cari. L'Evangelo è annunciato a tutti, ma a cominciare dai poveri, cioè dagli ultimi, quelli che più hanno bisogno di essere liberati da sofferenza e ingiustizia e di essere rialzati. L'Evangelo è annunciato anche a noi, anche a te. Chi riceve questo annuncio viene rialzato e può mettersi ad annunciarlo a sua volta e a fare la sua parte contro sofferenza e contro ingiustizie. Non potremo fare miracoli, ma possiamo vivere e sperare nell'orizzonte del miracolo del regno di pace e giustizia che in Cristo ci è promesso e che noi incontriamo ogni volta che l'Evangelo ci è annunciato.

0: Monica.
1: Su RBE ed RBE TV ogni giovedì sera dalle 21 alle 22.30 Pride on Air, voci, storie e diritti della comunità LGBTQIA+, un programma a cura del coordinamento Torino Pride, ogni giovedì dalle 21 alle 22.30 Pride on Air.
2: Se ci ascolti in FM siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle di Sestriere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. E con questo è tutto, a più tardi con le notizie di viabilità. A tutti voi buona giornata e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
3: La playlist di questa settimana è stata curata da Giuseppe.

ti tradisce. E non mi importa se son bionde, non mi importa se son more, a me basta che siano tonde e disposti a far l'amore. Io da bambino veramente fui cacciato dalla scuola perché la professoressa mi faceva molto gola quando facevo il militare. Poi la moglie del tenente mi faceva le moine, Dio l'ha presa tra la gente, perciò bambina, se sono qui per te stasera,

mandrillo. I miei soli souvenir sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo del

abbiamo letto, ballo anch'io, tutto perfetto. Mentre il cuore nel mio petto mi sfarfalla e mi va stretto. Non capisco che succede, sono confuso ma sincero. Io ti guardo all'improvviso, mi innamoro per davvero. Per Gesù che ero ti prego, scorda quello che ti ho detto. Nel mio cuore tutto un tratto c'è un amore maledetto. Sul mio letto di gerani, di profumo non ce n'è. Io per questo cerco un fiore come fiore ho scelto te. Perciò bambino, se tu sei qui per me stasera,

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

bentornati, bentornate all'appuntamento con Voci Protestanti, mercoledì 3 di giugno. Siamo un po' ballerini in questa settimana tra una festività e l'altra, ma comunque vi teniamo compagnia. E anche ieri, il 2 giugno, giorno di festa, festa della Repubblica, avete potuto seguire e ascoltare lo speciale che la nostra redazione vi ha preparato, proprio dedicato in gran parte al tema della festa della Repubblica, degli 80 anni del primo voto nazionale delle donne del 2 giugno del 1946. Speriamo che abbiate potuto appunto sentire e vi sia piaciuto questo speciale corale che ha visto la presenza di tante voci, di tante persone, di tanti conduttori e conduttrici, giornalisti e giornaliste di RBE, che in occasione, come ormai è consuetudine, delle giornate di festa si uniscono e creano un appunto ad hoc un approfondimento, un momento di ascolto anche musicale, chiaramente, non solo di nozioni, che diciamo è calato nell'ambito della festività, come appunto è accaduto ieri, martedì 2 di giugno. Un saluto va anche ovviamente a chi ci sta ascoltando in questo momento, non con la diretta del mercoledì pomeriggio, ma con la replica del mattino successivo. Un buongiorno a tutte e tutti voi. La replica di questa prima parte di Voci Protestanti viene proposta nel palinsesto di RBE tra le 6 e le 7 del mattino, quindi il buongiorno è più che dovuto visto l'orario mattiniero appunto della puntata. Tornando invece a noi, allora andremo a vedere un po' di appuntamenti per i prossimi giorni. Ho qualche notizia che mi sono segnata per la puntata di oggi, molto interessante. Si parla di corridoi umanitari in Francia, non solo in Italia, ma questa buona pratica, come abbiamo già detto in altre occasioni, viene riproposta, replicata anche in altre zone, come appunto in Francia. Parleremo anche già daremo uno sguardo insomma alle iniziative in vista del 20 giugno, ovvero la giornata mondiale del rifugiato, e parleremo anche di 5 per 1000. Quindi questa è la brevissima scaletta per la puntata di oggi. Intanto iniziamo con la musica, un salto nel passato. Lui è Lionel Richie, All Night Long.

Appuntamenti, iniziative, incontri, iniziamo da qui, iniziamo con la nostra agenda. Agenda che, ricordo, è condivisa anche con, ad esempio, riforma.it, il quotidiano delle chiese battiste metodiste valdesi, e condivisa anche con l'agenzia stampa NEV, Notizie Evangeliche, con l'Eco delle Valli Valdesi, il mensile Free Press, anzi sta proprio per uscire in questi giorni il numero di giugno, e anche sul sito vallivaldesi.chiesavaldese.org. Ovviamente ogni media, ogni testata, diciamo, così, ha un suo pubblico di riferimento, più o meno locale, più o meno nazionale, però l'agenda è la stessa, quindi tutti gli appuntamenti delle nostre chiese protestanti evangeliche confluiscono in questa agenda che condividiamo appunto con le altre, con gli altri mezzi di comunicazione protestanti. Vorrei ricordarvi un appuntamento per venerdì 5 di giugno a Luserna San Giovanni per l'iniziativa della Lunga Notte delle Chiese. Si terrà una conferenza del pastore Sergio Manna dal titolo Valdo e Francesco, l'eretico e il santo, una conferenza che prenderà spunto anche dal libro di Francesca Tasca dedicato proprio a questi due personaggi, Valdo di Lione da una parte e San Francesco dall'altra. L'appuntamento è a Luserna San Giovanni nel Tempio del Chabas alle 20:45 venerdì 5 appunto di giugno. Mentre sabato si conclude a Pomaretto, sabato 6 giugno, si conclude a Pomaretto la rassegna musicale Primavera in Musica con il concerto del trio Quod Libet, che proporrà trame d'archi tra classicismo e romanticismo. L'appuntamento alle 21 nella sala incontri della Scuola Latina in via Balziglia. Ultimo appuntamento che vi ricordo invece per domenica 7 di giugno, anche qua è musicale come incontro, come appuntamento. Si tratta dell'ultimo concerto della rassegna Musica al Tempio nel Tempio Valdese di Pinerolo, l'appuntamento alle 17 con il concerto del pianista pugliese Federico Pische, allievo dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. L'ingresso è offerta libera. L'appuntamento, ripeto, domenica 7 giugno, Tempio Valdese di Pinerolo in via dei Mille, ore 17. Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

0: Benvenuti a Campeon versione mondiale. In questa edizione vi introdurremo all'evento sportivo più seguito del mondo, raccontandovi partite epiche che hanno segnato e hanno fatto la storia dei mondiali di calcio e di quei calciatori che hanno contribuito con le loro gesta ad entrare nell'immaginario collettivo. Vogliamo raccontare storie di calcio come se fossimo in un film, anzi, come se fossero un film. Questo è un podcast su quelle partite e sui film che ci insegnano a sostenerne lo sguardo e a mantenerne vivo il ricordo. Questa è RBN, questo è Campeon edizione mondiale. Benvenuti.
1: Campeon, sabato alle 21 e in replica domenica alle 17. Su RBN.

Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco. (3) 8 7 5 7 8 4 5 il numero per gli sms e i whatsapp, il numero di RBE radio e tv di Radio Bequit, oppure l'email diretta @rbe.it o ancora i nostri numerosi canali social. Potete utilizzarli per contattare la redazione di RBE, potete contattare e segnalare ovviamente degli appuntamenti, degli incontri, delle iniziative per il prossimo periodo, magari già anche verso l'estate. Segnalateci quello che accade, quello che accadrà, quello che state organizzando, quello di cui siete venuti a conoscenza. Allora, tra le varie opzioni del 5 per 1000, siamo in periodo caldo, dichiarazione dei redditi e dintorni, e quindi insomma di volta in volta cerchiamo di darvi dei suggerimenti, delle proposte. In primis ricordiamo c'è anche sempre RBE, se volete donare il 5 per 1000 a Radio Bequit potete farlo, trovate tutte le informazioni sul nostro sito rbe.it. Un'altra opzione possibile, sempre nell'ambiente Chiese Valdesi, c'è il 5 per 1000 per la Diaconia Valdese. E quindi un sostegno per le attività a favore delle persone anziane, disabili, adulti in difficoltà, persone con background migratorio, minori e giovani. Le 5 per 1000 per la Diaconia Valdese, anche in questo caso per maggiori dettagli e per maggiori informazioni vi rimando al sito ufficiale diaconiavaldese.org. Ovviamente ognuno sceglie secondo le proprie convinzioni, ma a volte insomma sappiamo di gente che a rotazione di anno in anno cambia il destinatario del 5 per 1000, anche questo mi sembra insomma una scelta assolutamente plausibile. Ci sono tante opportunità, l'invito è quello di scegliere, ovviamente di non lasciare in bianco, diciamo, le opzioni sia per l'8 per 1000 sia per il 5 per 1000, perché scegliendo si dà anche un'idea chiara di quello che si vuole sostenere e di quello che appunto si intende aiutare. Tanto sono comunque, diciamo, parti delle nostre retribuzioni che devono essere devolute a qualcosa, quindi anche non scegliendo non è che queste destinazioni non vengono applicate, semplicemente le applicherà qualcuno al posto di chi non ha appunto espresso una scelta. Quindi scegliete 8 per 1000 o 5 per 1000 a chi destinare questi due comparti, diciamo, della dichiarazione dei redditi.

Super Freak con Rick James, il brano che abbiamo ascoltato. Ritorniamo in onda in Voci Protestanti, proseguiamo la nostra puntata e parliamo di corridoi umanitari. Ora, per chi ci segue in modalità assidua e continuativa sa sicuramente di cosa si tratta, è un tema di cui abbiamo parlato già ben più di una volta in svariate trasmissioni. Per chi invece non sa di cosa stiamo parlando, facciamo un velocissimo riassunto, ovvero i corridoi umanitari nascono nell'ambito dell'Italia con la collaborazione tra Tavola Valdese, Federazione Chiese Evangeliche e Comunità di Sant'Egidio e ovviamente con un protocollo con il Ministero italiano nascono con l'obiettivo di aiutare persone che per motivi di salute, di difficoltà, di problematiche legate alla guerra vogliono arrivare in Italia. Quindi un percorso tutelato, seguito, sicuro, legale, che evita la morte, evita questi spostamenti assolutamente precari per il Mediterraneo o attraverso le varie frontiere, non per forza insomma nel Mediterraneo, però insomma attraversamenti pericolosi di zone altrettanto pericolose, con donne, persone lasciate alla mercé, bambini, donne, adulti lasciati alla mercé anche di chi li aiuta a valicare le frontiere. E dall'altra parte sono percorsi che prevedono non solo l'arrivo in Italia, ma prendono in carico anche l'integrazione delle persone all'interno dello stato in cui sono arrivati, quindi un minimo di accoglienza, di aiuto, di supporto e di inserimento appunto in diverse luoghi, in diverse località. Questi corridoi umanitari attivi ormai da quasi 10 anni in Italia hanno preso il via anche in altre zone del mondo e ad esempio in Francia, ritenuti come buone pratiche, in Francia la Chiesa protestante ha avviato anche in questo caso dei percorsi di accoglienza legale, sicura, attraverso quelli che sono chiamati appunto i couloirs humanitaires, cioè i corridoi umanitari francesi. Proprio in questi ultimi giorni è comparso un articolo sul sito reform.net, il sito di informazione delle chiese riformate francesi, che parla dell'arrivo e dell'apertura dei couloirs humanitaires, cioè dei corridoi umanitari, a donne attiviste, giornaliste, artiste, che però devono fuggire dai loro paesi perché appunto in pericolo di vita. Questo percorso appunto, grazie alla Federazione delle Chiese Protestanti Francesi, ha un titolo: Donne esiliate impegnate. Questo è il titolo del progetto specifico appunto dei corridoi umanitari per donne attiviste, e porta in Italia appunto una serie di persone, come dicevamo appunto leader di comunità, giornaliste, artiste, comunque in generale donne che in qualche modo si sono esposte nel loro paese per contrastare il governo e le situazioni in atto, e quindi a causa del loro operare sono appunto in pericolo. Il loro arrivo in Francia spesso è accompagnato, esattamente come avviene in Italia, quindi c'è un percorso anche di integrazione, di inserimento, grazie a questo precedente percorso dei corridoi umanitari si va un po' in continuità anche in questo caso con l'accordo insieme al governo francese, che ha già permesso a centinaia di persone di arrivare, di raggiungere la Francia in modo, dicevamo, sicuro e legale. Questo nuovo percorso Donne esiliate impegnate, questo nuovo progetto di couloir humanitaire, di corridoi umanitari in Francia per donne attiviste, prevede di accogliere 30 donne e le loro famiglie nell'arco dei prossimi 3 anni, fornendo appunto un supporto completo: l'assistenza amministrativa, l'assistenza legale e burocratica, l'accesso alla formazione e al lavoro, l'integrazione sociale, il sostegno della famiglia, insomma, e anche un sostegno alla loro mobilitazione. Ed è un percorso che peraltro si realizza proprio grazie ad un'altra mobilitazione, in questo caso la mobilitazione di una rete di gruppi di cittadini, di associazioni, di organismi in tutta la Francia, che possono appunto aiutare l'integrazione
nel territorio francese. Le donne in esilio sono una categoria di donne che troppo spesso ancora vengono percepite come persone vulnerabili all'interno anche di un percorso di cambiamento. Molte di loro in realtà svolgono dei ruoli importantissimi nel promuovere un cambiamento sociale nel loro paese, e quindi insomma quello che viene consentito loro è di portare avanti il loro attivismo anche in Francia, in modo da non dover rinunciare a questo impegno per i diritti, per la giustizia che nel loro paese hanno iniziato. Quindi questo è un bellissimo percorso nuovo che si apre appunto in Francia grazie alla collaborazione con la Federazione Protestante Francese. Trovate l'articolo di riferimento, dicevo, sul sito reform.net, il sito delle chiese riformate francesi, ripreso in questi giorni, ripubblicato, anche tradotto su riforma.it. Quindi se volete lo ritrovate anche sul quotidiano online delle chiese battiste, metodiste e valdesi d'Italia.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16. (3) 2 8 8 7 5 7 8 4 5, ricordo i nostri contatti: diretta @rbe.it, modalità per scrivere alla redazione di RBE Radio TV, per contattare la nostra redazione, per segnalarci degli eventi, degli appuntamenti, delle iniziative delle prossime settimane, dei prossimi mesi. Anche se avete già organizzato qualcosa per, che so io, luglio, agosto, e già è definito il programma, scriveteci, così non vi dimenticate poi di segnalarcelo e lo possiamo inserire nell'agenda condivisa con Riforma e con l'Eco delle Valli Valdesi. Riprendiamo proprio dagli appuntamenti, direi, e volevo segnalarvi un paio di appuntamenti già per la prossima settimana. Ci portiamo avanti perché poi, insomma, col periodo estivo iniziano un sacco di festival, di rassegne editoriali di cui daremo conto, ma iniziamo già a lavorare sul tema del portarci avanti. E ad esempio vorrei ricordarvi che mercoledì prossimo, il 10 di giugno, a Genova sarà presentato il libro Monacus di Claudio Ciarlo, un romanzo storico incentrato sulla vicenda di Gioacchino da Fiore. Intervengono con l'autore Marco Fratini, storico e bibliotecario della Fondazione Centro Culturale Valdese di Torre Pellice, e l'architetto e scrittore Roberto Almagioni. Claudio Ciarlo, tra l'altro, l'autore di questo libro, Monacus, scrisse già qualche anno fa un libro dedicato alla strage, all'eccidio dei valdesi di Calabria. E quindi, insomma, quello del romanzo storico è sicuramente una tematica che lo appassiona in modo particolare. Mentre giovedì prossimo, l'11 di giugno, alla Libreria Claudiana di Torino, l'incontro intorno al libro Manifesto Scum di Valéry Solanas, con la presentazione del collettivo Rifrazioni. È un pamphlet, un libro che parla di femministe, che dà voce alle donne e che attacca ferocemente il patriarcato. Si ragionerà intorno a questo volume alle 18 alla Libreria Claudiana di Torino, giovedì prossimo, l'11 di giugno. E ancora un appuntamento, invece, questa volta venerdì 12 di giugno, a Torre Pellice, concerto di inaugurazione dell'organo recentemente restaurato nel Tempio Valdese. L'organista Walter Gatti eseguirà delle musiche di Dietrich Buxtehude e accompagnerà la corale valdese di Torre Pellice nella Deutsche Messe di Franz Schubert. Quindi, insomma, un concertone, quello previsto per venerdì 12 giugno. L'appuntamento alle 21 nel Tempio Valdese di Torre Pellice, in via Bequit, il Tempio del Centro, e sarà appunto l'occasione anche per festeggiare il recente restauro dell'organo. E mi fermo qui con gli appuntamenti, altri li vedremo nei prossimi giorni. Intanto lascio spazio ancora alla musica, proseguiamo la nostra scaletta musicale, ci ascoltiamo Boris Vian con la Java de Bombe Atomique.
1: Par autorisation spéciale de la commission du même nom, la Java des bombes atomiques. Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur repas, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même

0: Voci protestanti. Diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E ora pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
2: Musica dal vivo, arte, cultura.
3: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
2: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
3: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
2: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.
0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.

Voci Protestanti. Per scriverci in diretta 328 87 57 845. Siamo in chiusura di Voci Protestanti. Prima di chiudere però ancora volevo darvi conto di una notizia, di un articolo che ci proietta verso il 20 giugno. Il 20 giugno sarà la giornata mondiale del rifugiato. Ogni anno le chiese, le comunità, la Diaconia Valdese invita a celebrare degli incontri, dei culti, delle preghiere, delle veglie, delle iniziative in qualche modo che sottolineano l'importanza di ragionare sul tema dei flussi migratori, di riflettere su quante persone sono morte lungo le vie migratorie verso l'Europa, ed è ogni volta appunto l'occasione non solo per fare esprimere solidarietà ma anche per fare memoria di quanto è accaduto. E anche in questo caso l'appello è appunto rivolto al 20 giugno prossimo. Anche le chiese europee, la Conferenza delle Chiese Europee e la Comunione delle Chiese per i Migranti in Europa invitano le chiese di tutta Europa a commemorare i rifugiati e i migranti che appunto hanno perso la vita mentre cercavano di attraversare le frontiere europee, cercavano maggiore sicurezza nei paesi di accoglienza. Viene riportato anche un documento sul sito appunto ccme.eu, che è il sito della Commissione Chiese per i Migranti in Europa, un documento in cui ci sono delle informazioni su quello che è avvenuto in questi anni. Si parla di quante persone hanno perso la vita nel Mediterraneo nel 2025, ci sono delle percentuali rispetto agli anni passati, vi sono dei racconti che parlano di quali sono le frontiere più frequentate, quelle in cui si perde anche maggiormente la vita, insomma delle informazioni che parlano appunto di tentativi di raggiungere l'Europa che purtroppo non sono riusciti e hanno provocato la morte di persone, vite umane che sono scomparse mentre appunto tentavano di raggiungere attraverso delle rotte pericolose gli stati europei. E quindi c'è questo invito appunto alla solidarietà, un invito alla memoria, un invito a dare anche un volto, una voce, un'espressione a questi numeri che non devono rimanere solo numeri e percentuali. Ognuno è la storia, la vita di una persona che non c'è più. Questo è un po' il focus su cui si concentra l'appello appunto delle chiese europee. Noi torneremo ovviamente a parlare del 20 giugno, lo faremo nelle prossime settimane, ci sono tanti appuntamenti che vi vorremmo ricordare, delle iniziative che appunto in tal senso ci portano a riflettere sui flussi migratori. Mi fermo qui invece qui per quanto riguarda la diretta, la puntata di Voci Protestanti. Chiudo questa prima parte, lascio proseguire tra poco Dariana Tedesco in studio e vi do l'appuntamento invece a domani. Continuate a scriverci 328 87 57 845, continuate a mandarci mail, l'indirizzo è diretta@rbe.it, continuate ovviamente a seguirci tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE o con la replica il mattino successivo tra le 6 e le 7 del mattino. Buona continuazione, buon pomeriggio e buona serata da parte mia.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up. Voci protestanti, talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Rieccoci in onda sulle frequenze di RBE con questa seconda parte di Voci Protestanti. Do il cambio a Daniela Grill, io Darianna Tedesco, per accompagnarvi in quest'ora dalle 3 alle 4 del pomeriggio, parlando e approfondendo di quelle che sono le iniziative e le realtà sui nostri territori, e con uno sguardo anche in particolare al sociale e anche quello che ci offre di bello interessante il nostro territorio. Se ci volete fare delle segnalazioni, ovviamente saremo ben contente di così accettarle, osservarle, farci anche da promotrici di queste iniziative, perché no, perlomeno pubblicizzandole. Il numero di RBE è 328 8757 845 per SMS, WhatsApp o Telegram, oppure potete utilizzare il mezzo email diretta@rbe.it. Oggi una puntata particolarmente ricca di appuntamenti. Di questa che abbiamo detto è già una settimana un po' particolare, perché è iniziata con un ponte, con questo inizio giugno, con un meteo un po' così traballino. Poi ieri ovviamente è stata la festa della Repubblica, che è stata anche purtroppo caratterizzata da forti temporali e grandinate anche durante le celebrazioni, ma non ci si ferma qua, perché in realtà da questo momento in poi gli eventi e le iniziative sui nostri territori veramente si moltiplicano, quindi dobbiamo essere sempre aggiornatissime, sempre darvi contezza, soprattutto per tempo di queste iniziative. E oggi vi vogliamo parlare in particolare di iniziative che hanno a che fare con l'archiviazione. Beh sì, molto spesso quello che c'è di interessante da scoprire rimane nascosto negli archivi, che quasi mai sono ad apertura, disponibilità di tutte e tutti quanti li vogliano scoprire, ma ci sono delle notti in cui questi archivi si aprono, quindi parleremo anche della notte degli archivi che si terrà venerdì sera, e poi parleremo dell'Evergreen Festival che torna proprio domani al Parco della Tesoriera di Torino, aperto dopo mesi e mesi di lavori di recupero e ristrutturazione. E poi parleremo anche di musica che trova spazio sul nostro territorio anche per un progetto solidale, e poi parleremo anche di nuovi spazi per i giovani, proprio

sul territorio del Pinerolese, in particolar modo di Frossasco. Parleremo di tutto questo quest'oggi, ma ovviamente accetteremo anche le vostre segnalazioni e ascoltiamo anche della buona musica. Alex Warren con Fever Dream.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Tutti noi possediamo un patrimonio infinito, sconfinato, che rimane molto spesso nascosto, lontano dagli occhi e dalle mani di chi talvolta non ne conosce neanche l'esistenza. Dove? Negli archivi, negli uffici, negli schedari di tanti enti, associazioni, eventi pubblici e privati che però per qualche notte all'anno aprono le proprie porte, svelano i propri segreti. Questo è proprio quello che fa Archivissima. Archivissima, detta anche la notte degli archivi o il festival degli archivi, si tratta di alcune notti, quattro notti dal 4 al 7 di giugno, che aprono proprio, consentono di aprire delle porte, dei cassetti, delle porticine di archivi. Di fatto può sembrare banale, ma in realtà non lo è, perché permette a tanti appassionati, filantropi anche, di andare alla scoperta di quelli che possono essere dei segreti. Addirittura in questo caso il tema di quest'anno di Archivissima è alla ricerca di quello che non c'è, o meglio quello che c'è ma viene per lo più celato, ma non per essere nascosto ai più, ma per essere protetto. E allora, attraverso tantissime iniziative in tutta Italia, non soltanto sui nostri territori ma in tutta Italia, ci sarà la possibilità di andare alla scoperta di alcuni di questi luoghi. Quindi se andate sul sito archivissima.it vedrete un programma veramente ampio. Sono più i 500 gli enti che proprio hanno dato la possibilità a un tot di persone, perché poi bisogna anche ricordare che gli archivi, non essendo dei luoghi accessibili a tutti e a tutte durante il corso, insomma, del normale svolgimento dei lavori, consentono magari l'accesso a piccoli gruppi oppure a un numero e a una caratteristica di visitatori ben precisa. E allora in questo caso pensate che con oltre 250 eventi in presenza sul territorio, alcuni di questi enti appunto apriranno le proprie porte in alcuni momenti specifici. Quindi ci saranno delle visite guidate di fatto, ma anche incontri all'interno di questi archivi o negli uffici. Ad esempio, è quello che vi vogliamo soprattutto consigliare, di andare a scoprire il Salone Internazionale del Libro attraverso i propri uffici. Questa rassegna del libro cominciò negli anni, a fine anni 90, da un'idea molto semplice, appunto quella di riuscire a creare un luogo in cui gli appassionati di libri potessero incontrarsi con gli autori, con gli editori. E poi la cosa è un po' sfuggita di mano, anzi scusate, io ho detto alla fine degli anni 90, alla fine degli anni 80, perché il primissimo Salone del Libro ebbe luogo nel 1988 grazie all'intuizione di Guido Accornero e Angelo Pezzana. E negli uffici si possono trovare ovviamente quelli che sono un po' i registri, no, della logistica, dell'organizzazione, ma anche poster, materiale promozionale del passato, i biglietti che alcuni magari collezionano, no? In questo caso avrete la possibilità di sfogliare documenti cartacei, ma non soltanto, anche audiovisivi, cioè quello che venne raccolto sia dall'organizzazione ma anche per esempio da giornalisti, articoli di giornale e così via, a partire proprio dal 1988, anche per scoprire l'evoluzione che ha avuto il Salone del Libro, così come tantissimi altri enti, come dicevamo poco fa. Quindi se volete scoprire qual è l'archivio, l'ufficio, il magazzino talvolta che vorreste andare a scoprire, per scoprire dei segretucci, chi lo sa che magari non potreste scovare, ecco, non mettete le mani dove non potete, seguite sempre l'indicazione degli addetti, ma perché no andare a scoprire quello che non viene visto magari dagli archivisti, no, nella quotidianità. Allora potreste scovare qualcosa di interessante, oppure potreste partecipare uno dei tantissimi incontri che avverranno anche durante la notte degli archivi. Per sapere quali, dove e quando, andate appunto sul sito di archivissima.it nella versione appunto di quest'anno, il Festival degli Archivi dal 4 al 7 di giugno, e in particolare la notte degli archivi che si terrà invece questo venerdì 5 giugno 2026.

0: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Familiarmente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
1: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
0: Inizio concerto ore 21.
1: Per dettagli e prenotazioni, info@abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
0: Zigo Zago Show, il nuovo varietà di improvvisazione di RBE TV.
2: Sapete che lo Zigo Zago Show distrugge i libri?
3: Sì!
2: Bene, bene, bene. Sapete che sarete voi a costruirne uno tutto nuovo?
3: Sì!
0: Die con Samuel Dossi e Marta De Laurentiis.
4: Trombe Fiorellino, fossi. Fiorellino fa sempre un po'. Ma sì, Fiorellino fa tanto.
5: Fa tanto poesia, fa tanto.
4: Mara, cos'hai, cara?
5: Cos'hai, Mara? Non sei felice per la tua amica?
6: Sto cercando di fare sì che il colore mi rallegri.
0: Mercoledì alle 21 su RBE TV.
7: Classicamente, le armonie che non ti aspetti.
8: Tutte le domeniche mattina e il venerdì sera.
7: Un viaggio nella musica classica.
8: Un viaggio nel tempo e nello spazio.
7: Alla scoperta di melodie e armonie dai sapori più vari.
8: Un viaggio in compagnia di Lorenza.
7: Ed Ermanno.
8: Classicamente, la domenica alle 9.
7: E il venerdì alle 21.

0: RBE, vicina a te.
1: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
2: Torna uno dei festival estivi più amati di Torino. Stiamo parlando dell'Evergreen Fest. Queste giornate, queste serate soprattutto possono dare la possibilità a tutta la cittadinanza di partecipare ad eventi di diverso tipo, soprattutto di musica, ma non solo. Si parla anche di spettacolo, di incontri con il pubblico, di laboratori, non soltanto per bambini ma anche per adulti, di momenti di danza insieme, di gioco, insomma dei momenti veramente belli da passare insieme, anche all'insegna, perché no, della divulgazione, dell'informazione, ma soprattutto del poter stare insieme. E si può tornare al Parco della Tesoriera, dopo mesi di lavoro che hanno di fatto chiuso la maggior parte di questo parco molto amato per chi abita in zona Pozzostrada Parella di Torino, un po' un piccolo polmone verde, anche molto carino, molto elegante di Torino. Ebbene, sappiate che i lavori sono terminati, infatti nella giornata proprio del 1° giugno, lunedì, sono stati tolti tutti o quasi tutti le varie barriere che andavano a delimitare lo spazio che poteva essere vissuto dalla cittadinanza, perché sono stati fatti tutta una serie di lavori per recupero di sentieri, di camminamenti. È stato anche ricreato un impianto di irrigazione automatica, rimesso in funzione. Sono anche stati rigenerati un totale di 25.000 metri quadri di prato, che ancora però in alcuni casi devono rinascere di fatto, quindi sono in attesa, ecco, della riapertura completa e totale. Dovrebbe anche riaprire la grande fontana davanti alla Villa della Tesoriera, e poi sono stati anche rinnovati area cane, area giochi, e ci sarà nuovamente, come abbiamo detto, lo spazio per l'Evergreen, che è questo festival appunto sia di musica ma in realtà di tanto altro ancora, che da 11 anni regala tanti momenti di anche di socializzazione appunto per le persone. Il programma è veramente fittissimo, perché si comincia domani sera 4 giugno e si andrà avanti fino al 19 di luglio. Praticamente tutte le sere c'è qualcosa, e oltretutto poi il programma è un po', ovviamente si diraderanno gli appuntamenti, ma si continuerà fino a fine agosto. E non solo ci sarà la possibilità di partecipare a questi eventi serali, ma ci sarà anche uno spazio ristoro sempre disponibile, anche uno spazio in cui si potrà stare per esempio con le proprie famiglie, con i propri bambini, anche con dei laboratori pomeridiani. Insomma, veramente un calendario fittissimo, un luogo che è anche pensato per essere accessibile a più persone possibile, nel senso che anche magari con difficoltà motorie o con altri tipi di fragilità ci si può recare in loco. La stragrande maggioranza degli eventi sono completamente gratuiti, ma poi di fatto è uno spazio quasi aperto nel parco, quindi è una situazione di quelle veramente belle per poter vivere insieme attraverso conoscenza, attraverso svago. E tanti saranno i nomi degli artisti o dei VIP che si succederanno sul palcoscenico. Infatti sarà presente Giobbe Covatta, Francesco Baccini, Vladimir Luxuria, poi ci sarà anche Andy dei Blu Vertigo, non mancheranno anche Davide D'Urso e Queen of Saba, ci saranno anche La Paranza del Geco per delle serate appunto danzanti, ci saranno anche spettacoli di drag queen, quindi insomma veramente ci si può aspettare di tutto. aperto e per tutti. Dove si tiene? Si tiene al Parco della Tesoriera in Corso Francia 186, all'incirca appunto, come vi dicevo, zona Parella, zona Pozzo Strada, ed è uno degli eventi imperdibili. Torneremo sicuramente a parlare dell'Evergreen Film Fest, soprattutto per alcune iniziative in particolare, ma adesso sono le 15:27, quindi a brevissimo cederemo la linea al GR di Popolare Network. Io vi ricordo che se volete consigliarci di fatto delle iniziative, degli eventi sul nostro territorio, anche che non capiteranno adesso nei prossimi giorni, ma anche nel corso dell'estate, perché no, perché RBE comunque vi farà compagnia praticamente anche durante tutta l'estate, ebbene segnalateceli, il numero ormai le conoscete, 328 8757 845, l'email diretta@rbe.it. e quindi lascio lo spazio al GR di Popolare Network, Virgin Orchestra con Banger.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
13: Popolare Network.

0: Buon pomeriggio, l'edizione delle 15:30. Il commissario UE all'economia Valdis Dombrovskis ha precisato che la maggiore flessibilità per 14 miliardi di euro concessa all'Italia dalla Commissione europea non potrà essere usata per tagliare le accise sui carburanti. Non stiamo parlando esclusivamente di investimenti in senso stretto, parliamo anche di misure che accelerino la transizione lontano dai combustibili fossili. Possono quindi esserci misure di sostegno alle famiglie, ma non un sostegno ai combustibili fossili, ha detto il commissario UE. I 14 miliardi dovranno essere investiti per la transizione ecologica. Il ministro dell'economia Giorgetti si è detto soddisfatto, ha aggiunto che Bruxelles avrebbe accolto le richieste del governo italiano e ha detto che il MEF si riserva di fare le proposte più mirate a tutela di imprese e famiglie quando verranno precisati i limiti di utilizzo. Ma il governo Meloni voleva in realtà maggiore flessibilità per tagliare le accise e fare sconti in bolletta, cosa diversa dal piano di investimenti indicato dall'UE.
1: Il premier laburista Starmer ha bollato oggi come vergognose, ingiustificabili e inaccettabili le violenze di ieri sera contro la polizia a Southampton. Nella città del sud dell'Inghilterra 11 agenti sono rimasti feriti durante il corteo convocato da formazioni di estrema destra in seguito alla vicenda di Harry Novak. Il 18enne era stato accoltellato a morte lo scorso dicembre da un 23enne di origini indiane. La polizia aveva creduto alla denuncia dell'assassino di essere stato lui vittima di un'aggressione razzista e Novak era poi morto dissanguato mentre era a terra ammanettato. Starmer ha anche detto che la polizia ha serie questioni a cui rispondere.
0: Una delegazione turca di alto livello è arrivata in Egitto al Cairo per partecipare a un round di negoziati dedicato alle prossime fasi del piano del presidente Trump su Gaza, che è bloccato da mesi. Nella striscia intanto continuano le operazioni militari israeliane che hanno provocato almeno 3 morti tra i palestinesi nelle ultime 24 ore. Il Ministero della Salute palestinese ha però sottolineato che il numero delle vittime potrebbe non essere definitivo perché molti corpi sono ancora sepolti tra le macerie di edifici bombardati. Dal cessate il fuoco dell'11 ottobre le vittime degli attacchi israeliani sono quasi 1000.
1: La regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due caporali che nel Cosentino hanno dato fuoco alla minivan con dentro 4 braccianti. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura. Nel frattempo sono stati messi sotto protezione 2 migranti superstiti. Uno era rimasto a casa per motivi di salute e l'altro è riuscito a scappare in tempo dalla minivan. Proprio quest'ultimo, un lavoratore afghano, ha denunciato che i suoi colleghi sono stati bruciati vivi perché chiedevano di essere pagati.
0: Ha tentato di uccidere la moglie, prima strangolandola e poi soffocandola con un cuscino. È successo a Volvare, in provincia di Torino, e solo grazie all'aiuto della madre la donna è riuscita a scappare dalla vicina di casa e a chiamare i carabinieri. L'uomo, un 50enne, è stato arrestato e portato nel carcere di Torino con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'uomo in passato aveva aggredito più volte la moglie. La donna si trova sotto osservazione in ospedale, ma non è in pericolo di vita.
1: È morta a 51 anni Carola Frediana, pioniera e voce autorevole del giornalismo tecnologico italiano, fondatrice del blog Guerra in Rete, incentrato sulla cybersicurezza, è diventata punto di riferimento per le discussioni sul digitale in Italia. Nel 2010 aveva fondato l'agenzia F5 e negli anni ha scritto articoli e contributi per le maggiori testate italiane, tra cui La Stampa, Il Corriere della Sera e L'Espresso.
0: L'edizione delle 15:30 finisce qui, ci risentiamo alle 17:30.

0: Popolare Network.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

Voci protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. Ritorniamo in onda sulle frequenze di RBE con Voci Protestanti Talk e quando gli enti locali, ma soprattutto i giovani, si vogliono prendere cura della propria comunità, lo fanno attraverso molto spesso delle forme d'arte che magari possono far parte della nostra cultura, della nostra società da secoli, da millenni. Pensiamo soltanto al canto, al racconto, alla trasmissione orale di storie e di conoscenze. Ma i giovani d'oggi hanno una attenzione particolare a quello che è dato per scontato, forse, dai più, ovvero sia la terra, la nostra terra che ci ospita, che ci dà la vita, che ci sostiene, che ci accoglie anche nel momento in cui moriamo. E però solo i giovani molto spesso si rendono conto di quanto sia importante ricordare il valore di questa terra e anche, perché no, cantare proprio per la terra e della terra. E allora a questo punto vi vogliamo raccontare di un'iniziativa che si chiama proprio Il Canto della Terra, georgiche del nostro tempo, nel solco di Jean Giono. Questa iniziativa oltretutto vede interessate il gruppo un attimo solo che mi sono persa, ecco il gruppo del coro, orchestra e gruppo di lettura ad alta voce del liceo scientifico Marie Curie. Si esibiranno sabato 6 giugno, sia sicuramente per diffondere, ma anche, perché no, per far passare un paio di ore insieme, così attraverso la musica, attraverso le letture, ma anche per devolvere tutti gli introiti, quindi le offerte che saranno che potrete dare liberamente, saranno devolute al progetto Protezione Famiglie Fragili in ambito oncologico. Questo progetto, che è attivo nel distretto pinerolese grazie alla collaborazione tra il Servizio Adulti e Territorio della Diaconia Valdese e l'ASL TO3, si occupa appunto di sostenere quei nuclei familiari che oltre alla malattia di uno o di più membri della famiglia affrontano quindi anche situazioni di fragilità sociale, economica, educativa, che possono derivare dalla malattia ma anche essere già presenti o presentarsi ad un certo punto. Questo progetto e questo evento anche sono possibili grazie alla collaborazione di moltissimi enti del nostro territorio, quindi vogliamo raccomandarvi la partecipazione appunto sabato 6 giugno alle ore 21 presso il Tempio Valdese di Via dei Mille 1 a Pinerolo, appunto Il Canto della Terra, georgiche del nostro tempo nel solco di Jean Giono, il coro, l'orchestra, il gruppo di lettura ad alta voce del liceo scientifico Marie Curie di Pinerolo daranno appunto sicuramente sarà un momento per incontrare tutta la cittadinanza, anche le loro stesse famiglie, ma soprattutto c'è da sperare che questi eventi di questo genere possano non soltanto dare la possibilità a loro di esibirsi al Tempio Valdese, che è comunque uno spazio veramente molto bello e molto accogliente, ma che così possano effettivamente attivare un sistema, un circolo virtuoso per sostenere appunto le famiglie in questo caso infragilite soprattutto da malattie oncologiche. Se volete avere maggiori informazioni le trovate sia sul sito della Diaconia Valdese che anche sul sito del comune di Pinerolo oppure potete anche trovare maggiori informazioni sul sito dell'ASL TO3, ma in generale se volete avere dei contatti diretti, per esempio, magari, perché no, per fare qualche offerta libera pur non recandovi, perché magari può capitare che in questi giorni ci siano tanti impegni, tanti appuntamenti, ricordiamo che sabato 6 giugno ci sarà anche il Pride, allora potrete avere dei riferimenti comunque per fare queste donazioni che sono sempre molto gradite. Sabato 6 giugno ore 21, Tempio Valdese, Il Canto della Terra.

0: RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità.
2: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
1: RBE, cultura, informazione, relax.
3: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
4: Sì, salve, Daniela Grill, vorrei segnalare un'iniziativa, una bella iniziativa, un nuovo spazio, una nuova aula studio nella biblioteca di Frossasco. Infatti il 5 giugno, cioè dopodomani, essendo oggi 3 giugno 2026, io comunque per sicurezza vado sempre a controllare sullo schermo se sto dicendo bene, ebbene sarà inaugurata finalmente l'aula studio nel centro culturale Ezio Giai, quindi parliamo della biblioteca comunale di Frossasco in piazza Donatori di Sangue 1, che vedrà appunto l'apertura, l'inaugurazione di questo spazio, di questa aula studio realizzata con il contributo di Città Metropolitana di Torino. Questi spazi saranno dedicati oltretutto ad Ezio Giai, che con passione e visione ha lasciato un segno profondo nella crescita e nella valorizzazione del territorio pinerolese. Non soltanto sarà uno spazio in cui ovviamente si potrà andare a studiare, quindi un luogo aperto per studenti grandi e piccoli, ma sarà anche uno spazio in cui sarà possibile anche vivere delle attività appunto che vi si terranno e che per esempio inizieranno già proprio la prossima settimana. Intanto vi faccio anche vedere la locandina, perché è vero che il 5 giugno potrete partecipare a questa inaugurazione per scoprire gli spazi, ma anche appunto le caratteristiche che avrà, gli orari d'accesso per esempio, ma poi il 9 giugno ci sarà la possibilità di partecipare a un laboratorio di pittura intuitiva a cura della cooperativa Coesa e della città di Pinerolo. Poi il 19 giugno invece vi si terrà la proiezione di Rifugio Melano, nascita ed evoluzione a cura del CAI della sezione di Pinerolo. E poi a luglio e a settembre ci saranno anche laboratori di teatro, presentazione anche del laboratorio di yoga, insomma tutta una serie di attività che poi nel corso del prossimo anno potrebbero tenervi. Sì, oltre ovviamente alla disponibilità, alla possibilità di poter trovare un luogo in cui poter studiare, quindi con tavoli, sedie, accesso anche ad elettricità, rete internet, che possono essere delle cose che magari alcune persone non hanno disponibili nelle proprie case, e invece ci sarà la possibilità di farlo. Poi saranno anche organizzate delle serate a giochi da tavolo, quindi tante potrebbero essere le iniziative che si potranno tenere nella nuova aula studio di Frossasco, appunto in piazza Donatori di Sangue 1. Alle 15:30 ci sarà l'inaugurazione e ovviamente sarà anche inaugurato e intitolato ad Ezio Giai. Se volete avere maggiori informazioni, trovate anche qui informazioni sul sito sia della Città Metropolitana di Torino che oppure all'indirizzo email biblioteca@comunefrossasco.it, oppure ovviamente sul sito del comune di Frossasco. A questo punto sono le 15:54 minuti, quindi abbiamo il tempo ancora di ascoltare l'ultima canzone per quest'oggi, Joshua con Colpi di Fulmine.

Joshua con Colpi di Fulmine. Noi arriviamo al termine della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti Talk, che però ritorna ovviamente domani a partire dalle 2 con Voci Protestanti, e poi mi unisco a Daniela Grilla con Voci Protestanti Talk alle 3. Ora cediamo la linea al notiziario locale e poi subito dopo io ritornerò con Il Filo d'Arianna. A tra poco. Voci Protestanti Talk. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori.

0: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella sera di ieri, martedì 2 giugno, a Volvera, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri di None con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. L'allarme è scattato intorno alle 20:30 attraverso una chiamata al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'uomo avrebbe aggredito la moglie al termine di un acceso litigio domestico. Nel corso dell'episodio avrebbe cercato prima di strangolarla e successivamente di soffocarla con un cuscino. L'intervento della madre della donna le ha permesso di trovare rifugio presso una vicina di casa che ha immediatamente allertato i soccorsi. Giunti sul posto in pochi minuti, i carabinieri hanno bloccato e arrestato il presunto aggressore. Su disposizione della procura, che coordina le indagini, il 51enne è stato condotto nel carcere Lorusso Cotugno nell'ambito delle procedure previste dal Codice Rosso per i reati di violenza domestica e di genere. Slitta al prossimo 25 giugno la prossima udienza del processo ai dirigenti ex Solvay. Nella mattinata di oggi gli avvocati della fabbrica chimica di Spinetta Marengo hanno chiesto la derubricazione del reato da disastro ambientale colposo a inquinamento ambientale colposo, ma i PM Enrico Arnaldi e Di Balme ha respinto la richiesta. Entro il 10 di giugno dovrà essere depositata la richiesta di rito alternativo. Nell'udienza sono state depositate le offerte reali, ossia gli assegni circolari per proporre nuovi risarcimenti. Nella prossima, l'ultima nella conferma della GUP Arianna Ciavattini, le parti civili si esprimeranno. Le udienze in due anni hanno subito diversi rinvii legati alle trattative in corso tra azienda, Regione Piemonte e Ministero dell'Ambiente per definire possibili accordi risarcitori e interventi di bonifica. Molti le parti civili che hanno accettato i risarcimenti, restano ancora il WWF che aveva presentato nel 2020 un esposto da cui è nata l'inchiesta, Lega Ambiente Nazionale, il circolo di Lega Ambiente Ovada e diversi cittadini, alcuni dei quali questa mattina erano in presidio davanti al Tribunale di Alessandria. Il SERD dell'ASL Torino 3, in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, promuove la terza edizione del progetto GAPS, un'iniziativa che si colloca nel quadro delle azioni previste dalla pianificazione integrata delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi e cura del disturbo da gioco d'azzardo previste dalla Regione Piemonte. Alcuni cittadini residenti in 10 comuni afferenti all'azienda sanitaria hanno ricevuto tramite posta un questionario oggetto di uno studio sulla diffusione del gioco d'azzardo in Piemonte. I cittadini da intervistare sono stati estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali e possono compilare e restituire gratuitamente il modulo utilizzando la busta preaffrancata o scegliendo la compilazione online tramite il QR code in copertina. La partecipazione è anonima e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici. Ai nostri microfoni Galdino Lefo, che è direttore della struttura complessa del servizio dipendenze di ASL TO3.
1: La Regione Piemonte già dal 2016-2017 ha attivato un programma di contrasto, un piano di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo.

0: si riscontrano nell'ambito dei cosiddetti giocatori sociali che possono appunto poi virare verso una forma patologica. Lo studio GAPS, quindi, oggi è la terza edizione, è un'indagine promossa appunto dalla Regione Piemonte in collaborazione appunto con il Laboratorio di Epidemiologia e Ricerca dei Servizi Sanitari afferente alla fisiologia clinica del CNR di Pisa, ha l'obiettivo questo studio di valutare tutta una serie di aspetti epidemiologici, sociali, ma anche impatti economici e soprattutto, come dicevo prima, di impatto sulla salute del problema appunto del fenomeno del gioco d'azzardo. Questo questionario è composto da una serie di domande, ovviamente premetto che in assoluto anonimato, ecco, quindi questo è un aspetto che puntualizzo e ribadisco, ci sono tutta una serie di domande che vanno a esplorare fondamentalmente alcuni aspetti che danno una stima poi sulla diffusione del gioco, sulle caratteristiche economiche, sociali e culturali dei giocatori, sulla conoscenza anche della normativa attuale che prevede appunto tutta una serie di azioni della Regione Piemonte che, come dicevo prima, sono già attive dal 2016, e in più cosa riguarda soprattutto anche noi clinici, il comportamento di gioco, quindi la frequenza, quali sono i giochi che sono più utilizzati e il grado di problematicità correlato al gioco.
1: Nella giornata di ieri a Pinerolo è stato intitolato il Parco Giochi delle Macine in via Vecchia di Buriasco alle sorelle Angiolina e Bianca II, partigiane della Resistenza. Erano presenti i rappresentanti dell'amministrazione, dei familiari e numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio a due figure simbolo dell'impegno civile della lotta contro il nazifascismo. Nel corso della partecipata cerimonia, la docente di storia Graziella Bonansè è intervenuta con un discorso dedicato al valore della memoria e della testimonianza. Angiolina II, nome di battaglia Irmes, nata nel 1928, combatté tra le file della 105esima Brigata Garibaldi dal marzo 1944 fino alla liberazione. Bianca II, detta Liubi, nata nel 1929, fu invece attiva in diverse formazioni garibaldine tra il settembre del 1944 e il maggio del 1945. Nel dopoguerra Bianca proseguì il suo impegno all'interno di Ampi Pinerolo portando la propria esperienza nelle scuole e contribuendo alla diffusione dei valori della resistenza. Al via oggi la 29esima edizione di Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale organizzato dal Museo Nazionale del Cinema che si svolgerà fino al 7 giugno a Torino. L'edizione di quest'anno presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. Saranno inoltre proposti due focus corrispondenti alla sezione panoramica, ciascuno dei quali presenterà tre film convergenti su un tema specifico accompagnati da panel di approfondimento. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Lia Furci.
2: Il festival nasce proprio con l'idea che il cinema è un grandissimo e potentissimo mezzo di diffusione dei temi ambientali, perché i film in tutti questi anni sono sempre stati presentati, come dire, raccontano storie che non solo informano gli spettatori, ma li coinvolgono emotivamente come fa il cinema. Certo. E quindi li spingono a cercare informazioni, ad agire spesso, a modificare alcune delle proprie abitudini quotidiane nella vita di tutti i giorni. Insomma, riescono veramente a diffondere i temi ambientali e soprattutto la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia del nostro pianeta in maniera molto efficace. Ci sono sicuramente dei temi che, sottendono un po' tutti i film che abbiamo visto ed è soprattutto, da un lato, la consapevolezza degli autori

0: che ormai siamo in pieno antropocene e che la relazione tra gli esseri umani e il pianeta va ripensata. E quindi temi come lo sfruttamento, l'ipersfruttamento delle risorse e questa economia di crescita infinita vadano assolutamente ripensate in un'ottica sia di protezione dell'ambiente, ma anche in un'ottica di giustizia sociale. E quindi direi che nella maggior parte dei film che presentiamo, che siano cortometraggi o lungometraggi, c'è veramente questo tentativo da parte degli autori di riflettere su qual è e quale dovrebbe essere o potrebbe essere il nostro posto nel mondo.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte dal pomeriggio rovesci sparsi, locali temporali sulle zone montane a nord del Po, in estensione ai Fondovalle, sulla Val d'Aosta e sul nord Piemonte. Tra tardo pomeriggio e sera, rovesci temporali in transito fin sulle pianure, più estesi a nord del Po e nord Piemonte, a carattere sparso tra Cuneese, Basso Torinese, Astigiano e Alessandrino, in tarda serata, in estensione fino alle Langhe, Astigiano e Alessandrino. In cessazione altrove. Possibili nubifragi e grandinate tra Canavese, Bassa Val d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. In Liguria, fin dal mattino, aumento della nuvolosità bassa, specialmente sul centro Levante, dove non si escludono deboli rovesci. Altrove cielo generalmente sereno, poco nuvoloso. Dalla sera nuovi rovesci possibili a partire dai settori occidentali. Il notiziario finisce qui. A tutte le persone in ascolto, un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Il filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo. Per orientarsi sul territorio, tessere fitte reti sociali e trovare il bandolo della matassa delle notizie attorno a noi. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 17, con Arianna Tedesco, rigorosamente senza l'apostrofo. Popolo di Radio Bequit, ben ritrovate, ben ritrovati per questa nuova puntata di Il Filo d'Arianna. Oggi è mercoledì 3 giugno 2026. Spero che abbiate gradito lo speciale 2 giugno che è andato in onda ieri mattina e ieri pomeriggio. È stato creato, confezionato ovviamente da tutta la redazione, i tecnici di RBE, per voi, per accompagnarvi in questa giornata. Fateci sapere se vi è piaciuto, cosa vi è piaciuto, anche la selezione musicale, perché no? Il numero è 328-8757-845 oppure l'email diretta@rbe.it. Utilizzate gli stessi mezzi per farci pervenire notizie o realtà del nostro territorio, quindi Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, perché questo spazio serve anche a questo, a dipanare le trame del nostro territorio come fosse un bel tappeto soffice. Ci sono tante cose da raccontare quest'oggi, tante anche iniziative da segnalare, quindi io non perderei ulteriore tempo. Andiamo a sentire la prima canzone per quest'oggi. Oggi ho fatto una selezione musicale tutta italiana, tutta di esponenti del cantautorato italiano, giovani o comunque insomma delle nuove generazioni, e riascolto con molto piacere con voi Car Brave insieme ad Elodie con questa bellissima Parli Parli. A tra poco.
2: Parli, parli, parli, alla cornetta in fretta con...

E passiamo dalle atmosfere molto romane regalate da Carl Brave ed Elodie. Beh, Carl Brave c'ha proprio questo accento proprio romano de Roma è impressionante. Allora, parliamo invece di territori un po' più a nord di Roma, cioè dei nostri territori, nuove idee per nuovi territori. Tre incontri che vogliono essere un punto di dialogo, di incontro, di scambio tra tanti tipi di realtà del nostro territorio che hanno un punto comune, ovvero sia diventare sempre più smart, nel senso sempre più vicini a chi vive sui nostri territori, chi si informa anche sui nostri territori e anche un collegamento continuo e costante con quello che invece è il resto del mondo. E parliamo quindi di questi tre momenti che fanno parte proprio di questo progetto dei territori smart e anche del progetto curato oltretutto da RBE Radio TV, Digit Alp. Di cosa si tratta? Beh, di fatto sono proprio dei momenti di incontri a Villa Onanda, qua a Luserna San Giovanni, spazi in cui ovviamente lavora e si muove anche RBE. Si sono già tenuti due incontri, uno il 6 maggio rivolto alle amministrazioni, quindi sindaci, sindache, assessore dei paesi, dei nostri territori, insomma dei comuni dei nostri territori. Giovedì 21 maggio invece si è tenuto un incontro rivolto in particolare alle associazioni che vivono sul nostro territorio, che hanno condiviso anche delle progettualità sia passate che presenti ma anche future, proprio per lavorare su dei luoghi di incontro riferiti alla cittadinanza. E invece questo venerdì 5 giugno 2026 l'incontro sarà aperto proprio alle persone interessate a capire di più di questi progetti, quindi territori smart, digitalp. Anche in particolare verrà presentato un progetto, una proposta di uno spazio di co-working, uno spazio polivalente, condiviso. Insomma, bisognerà capire bene che cosa il territorio vorrà fare di questo spazio proprio presso Villa Onanda. Un progetto in cui partecipa anche il Politecnico di Torino, ma non solo, si parlerà anche di comunicazione, di fare informazione laddove, quindi territori montani, molto spesso magari le frequenze FM oppure il digitale non prende, ci sono delle zone scoperte, e quindi parleremo anche di diritto all'informazione delle persone. È un progetto che durerà diverso tempo di ricerca sul nostro territorio, che verrà effettuato proprio da tecnici, ma in cui verranno coinvolti anche le persone che vivono in quei territori, quindi con segnalazioni, con dei progetti di prova e così via. Se volete avere maggiori informazioni, ecco, sappiate che questo incontro venerdì 5 giugno, aperto a tutte le persone interessate, si terrà alle ore 17 appunto a Villa Onanda, in via Furman 23, Luserna San Giovanni. Oltretutto ci sarà la possibilità anche di partecipare attivamente, quindi con delle proposte, non sarà solo una conferenza di presentazione. Potrà anche essere un momento di scambio se avete qualche idea su come sfruttare al meglio le potenzialità del nostro territorio, se conoscete magari dei progetti che possono essere interessanti per questo tipo di sviluppo, se avete un'idea su come potrebbe essere utilizzato questo spazio di co-working di Villa Onanda, venite appunto venerdì a partecipare a questo incontro. Non è richiesto nessun tipo di pagamento, seguirà anche una pericena offerta da Cose Buone, di conseguenza potrebbe essere un ottimo modo per riuscire a entrare ancora di più, a far parte di questa rete sempre più diffusa e sempre più coesa anche dei nostri territori. A questo punto sono le 16:29 minuti quasi, cediamo la linea a Muoversi in Piemonte, ma prima un'altra coppia. Prima abbiamo sentito Carl Brave insieme ad Elodie da Roma, invece ci spostiamo un po' più al sud, in Sicilia, Levante e Carmen Consoli con Lo Stretto Necessario.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la A26 Genova Gravellona Toce sono presenti code tra l'innesto con la diramazione Stroppiana Santià e lo svincolo di Vercelli Est verso Gravellona Toce. Ancora per un incidente sulla A7 Milano Genova sono possibili rallentamenti tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Infine ci occupiamo della città metropolitana di Torino per informarvi che lungo la provinciale 124 si viaggia a senso unico alternato per lavori a Pecetto Torinese. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te. È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
14: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 8757 845 o alla email diretta @rde.it.
15: Giugno corrisponde a un evento molto amato da torinesi, piemontesi, ma non solo. Stiamo parlando di Cinema Ambiente. Infatti è il primo giorno quest'oggi di Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana cinematografica di sicuro, ma con uno sguardo particolare proprio al tema ambientale. È organizzata, come anche il Lovers Film Festival e il più famoso Torino Film Festival, dal Museo Nazionale del Cinema ed è diretto da Lia Furxi. Matteo Chiarenza ha quindi intervistato Lia Furxi per farci raccontare quali saranno gli appuntamenti più attesi di questa edizione e di quanto sia importante avere un festival cinematografico in questo caso, ma in cui si parli di ambiente e magari raccontarlo a chi vorrà andarci, perché no, per la prima volta.
16: Buongiorno a tutti e tutte, siamo collegati con Lia Furxi, direttrice artistica di Cinema Ambiente, giunto alla 29esima edizione che proprio stamattina è stato presentato in conferenza stampa dal 3 al 7 giugno a Torino, ma anche online sulla piattaforma OpenDDB. Allora, intanto ben ritrovata Lia ai nostri microfoni per una nuova edizione di Cinema Ambiente.
17: Grazie, buongiorno a tutti.
16: Allora, io come sempre, ecco, prima di entrare nel merito dell'edizione, diciamo, corrente di quest'anno, vorrei ricordare a chi magari non ha mai sentito parlare, tra i nostri ascoltatori e ascoltatrici, chi non ha mai sentito parlare di Cinema Ambiente, fare un po' una storia e anche raccontarci un po' qual è la visione, la filosofia di Cinema Ambiente.
17: Con piacere. Dunque, c'è il Festival Cinema Ambiente, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, è nato 29 anni fa grazie alla volontà di Gaetano Capizzi, che l'ha fondato e l'ha diretto per 23 anni, e noi continuiamo la sua strada. Il festival nasce proprio con l'idea che il cinema è un grandissimo e potentissimo mezzo di diffusione dei temi ambientali, perché i film che in tutti questi anni sono sempre stati presentati, come dire, raccontano storie che non solo informano gli spettatori, ma li coinvolgono emotivamente, come fa il cinema. Certo. E quindi, come dire, li spingono a cercare informazioni, ad agire spesso, a modificare alcune delle proprie abitudini quotidiane nella vita di tutti i giorni. Insomma, riescono veramente a diffondere i temi ambientali e soprattutto la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia del nostro pianeta in maniera molto efficace. Quindi Cinema Ambiente nasce esattamente per questo.
16: E per questo arriva anche fino a quest'anno raccontare per un altro anno storie legate all'ambiente. Ecco, sono 69 film, arrivano da 30 nazioni diverse, divise in sezioni competitive anche a seconda del genere. Vorrei che facessi un lavoro molto difficile, ovvero quello di fare sintesi su un ampio catalogo come questo, quindi facendo una panoramica un po' sui film che sono arrivati quest'anno, magari sottolineando alcune tendenze che avete notato. Ecco, avete uno storico importante ormai da analizzare, se si possono individuare delle nuove tendenze, delle nuove forme espressive e narrative per questi temi.
17: Sì, il lavoro di selezione è stato lungo, abbiamo ricevuto più di 1500 film tra lungometraggi e cortometraggi, e sceglierne appunto circa 70 non è stato facile. Ci sono sicuramente dei temi che, come dire, sottendono un po' tutto i film che abbiamo visto, ed è soprattutto da un lato la consapevolezza degli autori che ormai siamo in pieno antropocene e che la relazione tra gli esseri umani e il pianeta va ripensata, e quindi temi come lo sfruttamento, l'ipersfruttamento delle risorse, dalle risorse minerarie all'acqua, al suolo per l'agricoltura, al legname, quindi l'ipersfruttamento delle risorse da un lato e questa economia di crescita infinita vadano assolutamente ripensate in un'ottica sia di protezione dell'ambiente ma anche in un'ottica di giustizia sociale. E quindi direi che nella maggior parte dei film che presentiamo, che siano cortometraggi o lungometraggi, c'è veramente questo tentativo da parte degli autori di riflettere su qual è e quale dovrebbe essere o potrebbe essere il nostro posto nel mondo.
16: Ecco, nel comunicato stampa che mi avete inviato viene sottolineato un altro aspetto che riguarda soprattutto i cortometraggi, ossia che come la crisi climatica sia ormai data quasi per scontata, quindi diventa un dato di partenza e quasi uno sfondo su cui poi vengono costruite storie personali. È un dato che si rileva soprattutto nei cortometraggi?
17: Si rileva nei cortometraggi, ma si rileva abbastanza in tutto il cinema ambientale. Diciamo che la parte più di attualità, più di dati, più di come dire, reportistica, con le tantissime trasmissioni televisive che esistono nel mondo, viene ormai assolta dalla televisione. Il cinema riflette sulla situazione oggettiva in cui ormai ci troviamo a vivere, per cui gli effetti dei cambiamenti climatici sono visibili nella quotidianità, e non sono in zone remote come 15 anni fa si raccontava l'innalzamento dei livelli degli oceani e si pensava alle isole nell'Oceano Pacifico che stanno sprofondando. Adesso sono le coste della Gran Bretagna, sono le coste degli Stati Uniti. Cioè, la popolazione in tutto il mondo vive gli effetti dei cambiamenti climatici e bisogna fare i conti con questo.
16: Certo, certo. Ecco, oltre appunto a questo vasto programma cinematografico, ci sono anche alcuni focus, tra cui appunto temi affrontati poi anche a livello di incontri, di discussioni, come quello Senza Limiti, come ripensare il pianeta, oppure Scienza e Incoscienza, che esplora un po' il contrasto, ecco, tra la consapevolezza del mondo scientifico, diciamo, e l'indifferenza un po' ancora troppo marcata, ecco, di decisori politici, forse a loro volta, ecco, influenzati, spinti da grandi potenze economiche.
17: Sì, anche quest'anno la sezione del Panorama l'abbiamo costruita su due focus tematici. Appunto, il primo è Un pianeta senza limiti, in cui ragioniamo attraverso tre film e un incontro pubblico del filosofo giapponese Kohei Saito, proprio come affrontare l'ipersfruttamento del nostro pianeta. Kohei Saito, diventato famoso in tutto il mondo con la pubblicazione del Capitale nell'Antropocene, è propugnatore di una filosofia ecosocialista, per cui ci sono tantissime idee nel mondo che si stanno diffondendo, e questa è una, su come proprio ripensare la nostra economia mondiale. L'altro focus è invece appunto dedicato al peso che gli scienziati, soprattutto climatologi, devono, come dire, sopportare, dal momento che sono i primi a conoscere i dati della crisi climatica e quindi della crisi che il pianeta sta affrontando. E l'indifferenza con cui questi dati vengono accolti genera in loro frustrazione. E alcuni di loro si dedicano si danno all'attivismo, Scientist Rebellion e altri movimenti simili. Altri si dedicano, come Jason Box, che è il glaciologo protagonista di uno dei film che proiettiamo nel Focus, ha avviato un progetto di imboschimento della Groenlandia, visto che ormai in Groenlandia gli alberi possono crescere. Quindi, insomma, ci sembrava interessante, visto che da diversi anni abbiamo notato che gli scienziati protagonisti di alcuni dei film che abbiamo fatto vedere sono veramente proprio, come dire, il peso della conoscenza veramente li schiaccia.
16: Certo, certo. E quindi temi anche molto interessanti. Vi ricordo allora le date del festival, dal 3 al 7 giugno a Torino, se siete troppo lontani, insomma, anche online sulla piattaforma OpenDDB. Grazie a Lia Furci di essere stata con noi e buon festival a te e a tutti gli spettatori e le spettatrici. Grazie.
17: Grazie.

0: Day Night Radio Show tutti i martedì sera alle 21, in replica il sabato alle 16.30, oppure sul canale Mixcloud di RBE potete ascoltarci quando volete. Chi siamo? Un gruppo di amici che condivide ciò che ama, la musica, e vuole condividerla con voi. Mandateci anche le vostre proposte, le vostre canzoni al numero di RBE 328 87 57 845. Day Night Radio Show.
1: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Se vuoi segnalarci delle notizie dal territorio oppure delle realtà di Piemonte, Valle d'Aosta o Liguria, scrivici al numero 328 87 57 845 o alla email diretta @rde.it. E parliamo di una notizia sicuramente non positiva, ma che purtroppo non ci stupisce. Infatti, secondo quanto denunciato dalla sezione del Partito Democratico del Verbano Cusio-Ossola, sarebbero circa 17.500 i residenti nella provincia, appunto del Verbano Cusio-Ossola, che attualmente si trovano senza medico di famiglia, senza medico di base, e la previsione è purtroppo di arrivare prestissimo a 20.000. E infatti il appunto Partito Democratico del Verbano Cusio-Ossola, attraverso una nota dopo un incontro avvenuto nei giorni scorsi a Domodossola sulla sanità territoriale, porta una interrogazione in regione proprio per discutere di questa mancanza che sta diventando davvero problematica soprattutto in alcune zone del Piemonte. Sappiamo che la stessa situazione c'è anche in moltissime altre regioni d'Italia, che sembra ormai inevitabile che molte persone si ritrovino effettivamente senza medico di famiglia, senza medico di base, proprio perché sta mancando la disponibilità di un ricambio generazionale di quelli che sono appunto i medici di base. Di fatto in questo momento sappiamo che la carenza di medici di medicina generale è comunque trasversale, non soltanto per quanto riguarda i medici di famiglia, ma anche per esempio si è discussa in questa interrogazione della situazione delle RSA. Infatti dal pubblico, come rilasciato nella nota, sono arrivate segnalazioni sulle difficoltà di un sistema organizzato secondo criteri di minutaggio delle prestazioni, con ripercussioni poi sulla qualità dell'assistenza, sul benessere degli ospiti. Quindi per poter dare questo servizio a più ospiti lo si fa in molto meno tempo, andando quindi ad influenzare rispetto alla qualità e magari tralasciare quei dettagli che possono essere percepiti da un medico solo con un approfondimento ovviamente del caso del paziente. È stata inoltre richiesta una maggiore attenzione alle gare d'appalto per il personale, così continua la nota, affinché non prevalga la logica del massimo ribasso a discapito della qualità delle cure e delle condizioni di lavoro, perché infatti una delle problematiche per cui non si propongono nuovi medici non è che non ce ne siano di nuovi laureati, laureate anche giovani, ma che purtroppo quello che viene offerto da nostro sistema sanitario come compenso e come quantità di lavoro, beh, risulta talvolta veramente poco appetibile, poco accettabile in taluni casi. E continuano anche le manifestazioni, per esempio, contro gli PFAS. Infatti ad Alessandria è stato segnalato un presidio davanti al tribunale proprio per lamentare la insostenibilità di fatto di quello che è un problema che continua ad esserci sul territorio, ovvero sia analisi dei terreni e delle acque nelle zone soprattutto vicino a quelle che sono quelle interessate dal disastro ambientale colposo a carico degli ex dirigenti Solvay, e molte persone lamentano che in analisi del sangue risultino ancora ancora a mesi di distanza queste microparticelle inquinanti di fatto. Quindi vi daremo anche maggiori informazioni rispetto a come evolverà la situazione, soprattutto se la Regione Piemonte intraprenderà dei procedimenti per poter soprattutto risanare la zona. Decenni di inquinamento, così come dicono i manifestanti, non si monetizzano, si bonificano. Gli avvocati della difesa hanno chiesto la derubricazione da disastro ambientale colposo a inquinamento ambientale colposo. Richiesta alla quale la procura si è opposta, e sono stati inoltre depositati gli assegni circolari per le proposte transattive. Quindi di fatto ci sarebbe tutta la disponibilità possibile per far partire la bonifica, che però al momento è ancora completamente ferma. Sono le 16:56 minuti, ascoltiamo ancora Cosmo con L'ultima festa e poi ci avviamo agli ultimi momenti della puntata di quest'oggi del Filo d'Arianna.

0: mentre RBE Radio TV si trasforma in una discoteca, sì, mi sto muovendo. Questa canzone mi piace tantissimo, anche Cosmo. Vi ricordo che l'appuntamento per una nuova puntata del Filo d'Arianna è domani, sempre subito dopo l'edizione delle 16 del notiziario locale. Se volete farci delle segnalazioni di notizie e realtà del nostro territorio, Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, il numero è sempre 328-8757-845, l'email diretta @rbe.it. E allora vado a fare i consueti saluti insieme a Mino, il gattino nero simbolo del Filo d'Arianna. Quindi ci risentiamo e ci rivediamo domani, e voi intanto abbiate cura di voi, dei vostri cari, statevi buono e ciao. Il Filo d'Arianna, il mondo dietro l'angolo.
1: È tempo di 5 per 1000.
0: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai. Alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
2: Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Popolare Network.
1: Buon pomeriggio ascoltatrici e ascoltatori, le notizie delle 17:30. In Libano sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità di Beirut. Tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora sul sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord di Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore e a Washington è iniziato un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut.
2: Stati Uniti e Iran continuano a scambiarsi dichiarazioni contrastanti. Dalla Casa Bianca, Donald Trump ha dichiarato che la guida suprema è coinvolta direttamente nei colloqui, che ci saranno presto sviluppi, e che Teheran ha rinunciato alle armi nucleari. Pasdaran hanno subito smentito, precisando che lo scambio di messaggi al momento è sospeso. Anche il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato in un'intervista che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime.
1: La CGIL ha indetto per sabato 6 giugno una manifestazione per i 4 braccianti bruciati vivi nel Cosentino. Il corteo, al quale parteciperà anche il segretario generale Landini, partirà dalla stazione di servizio in cui sono avvenuti gli omicidi. Secondo l'unico superstite, un lavoratore afghano, i braccianti sono stati uccisi perché chiedevano di essere pagati. Nel frattempo la regione Calabria si costituirà parte civile nel processo ai due caporali responsabili degli omicidi. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'agricoltura. Siamo di fronte a forme di schiavitù moderna che non possono essere tollerate, ha dichiarato l'assessore.
2: Lucia, di 80 anni, triestina, è morta in Svizzera seguendo una pratica di suicidio assistito dopo il diniego da parte della sanità del Friuli Venezia Giulia. Lo rende noto in un comunicato l'associazione Luca Coscioni, precisando che la donna, affetta da una patologia neurodegenerativa, ha dovuto essere accompagnata dagli attivisti di soccorso civile, l'associazione per la disobbedienza civile sulla fine vita, di cui è responsabile legale Marco Cappato. I disobbedienti civili hanno annunciato che domani si autodenunceranno in questura Trieste e poi terranno una conferenza stampa.
1: Tra il 2023 e il 2025 oltre 5.000 ettari di foresta amazzonica sono stati distrutti dall'estrazione di oro all'interno di terre indigene. Lo rileva Greenpeace nel suo rapporto dal titolo Riciclaggio dell'oro, anatomia di una frode. Secondo l'organizzazione, il sistema di permessi introdotto dal governo brasiliano per normare l'attività mineraria artigianale viene in realtà sfruttato per riciclare oro estratto illegalmente da terre indigene e aree protette. Sfruttando la mancanza di controlli, l'oro viene poi introdotto nel mercato mondiale, dove diventa estremamente difficile da tracciare. Solo nel 2024 dal Brasile sono state esportate oltre 60.000 tonnellate d'oro per un valore superiore ai 3,9 miliardi di dollari. Il giornale radio finisce qui. Ci risentiamo con la prossima edizione alle 18:30.
3: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
0: Popolare Network.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: version.
1: Aggiornamento con l'informazione dal nord-ovest, in studio Matteo Chiarenza. Nella sera di ieri, martedì 2 giugno, a Volvera, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri di None con l'accusa di tentato omicidio aggravato e maltrattamenti in famiglia. L'allarme è scattato intorno alle 20:30 attraverso una chiamata al numero unico di emergenza 112. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'uomo avrebbe aggredito la moglie al termine di un acceso litigio domestico. Nel corso dell'episodio avrebbe cercato prima di strangolarla e successivamente di soffocarla con un cuscino. L'intervento della madre della donna le ha permesso di trovare rifugio presso una vicina di casa che ha immediatamente allertato i soccorsi. Giunti sul posto in pochi minuti, i carabinieri hanno bloccato e arrestato il presunto aggressore. Su disposizione della procura, che coordina le indagini, il 51enne è stato condotto nel carcere Lorusso Cotugno nell'ambito delle procedure previste dal Codice Rosso per i reati di violenza domestica e di genere. Slitta al prossimo 25 giugno la prossima udienza del processo ai dirigenti ex Solvay. Nella mattinata di oggi gli avvocati della fabbrica chimica di Spinetta Marengo hanno chiesto la derubricazione del reato da disastro ambientale colposo a inquinamento ambientale colposo, ma i PM Enrico Arnaldi e Di Balme ha respinto la richiesta. Entro il 10 di giugno dovrà essere depositata la richiesta di rito alternativo. Nell'udienza sono state depositate le offerte reali, ossia gli assegni circolari per proporre nuovi risarcimenti. Nella prossima, l'ultima nella conferma della GUP Arianna Ciavattini, le parti civili si esprimeranno. Le udienze in due anni hanno subito diversi rinvii legati alle trattative in corso tra azienda, Regione Piemonte e Ministero dell'Ambiente per definire possibili accordi risarcitori e interventi di bonifica. Molti le parti civili che hanno accettato i risarcimenti, restano ancora il WWF che aveva presentato nel 2020 un esposto da cui è nata l'inchiesta, Lega Ambiente Nazionale, il circolo di Lega Ambiente Ovada e diversi cittadini, alcuni dei quali questa mattina erano in presidio davanti al Tribunale di Alessandria. Il SERD dell'ASL Torino 3, in collaborazione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, promuove la terza edizione del progetto GAPS, un'iniziativa che si colloca nel quadro delle azioni previste dalla pianificazione integrata delle attività di contrasto, prevenzione, diagnosi e cura del disturbo da gioco d'azzardo previste dalla Regione Piemonte. Alcuni cittadini residenti in 10 comuni afferenti all'azienda sanitaria hanno ricevuto tramite posta un questionario oggetto di uno studio sulla diffusione del gioco d'azzardo in Piemonte. I cittadini da intervistare sono stati estratti casualmente dalle liste anagrafiche comunali e possono compilare e restituire gratuitamente il modulo utilizzando la busta preaffrancata o scegliendo la compilazione online tramite il QR code in copertina. La partecipazione è anonima e i dati saranno utilizzati esclusivamente per fini scientifici. Ai nostri microfoni Galdino Lefoche, direttore della struttura complessa del servizio dipendenze di ASL To 3.
2: La Regione Piemonte già dal 2016-2017 ha attivato un programma di contrasto, un piano di contrasto al fenomeno del gioco d'azzardo. Quindi da allora sono state prese delle iniziative e l'ASL, quindi di questo del nostro territorio, è stata capofila ed è tuttora capofila di tutta una serie di progetti che hanno a che fare sia con la prevenzione, sempre rispetto al gioco d'azzardo, sia anche con nell'ambito della come vedremo appunto della cura e della riabilitazione di quello che poi è il mandato principale che abbiamo noi che ci occupiamo di salute pubblica, che è quello appunto anche della cura del disturbo del gioco d'azzardo, che è la conseguenza poi quelle situazioni problematiche che si riscontrano nell'ambito dei cosiddetti giocatori sociali, che possono appunto poi virare verso una forma patologica. Lo studio GAPS, quindi, oggi è la terza edizione, è un'indagine.

0: detto che puntualizzo e ribadisco, ci sono tutta una serie di domande che vanno a esplorare fondamentalmente, diciamo, alcuni aspetti che danno una stima poi sulla diffusione del gioco, sulle caratteristiche economiche, sociali e culturali dei giocatori, sulla conoscenza anche della normativa attuale che prevede appunto tutta una serie di azioni della Regione Piemonte che, come dicevo prima, sono già attive dal 2016, e in più cosa riguarda soprattutto anche noi clinici, il comportamento di gioco, quindi la frequenza, quali sono i giochi che sono più utilizzati e il grado di problematicità correlato al gioco.
1: Nella giornata di ieri a Pinerolo è stato intitolato il Parco Giochi delle Macine in Via Vecchia di Buriasco alle sorelle Angioline e Bianca II, partigiane della Resistenza. Erano presenti i rappresentanti dell'amministrazione, dei familiari e numerosi cittadini che hanno voluto rendere omaggio a due figure simbolo dell'impegno civile e della lotta contro il nazifascismo. Nel corso della partecipata cerimonia, la docente di storia Graziella Bonansea è intervenuta con un discorso dedicato al valore della memoria e della testimonianza. Angiolina II, nome di battaglia Hermes, nata nel 1928, combatté tra le file della 105esima Brigata Garibaldi dal marzo 44 fino alla liberazione. Bianca II, detta Liubi, nata nel 1929, fu invece attiva in diverse formazioni garibaldine tra il settembre del 44 e il maggio del 45. Nel dopoguerra Bianca proseguì il suo impegno all'interno di Ampi Pinerolo, portando la propria esperienza nelle scuole e contribuendo alla diffusione dei valori della Resistenza. Al via oggi la 29esima edizione di Cinema Ambiente, la più importante manifestazione italiana dedicata ai film a tema ambientale, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema, che si svolgerà fino al 7 giugno a Torino. L'edizione di quest'anno presenta 69 film in arrivo da 30 nazioni, suddivisi in sezioni competitive e proiezioni speciali. Saranno inoltre proposti due focus corrispondenti alla sezione panoramica, ciascuno dei quali presenterà tre film convergenti su un tema specifico, accompagnati da panel di approfondimento. Ai nostri microfoni la direttrice artistica Lia Fursci.
2: Il festival nasce proprio con l'idea che il cinema è un grandissimo e potentissimo mezzo di diffusione dei temi ambientali, perché i film in tutti questi anni sono sempre stati presentati, come dire, raccontano storie che non solo informano gli spettatori, ma li coinvolgono emotivamente come fa il cinema. E
1: Certo.
2: quindi, come dire, li spingono a cercare informazioni, ad agire spesso, a modificare alcune delle proprie abitudini quotidiane nella vita di tutti i giorni. Insomma, riescono veramente a diffondere i temi ambientali e soprattutto la consapevolezza dell'importanza della salvaguardia del nostro pianeta in maniera molto efficace. Ci sono sicuramente dei temi che, come dire, sottendono un po' tutti i film che abbiamo visto ed è soprattutto, da un lato, la consapevolezza degli autori che ormai siamo in pieno antropocene e che la relazione tra gli esseri umani e il pianeta va ripensata. E quindi temi come lo sfruttamento, l'ipersfruttamento delle risorse e questa economia di crescita infinita vadano assolutamente ripensate in un'ottica sia di protezione dell'ambiente, ma anche in un'ottica di giustizia sociale. E quindi direi che nella maggior parte dei film che presentiamo, che siano cortometraggi o lungometraggi, c'è veramente questo tentativo da parte degli autori di riflettere.

0: qual è e quale dovrebbe essere o potrebbe essere il nostro posto nel mondo.
1: Chiudiamo con le previsioni del tempo per domani. In Piemonte dal pomeriggio rovesci sparsi, locali temporali sulle zone montane a nord del Po, in estensione ai fondovalle sulla Val d'Aosta e sul nord Piemonte. Tra tardo pomeriggio e sera rovesci temporali in transito fin sulle pianure, più estesi a nord del Po e nord Piemonte, a carattere sparso tra Cuneese, Basso Torinese, Astigiano e Alessandrino. In tarda serata in estensione fino alle Langhe, Astigiano e Alessandrino, e in cessazione altrove. Possibili nubifragi e grandinate tra Canavese, Bassa Val d'Aosta, Biellese, Vercellese, Novarese e Verbano. In Liguria fin dal mattino aumento della nuvolosità bassa, specialmente sul centro Levante, dove non si escludono deboli rovesci. Altrove cielo generalmente sereno, poco nuvoloso, dalla sera nuovi rovesci possibili a partire dai settori occidentali. Il notiziario finisce qui, a tutte le persone in ascolto un buon proseguimento con la programmazione di RBN.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
1: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
0: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
1: Domenica 7 giugno alle 18 al parco storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Chick Corea.
0: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
2: È tempo di 5 per 1000.
3: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
4: 1. È vicina ai territori.
5: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
6: 2. È comunitaria.
7: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
8: 3. È gratuita.
9: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
10: 4. È plurale.
11: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
12: 5. È culturale.
13: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
2: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Popolare Network.
2: Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. La Commissione europea concede 14 miliardi di euro di flessibilità all'Italia. Il governo se la vende come una vittoria, ma sono soldi vincolati a investimenti nella transizione ecologica. Meloni invece vorrebbe finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti fossili. Golfo Persico, la tregua regge nonostante i raid incrociati. Teheran si giustifica, abbiamo colpito Kuwait e Bahrain per autodifesa. E poi smentisce Donald Trump, non abbiamo rinunciato alla nucleare, i colloqui sono sospesi. Netanyahu intanto torna a minacciare la ripresa del conflitto. A Washington intanto è in corso l'ennesimo round negoziale tra Tel Aviv e Beirut, ma il cessate il fuoco resta solo sulla carta. Oggi 50 le vittime degli attacchi israeliani nel sud del Libano. Sulla Russia, la rappresaglia ucraina ha colpito un terminal di petrolio a San Pietroburgo e un autobus in Crimea, 8 i morti. Zelensky rivendica gli attacchi, la giusta risposta dopo gli ultimi raid su Kiev e Dnipro. Il Cremlino però minaccia ritorsioni. Legge elettorale, oggi nuovo ciclo di audizioni in Commissione Affari Costituzionali, Elly Schlein. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base nonostante le proteste del centrosinistra. Gran Bretagna, Starmer in Parlamento dopo i violenti scontri della notte a Southampton. Inaccettabili violenze, ma la polizia deve rispondere a molte questioni, dice. L'estrema destra insiste, parla di razzismo al contrario sul caso del 18enne accoltellato da un giovane di origine indiana. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un buon mercoledì sera a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente, la A26 Genova Gravellona-Toce è chiusa tra l'innesto con la diramazione Stroppiana-Santià e lo svincolo di Vercelli Est verso Gravellona-Toce. Sono presenti code in prossimità del luogo dell'incidente. Sempre per incidente sono possibili disagi alla circolazione sulla A26 tra Amazone e Ovada verso Genova. Ancora per un incidente, sulla A7 Milano-Genova sono possibili rallentamenti tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pienezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: E ora pubblicità.
3: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle terre alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della Montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
4: Voci protestanti, alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo. Eventi, riflessioni, progetti, presenza sui territori. In diretta tutti i giorni, nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.

0: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: La playlist di questa settimana è stata curata da Giuseppe.

Sono rossetti e tacchi a spillo. Le castane le consumo solamente a colazione e le rosse le rifiuto, ne ho già fatto indigestione. Quando sono di tre quarti le regalo a qualche amico, se decido per più tardi le conservo.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Mercoledì 3 giugno, la meditazione di oggi è curata dal pastore Marco Gisola delle chiese metodiste di Intra, Luino e Omegna. In chiusura ascolteremo il brano I Can See Clearly Now, posso vedere chiaramente adesso. I versetti proposti per oggi sul lezionario Un giorno una parola, edizioni Claudiana, sono i seguenti. Il Salmo 146, versetto 8, il Signore apre gli occhi ai ciechi. E ancora dal Vangelo di Luca, capitolo 7, il versetto 22. Gesù rispose ai discepoli, andate a riferire a Giovanni quello che avete visto e udito. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, il Vangelo è annunciato ai poveri.
2: Care sorelle, cari fratelli in ascolto, i miracoli di Gesù sono stati l'irrompere del regno di Dio nella vita delle persone che lo hanno incontrato. E i segni della venuta del regno sono l'eliminazione della sofferenza e dell'ingiustizia. Questo regno ci è promesso e Gesù ne ha portato un anticipo e un assaggio nella sua persona e nella sua opera. Ciechi sono tornati a vedere, sordi ad udire, zoppi a camminare, lebbrosi sono stati guariti, quindi purificati, e potevano rientrare nella vita sociale e religiosa. Addirittura dei morti sono ritornati in vita, pensiamo a Lazzaro, ma nel Nuovo Testamento ci sono anche altri esempi. Dunque non solo la sofferenza e l'ingiustizia sono vinte da Gesù, ma addirittura la morte. Davanti a queste parole, davanti ai miracoli di Gesù in generale, noi rischiamo di fermarci un po' sconsolati al fatto che oggi questi miracoli noi non li vediamo. E al contrario, vediamo intorno a noi e nel mondo molta sofferenza, molta ingiustizia e anche purtroppo molta, troppa morte, dalle terribili guerre che riempiono il mondo, ai femminicidi, alle morti sul lavoro. E vorremmo avere Gesù qui con noi a compiere questi e tanti altri miracoli. Gesù però è salito al Padre, ma non ci ha lasciati soli, ha mandato il suo Spirito, il cui dono abbiamo celebrato a Pentecoste. E insieme allo Spirito Santo ci ha lasciato l'Evangelo. È molto significativo che l'elenco dei miracoli di Gesù si conclude con le parole «E il Vangelo è annunciato ai poveri». E poco prima Gesù aveva detto «Beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro». L'Evangelo, la bella notizia della venuta del regno, è annunciato, oggi come allora, ai poveri. I poveri sono i ciechi, gli zoppi, i sordi, i lebbrosi, cioè gli ultimi e gli scartati di ieri e di oggi. Sono coloro che vivono nella sofferenza e patiscono ingiustizia. L'Evangelo, oggi come ieri, è una parola di perdono, di riconciliazione, di liberazione e di riscatto, che rialza coloro che sono abbattuti dal dolore e dall'ingiustizia. L'Evangelo, cioè la parola di Dio, rialza, dona speranza, riapre gli occhi ai ciechi, nel senso che fa vedere a chi riceve questo annuncio possibilità di riscatto e di vita nuova che prima non vedeva. L'Evangelo riscatta e risana la nostra vita anche quando non guarisce i nostri corpi. Promette la resurrezione anche quando con tristezza dobbiamo lasciare andare i nostri cari. L'Evangelo è annunciato a tutti, ma a cominciare dai poveri, cioè dagli ultimi, quelli che più hanno bisogno di essere liberati da sofferenza e ingiustizia e di essere rialzati. L'Evangelo è annunciato anche a noi, anche a te. Chi riceve questo annuncio viene rialzato e può mettersi ad annunciarlo a sua volta e a fare la sua parte contro sofferenza e contro ingiustizie. Non potremo fare miracoli, ma possiamo vivere e sperare nell'orizzonte del miracolo del regno di pace e giustizia che in Cristo ci è promesso e che noi incontriamo ogni volta che l'Evangelo ci è annunciato.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: E ora pubblicità. Il gruppo Donne Insieme, con l'associazione Famiglia Armente e il patrocinio del comune di Cavour, presentano 20 anni di Insieme a Concerto, presso la splendida Abbazia Santa Maria di Cavour.
2: Primo appuntamento della rassegna giovedì 4 giugno, con l'orchestra d'archi Bartolomeo Bruni e Mauro Pavese tromba solista. L'ensemble presenterà un percorso musicale dal barocco alle grandi colonne sonore.
1: Inizio concerto ore 21.
2: Per dettagli e prenotazioni, info chiocciola abbaziasantamaria.it. Telefono 340 887 80 58.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce per incidente risulta ancora chiuso il tratto tra l'innesto con la diramazione Stroppiana-Santià e lo svincolo Vercelli Est verso Gravellona. Presenti code in prossimità del luogo dell'incidente. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 21 sino alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle del Sestriere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera sino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Popolare Network. La Commissione europea concede 14 miliardi di euro di flessibilità all'Italia. Il governo se la vende come una vittoria, ma sono soldi vincolati a investimenti nella transizione ecologica. Meloni invece vorrebbe finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti fossili. Golfo Persico, la tregua regge nonostante i raid incrociati. Teheran si giustifica: abbiamo colpito Kuwait e Bahrain per autodifesa. E poi smentisce Trump: non abbiamo rinunciato al nucleare. A Washington intanto in corso l'ennesimo round negoziale tra Tel Aviv e Beirut, ma il cessate il fuoco resta solo sulla carta. Sulla Russia, la rappresaglia ucraina: colpito un terminal di petrolio a San Pietroburgo e un autobus in Crimea, 8 i morti. Zelensky rivendica gli attacchi. La giusta risposta dopo gli ultimi raid su Kiev e Dnipro. Il Cremlino però minaccia ritorsioni. La destra non ce la fa ad approvare una legge di civiltà e affossa di nuovo la proposta di legge sul fine vita al Senato. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. La Commissione europea ha concesso 14 miliardi di euro di flessibilità sui conti pubblici in 2 anni, vincolandoli agli investimenti nella transizione energetica. Il governo esulta, anche se le sue intenzioni sono molto diverse: spendere soldi per sconti in bolletta e sui carburanti, ma la propaganda per Meloni vince sulla realtà e il governo si guarda bene dal rendere noto il giudizio impietoso di Bruxelles sullo stato dei nostri conti pubblici e della nostra economia. Il servizio.
1: I problemi ormai strutturali dell'economia italiana sono sempre presenti, altri ora se ne aggiungono, come la dipendenza dal gas che fa aumentare i prezzi dell'energia, ma l'Italia accoglie il risultato più atteso dal pacchetto di primavera del semestre europeo: l'apertura della Commissione alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia. Come da indiscrezioni della vigilia, il successo del governo Meloni è solo parziale. È vero che l'inclusione dell'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, è un risultato ottenuto dopo settimane di pressing sulla Commissione europea. Ma le condizioni non vanno tutte a favore del governo italiano, perché non permettono di stanziare fondi nell'immediato per alleviare i costi delle bollette. La flessibilità è temporanea fino al 2028 ed è pari allo 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5%. Dunque, si può spendere di più sull'energia senza che questo gravi sui conti pubblici, cosa fondamentale, visto che proprio oggi all'Italia è stata sospesa la procedura per deficit eccessivo secondo il patto di stabilità e si va verso una chiusura. Ma questa flessibilità è destinata solo alla transizione dalle fonti fossili, cioè investimenti in reti elettriche ed efficienza energetica o incentivi per veicoli elettrici, batterie e pannelli solari. Taglia le tasse e rifinanziamento del taglio delle accise? No, risponde il commissario Dombrovskis. Se aver ottenuto la flessibilità è una vittoria per il governo italiano, lo è solo nella misura in cui avrà una seconda chance per sganciarsi da fonti che non garantiscono indipendenza e stabilità. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Ma cosa servirebbe dunque davvero all'Italia nel campo dell'energia? Lo abbiamo chiesto a Caterina Molinari, esperta di finanza per EcoClimate.
2: La Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili, quindi concretamente gli investimenti per la transizione, elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche efficienza energetica, sistemi di accumulo, di interconnessioni. Quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate. Nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come ECO stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. Però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale, in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare, cominciano a portare nella direzione corretta.
0: La crisi nel Golfo Persico torna ad allargarsi dopo gli attacchi lanciati dall'Iran su Bahrain e Kuwait, che hanno causato anche una vittima. Teheran rivendica i raid sui paesi della regione, un'autodifesa dopo i bombardamenti statunitensi sull'isola di Kesme nello stretto di Hormuz. Dalla Casa Bianca Trump però ha sminuito anche questi ultimi scambi incrociati ed è arrivato ad annunciare che l'Iran ha rinunciato all'arricchimento dell'uranio, una dichiarazione che è stata prontamente smentita dai Pasdaran, che hanno parlato invece di un dialogo sospeso. Da Tel Aviv il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime. Le tensioni con Washington restano però evidenti. Ascoltiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
3: Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva. E però tutto questo ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione e tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra e continuare la guerra è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana, e le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra 6, 10 e settembre al 30 ottobre. Siamo già in un mondo elettorale. L'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, perfino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. Anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
0: In Libano sono quasi 50 i morti a causa degli attacchi israeliani in meno di 24 ore, lo denuncia il ministro della sanità di Beirut. Tra le vittime ci sono anche due paramedici. Le operazioni militari israeliane si concentrano ancora sul sud del paese, da dove si stanno intensificando i lanci di razzi di Hezbollah verso il nord di Israele. Nonostante i raid incrociati, la tregua formalmente resta in vigore, mentre a Washington è in corso un nuovo round di negoziati diretti tra Tel Aviv e Beirut. In Israele intanto è stata convocata per questa sera una riunione di sicurezza proprio sul conflitto in Libano. Veniamo alla guerra tra Russia e Ucraina. È salito a 8 il numero di vittime in Crimea causate da un drone ucraino. A San Pietroburgo invece è stato colpito un terminal petrolifero proprio nel giorno di apertura di un importante evento ospitato dalla città, il Forum Economico Internazionale. L'Ucraina ha rivendicato gli attacchi e le ha presentati come l'adeguata risposta agli ultimi violenti raid che hanno provocato oltre 20 morti tra i civili ucraini. Ma che messaggio vuole mandare Zelensky a Putin? Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Konstat, a l'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuol dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci, e anche perché la guerra continua, insomma. Sul fronte relativamente nuovo del Dnipropetrovsk, aperto l'anno scorso, e su quello di Zaporizhzhia, quindi il fronte più occidentale, diciamo, rispetto alla lunghissima linea del fronte attuale in est, in Ucraina dell'est, gli ucraini hanno riconquistato per il secondo mese di fila territorio. Non è affatto così nella Donbass, dove i russi invece stringono costantemente la morsa intorno a Kramatorsk, che sarà molto probabilmente l'ultima battaglia di quell'area. Quindi ci sono settori differenti che hanno dinamiche differenti, anche perché nell'est la superiorità numerica e di mezzi russa è schiacciante. Gli ucraini riescono a resistere fino alla grazia ai droni.
0: Ancora una volta la maggioranza di destra ha affossato la proposta delle opposizioni per una legge sulla fine vita. Il testo presentato al Senato è stato di nuovo rispedito indietro in commissione. La destra si rifiuta di approvare una legge di civiltà e anche di obbedire all'indicazione della Corte Costituzionale che chiede di legiferare. Da Roma, Anna Bredice.
5: Un finto passo in avanti, la discussione generale in aula al Senato, per farne due indietro, riportando il testo in commissione e così metterlo in un cassetto per non approvarlo mai in questa legislatura. Oltre il velo delle dichiarazioni che hanno un po' il sapore dell'ipocrisia, la maggioranza ha votato il ritorno del disegno di legge a firma Bazoli in commissione, un testo già votato nella scorsa legislatura quando la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di legiferare. Da allora solo alcune regioni, ma poi che la Toscana ad esempio avanzano con le loro leggi e altri malati, come il caso di una ottantenne oggi di Trieste, sono costretti ad andare all'estero per chiedere un trattamento di fine vita. Nel balletto delle dichiarazioni in aula chi dice le cose come stanno è il movimento Pro Vita. Bene il ritorno in commissione, che sia il primo passo verso la bocciatura, dice, ed è quello che probabilmente avverrà. La destra non si straccia le vesti per una legge, Lega e anche Fratelli d'Italia, sicuramente non quella di Bazzoli, che prevede la presenza del Servizio Sanitario Nazionale per evitare che solo chi è ricco possa accedere al fine vita. La mediazione proposta da alcuni è stata prevedere l'intervento del medico di base, ma ogni volta la destra pone altri ostacoli, come la mancanza di dispositivi tecnologici a disposizione degli ospedali. Il tema in realtà è che la destra non ha mai voluto legiferare e ora più che mai, quando mancano pochi mesi al voto, Forza Italia, anche con la nuova capogruppo Craxi, non ha avuto il coraggio di insistere. Come ha detto De Cristoforo in aula, questa partita la vince Vannacci e chi ha paura di regalargli altri voti se si approva un testo atteso da anni in Italia. Linea allo studio.
0: Oggi si è concluso un nuovo ciclo di audizioni sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Le opposizioni continuano a contestare la legge definendola inemendabile. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, ha dichiarato la segretaria del PD Schlein nonostante le proteste del centrosinistra. Domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base della futura legge. Ascoltiamo la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Maria Elisa D'Amico, che oggi era in commissione nel ruolo di esperta.
6: Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali in cui l'elettore decide direttamente, poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi non inserisco le preferenze a questo punto. Cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste, una lista per il premio e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. La Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente per l'elezione di chi contribuirà il suo voto. Si incrina ancora di più il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
0: Nel Regno Unito prosegue la protesta per l'omicidio del 18enne Henry Novak, ucciso con 5 coltellate da un cittadino britannico con origini indiane. Al centro delle proteste c'è il comportamento degli agenti di polizia che hanno ammanettato Novak mentre era agonizzante, ignorando le sue richieste di aiuto. Le manifestazioni, a cui hanno preso parte anche gruppi attivisti di estrema destra, sono nate in segno di protesta contro una presunta polizia a due velocità. Il nostro collaboratore dalla Gran Bretagna, Daniele Fisichella.
7: 11 le persone arrestate la scorsa sera, una manifestazione che è presto sfociata in violenza mentre non si placano le polemiche. In Parlamento il Premier Keir Starmer ha invitato i partiti a lavorare assieme, ma l'estrema destra, con Nigel Farage in testa, continua a soffiare sul fuoco di quello che chiama razzismo al contrario, cioè verso i bianchi.
8: We're living under two tier policing.
7: Sostiene Farage, le regole di ingaggio della polizia sono diverse a seconda del colore della pelle. La polizia dell'Hampshire, dove è avvenuto l'arresto prima e poi l'uccisione di Harry Novak per soffocamento, si è scusata oggi pubblicamente. Da ieri foto del giovane, mazzi di fiori e messaggi sono stati deposti proprio fuori da una stazione di polizia. Alcuni portano la firma di Remigration Now, un gruppo estremista che vorrebbe deportare tutti i migranti e le seconde e le terze generazioni di stranieri. La famiglia del ragazzo ucciso ha condannato gli episodi di violenza di ieri a Southampton. Il governo invece ha annunciato che rivedrà l'approccio ufficiale delle forze dell'ordine ai casi legati al razzismo.
0: Sono le 19:45 minuti, per il momento è tutto, il prossimo appuntamento con il giornale radio alle 22:30. Buona serata e buon ascolto.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE. Vicina a te.
1: E ora pubblicità. Musica dal vivo, arte, cultura.
2: Dal 7 giugno al 13 settembre va in scena Jazz Visions 2026.
1: Vivi l'esperienza del jazz in luoghi inconsueti e suggestivi con il festival che mette in dialogo concerti, escursioni e mostre fotografiche.
2: Domenica 7 giugno alle 18 al Parco Storico Il Torrione di Pinerolo, Sonata Islands Quartet presenta I Remember Click, in un omaggio al cosiddetto periodo elettrico di Ciccoria.
1: Per tutte le informazioni visita il sito www.jazzvisions.it.
0: Essere comunità in montagna? Sì, si può! Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può!
3: Flashback, la playlist musicale che vi riporta indietro nel tempo. Poco più di 5 anni fa, nel 2020, le canzoni prime in classifica erano

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla A26 Genova Gravellona-Toce per incidente risulta ancora chiuso il tratto tra l'innesto con la diramazione Stroppiana-Santià e lo svincolo Vercelli Est verso Gravellona. Presenti code in prossimità del luogo dell'incidente. Restiamo in A26 per anticiparvi che questa sera per lavori dalle 21 sino alle 5 di domani mattina sarà chiuso il tratto tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole e Masone verso Genova-Voltri. Ci occupiamo infine della città metropolitana di Torino. La provinciale 23 del Colle del Sestriere viene chiusa per lavori a Pinerolo dalle 20 di questa sera sino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Vibes, Video Backwit Studio. Produzioni video, audio, podcast e multimedia storytelling per la tua realtà, il tuo progetto, la tua storia. Contattaci al 320-4579-349 o su vibesvideo.it. Never stop the vibes.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Sì, proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.
1: Whatever you do, don't ever tell no lover.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

che ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: RBE, vicina a te.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

Scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: E ora, pubblicità. Se una firma cambiasse la vita di un bimbo, la faresti? Raul ha fame e ha bisogno di un pasto. Lila sogna la scuola, ma è ingabbiata dal matrimonio forzato. A loro, la tua firma dona aiuto, libertà e l'amore di Gesù. Nella dichiarazione dei redditi, firma il 5 per 1000 per Compassion e scrivi il codice 975 90 82 00 11. A te non costa nulla, ai bimbi salva la vita. Scopri come su compassion.it.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rba.it. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. La Commissione europea concede 14 miliardi di flessibilità all'Italia dopo le richieste del governo, ma i fondi non potranno finanziare gli sconti in bolletta e il taglio delle accise sui carburanti e sono vincolati alla transizione ecologica, che non sembra essere una priorità per il governo Meloni. Dopo aver attaccato i paesi del Golfo Persico, l'Iran smentisce Trump. Non abbiamo rinunciato al nucleare, come aveva detto il presidente degli Stati Uniti. Intanto continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano e le risposte di Hezbollah. Teheran avverte che se sarà colpita Beirut riprenderà la guerra su vasta scala. Mentre a Washington continuano i negoziati tra i governi del Libano e di Israele. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. La Commissione europea ha concesso 14 miliardi di euro di flessibilità sui conti pubblici in 2 anni, vincolandoli agli investimenti nella transizione energetica. Il governo esulta, anche se le sue intenzioni sono molto diverse: spendere soldi per sconti in bolletta e sui carburanti. Ma la propaganda per Meloni vince sulla realtà e il governo si guarda bene dal rendere noto il giudizio impietoso di Bruxelles sullo stato dei nostri conti pubblici e della nostra economia. Il servizio.
1: I problemi ormai strutturali dell'economia italiana sono sempre presenti, altri ora se ne aggiungono, come la dipendenza dal gas che fa aumentare i prezzi dell'energia, ma l'Italia accoglie il risultato più atteso dal pacchetto di primavera del semestre europeo. L'apertura della Commissione alla flessibilità di bilancio per le misure contro il caro energia. Come da indiscrezioni della vigilia, il successo del governo Meloni è solo parziale. È vero che l'inclusione dell'energia all'interno della clausola di salvaguardia del patto di stabilità, che prevede deroghe per le spese di difesa, è un risultato ottenuto dopo settimane di pressing sulla Commissione europea. Ma le condizioni non vanno tutte a favore del governo italiano, perché non permettono di stanziare fondi nell'immediato per alleviare i costi delle bollette. La flessibilità è temporanea fino al 2028 ed è pari allo 0,3% del PIL all'interno della clausola per la difesa dell'1,5. Dunque, si può spendere di più sull'energia senza che questo gravi sui conti pubblici, cosa fondamentale, visto che proprio oggi all'Italia è stata sospesa la procedura per deficit eccessivo secondo il patto di stabilità e si va verso una chiusura. Ma questa flessibilità è destinata solo alla transizione dalle fonti fossili, cioè investimenti in reti elettriche ed efficienza energetica o incentivi per veicoli elettrici, batterie e pannelli solari. Taglia le tasse e rifinanziamento del taglio delle accise? No, risponde il commissario Dombrovskis. Se aver ottenuto la flessibilità è una vittoria per il governo italiano, lo è solo nella misura in cui avrà una seconda chance per sganciarsi da fonti che non garantiscono indipendenza e stabilità. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
0: Ma cosa servirebbe davvero all'Italia nel campo dell'energia? Lo abbiamo chiesto a Caterina Molinari, esperta di finanza per Eco Climate.
2: La Commissione dice molto chiaramente che devono essere utilizzati per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Quindi concretamente gli investimenti per la transizione, elettrificazione dei consumi finali, pompe di calore, veicoli elettrici, investimenti in rinnovabili, in reti elettriche, ma anche efficienza energetica, sistemi di accumulo, di interconnessioni. Quindi investimenti in transizione, non misure temporanee generalizzate. Nell'assoluto non sono abbastanza. Noi come Eco stimiamo che annualmente siano necessari oltre 100 miliardi per raggiungere gli obiettivi del Fit for 55. Però sono un inizio e soprattutto in una situazione di crisi energetica come quella attuale, in cui l'Italia, che è tra i paesi europei più dipendenti da energie fossili importate, ha bisogno, diciamo, proprio di sganciarsi da questa dipendenza che si trasforma in una vera e propria vulnerabilità macroeconomica. Ecco, in questa situazione 7 miliardi all'anno sono sicuramente un inizio, e se accompagnati poi da una pianificazione, una visione, una programmazione di investimenti continui anche negli anni a seguire nella transizione, possono portare e cominciano a portare nella direzione corretta.
0: La crisi nel Golfo Persico torna ad allargarsi dopo gli attacchi lanciati dall'Iran su Bahrain e Kuwait, che hanno causato anche una vittima. Teheran rivendica i raid sui paesi della regione, un'autodifesa dopo i bombardamenti statunitensi sull'isola di Qasem nello stretto di Hormuz. Dalla Casa Bianca Trump però ha sminuito anche questi ultimi scambi incrociati ed è arrivato ad annunciare che l'Iran ha rinunciato all'arricchimento dell'uranio. Una dichiarazione che è stata prontamente smentita dai Pasdaran, che hanno parlato invece di un dialogo sospeso. Da Tel Aviv il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato invece che la guerra contro l'Iran non è finita e ha minimizzato i contrasti con Trump, affermando che le relazioni tra Washington e Tel Aviv sono ottime. Le tensioni con gli Stati Uniti restano però evidenti. Sentiamo Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, che vive a Gerusalemme.
3: Israele non può continuare a fare le sue guerre senza, cioè Israele praticamente ogni volta che fa una guerra crea le condizioni della guerra successiva, e però tutto questo ha potuto fare grazie alle armi americane. Se lui si mette contro Donald Trump, che non ha alcuna conoscenza della politica, della geopolitica, della religione e tutte queste cose, beh, lui rischia anche comunque di non poter fare nulla. Io credo che lui stesso stia decidendo che cosa fare. Sicuramente una guerra, continuare la guerra, è nel consenso dell'opinione pubblica israeliana, e le elezioni adesso devono decidere se fare le elezioni fra 6, 10 e settembre al 30 ottobre. E siamo già in un mondo elettorale. L'opinione pubblica negli Stati Uniti è molto chiara, cioè non solo tra i giovani, persino fra i giovani, non solo fra i giovani democratici, ma anche fra i giovani repubblicani, anche fra l'opinione pubblica, anche fra l'elettorato repubblicano, Israele sta perdendo consensi. Anche questo peserà moltissimo sul futuro di Israele.
0: Il ministro degli esteri iraniano Araghchi in serata ha detto che se la capitale libanese Beirut fosse attaccata di nuovo riprenderà la guerra su vasta scala. Secondo l'accordo comunicato da Trump nei giorni scorsi, Israele non dovrà colpire Beirut, e così l'esercito israeliano continua a concentrare i suoi attacchi nel sud del paese. Nelle ultime 24 ore sono state uccise 50 persone, tra cui due paramedici. Intanto Hezbollah continua a lanciare razzi verso il nord di Israele, e nonostante i raid incrociati la tregua resta formalmente in vigore, mentre a Washington è in corso un nuovo round di negoziati tra i governi di Tel Aviv e Beirut, mentre in Israele è stata convocata per questa sera una riunione di sicurezza proprio sul conflitto in Libano. La presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ha fatto sapere di aver avviato i preparativi per l'apertura del primo capitolo per l'adesione di Moldavia e Ucraina. Una tappa fondamentale, ha annunciato la presidenza UE di turno cipriota, che proseguirà nei prossimi giorni le discussioni per arrivare ai passaggi successivi. Intanto in Crimea sono state uccise 8 persone da un drone ucraino e a San Pietroburgo è stato colpito un terminal petrolifero, proprio nel giorno di apertura di un importante evento ospitato dalla città, il Forum Economico Internazionale. L'Ucraina ha rivendicato gli attacchi presentandoli come l'adeguata risposta agli ultimi raid russi che hanno ucciso 20 civili. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
4: Un attacco del genere, dice Zelensky, al porto di Konstant, all'ennesima raffineria e a delle aziende del comparto militare, in un giorno del genere vuol dare un messaggio ai russi: non starete tranquilli finché ci attaccherete, non vi permetteremo di tenere le vostre vetrine internazionali, continueremo ad attaccarvi in risposta ai vostri bombardamenti massicci, e anche perché la guerra continua, insomma. Sul fronte relativamente nuovo del Dnipropetrovsk, aperto l'anno scorso, e su quello di Zaporizhzhia, quindi il fronte più occidentale, diciamo, rispetto alla lunghissima linea del fronte attuale in est, in Ucraina dell'est, gli ucraini hanno riconquistato per il secondo mese di fila territorio. Non è affatto così nella Donbass, dove i russi invece stringono costantemente la morsa intorno a Kramatorsk, che sarà molto probabilmente l'ultima battaglia di quell'area. Quindi ci sono settori differenti che hanno dinamiche differenti, anche perché nell'est la superiorità numerica e di mezzi russa è schiacciante. Gli ucraini riescono a resistere fino alla grazia ai droni.
0: E veniamo alla politica italiana. Ancora una volta la maggioranza di destra ha affossato la proposta delle opposizioni per una legge sul fine vita. Il testo presentato al Senato è stato di nuovo rispedito indietro in commissione. La destra si rifiuta di approvare una legge di civiltà e anche di obbedire all'indicazione della Corte Costituzionale, che chiede di legiferare. Sentiamo da Roma il servizio di Anna Bredice.
5: Un finto passo in avanti, la discussione generale in aula al Senato per farne due indietro, riportando il testo in commissione e così metterlo in un cassetto per non approvarlo mai in questa legislatura. Oltre il velo delle dichiarazioni che hanno un po' il sapore dell'ipocrisia, la maggioranza ha votato il ritorno del disegno di legge a firma Bazoli in commissione, un testo già votato nella scorsa legislatura quando la Corte Costituzionale aveva chiesto al Parlamento di legiferare. Da allora solo alcune regioni, ma poi che la Toscana ad esempio avanzano con le loro leggi, e altri malati, come il caso di una ottantenne oggi di Trieste, sono costretti ad andare all'estero per chiedere un trattamento di fine vita. Nel balletto delle dichiarazioni in aula chi dice le cose come stanno è il movimento Pro Vita. Bene il ritorno in commissione, che sia il primo passo verso la bocciatura, dice, ed è quello che probabilmente avverrà. La destra non si straccia le vesti per una legge, Lega e anche Fratelli d'Italia, sicuramente non quella di Bazzoli, che prevede la presenza del Servizio Sanitario Nazionale per evitare che solo chi è ricco possa accedere al fine vita. La mediazione proposta da alcuni è stata prevedere l'intervento del medico di base, ma ogni volta la destra pone altri ostacoli, come la mancanza di dispositivi tecnologici a disposizione degli ospedali. Il tema in realtà è che la destra non ha mai voluto legiferare, e ora più che mai, quando mancano pochi mesi al voto, Forza Italia, anche con la nuova capogruppo Craxi, non ha avuto il coraggio di insistere. Come ha detto De Cristoforo in aula, questa partita la vince Vannacci e chi ha paura di regalargli altri voti se si approva un testo atteso da anni in Italia. Linea allo studio.
0: E oggi si è concluso un nuovo ciclo di audizioni sulla legge elettorale in Commissione Affari Costituzionali. Le opposizioni continuano a contestare la legge definendola inemendabile. Continuiamo a non vedere le condizioni per un dialogo, ha dichiarato la segretaria del PD Elly Schlein. Nonostante le proteste del centro-sinistra, domani il nuovo testo sarà comunque adottato come testo base della futura legge. Sentiamo la costituzionalista dell'Università Statale di Milano, Maria Elisa D'Amico, che oggi era in commissione nel ruolo di esperta.
6: Il fatto che in questo sistema elettorale io tolgo i collegi uninominali in cui l'elettore decide direttamente, poi tolgo anche quello che era stato fatto molto pazientemente con Rosatellum, queste liste piccole, e quindi non inserisco le preferenze a questo punto. Cosa succederà in questo sistema elettorale? Che noi ci troveremo, se passasse, spero di no, una scheda con due liste, una lista per il premio e poi un'altra lista che vale appunto per la pluricandidatura appunto nella circoscrizione. Quindi il problema è che io avrò due liste, non si chiarisce bene se saranno liste lunghe o corte, una sicuramente, quella del premio, potrebbe non essere cortissima, e quindi questo è il punto che anche la Corte Costituzionale invece aveva dichiarato incostituzionale per il Porcellum nel 2014. La Corte dice le liste possono anche essere possibili, ma purché liste in cui l'elettore capisca chiaramente per l'elezione di chi contribuirà il suo voto. Si incrina ancora di più il principio appunto della rappresentanza politica, insomma il rapporto fra elettore ed eletto.
0: L'esercito israeliano ha fatto sapere in serata di aver arrestato uno studente di Gaza ieri. Si chiama Mahmoud al-Najjar ed era diretto all'Università Tor Vergata di Roma. L'accusa è che sia un miliziano della Brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023, ha fatto sapere l'esercito. Al-Najjar è stato fermato mentre era in viaggio verso l'Italia dopo mesi di tentativi per ottenere l'autorizzazione all'uscita dalla striscia, ha spiegato il sito di notizie di Gaza Drop Site. E siamo in chiusura. Nel Regno Unito continuano le proteste per l'omicidio del 18enne Harry Novak, ucciso con 5 coltellate da un cittadino britannico con origini indiane. Al centro delle proteste c'è il comportamento degli agenti di polizia che hanno ammanettato il ragazzo mentre era agonizzante, ignorando le sue richieste di aiuto. Le manifestazioni, a cui hanno preso parte anche gruppi e attivisti di estrema destra, sono nate in segno di protesta contro una presunta polizia a due velocità. Sentiamo Daniele Fisichella.
7: 11 le persone arrestate la scorsa sera, una manifestazione che è presto sfociata in violenza mentre non si placano le polemiche. In Parlamento il Premier Keir Starmer ha invitato i partiti a lavorare assieme, ma l'estrema destra, con Nigel Farage in testa, continua a soffiare sul fuoco di quello che chiama razzismo al contrario, cioè verso i bianchi. Sostiene Farage, le regole di ingaggio della polizia sono diverse a seconda del colore della pelle. La polizia dell'Hampshire, dove è avvenuto l'arresto prima e poi l'uccisione di Harry Novak per soffocamento, si è scusata oggi pubblicamente. Da ieri foto del giovane, mazzi di fiori e messaggi sono stati deposti proprio fuori da una stazione di polizia. Alcuni portano la firma di Remigration Now, un gruppo estremista che vorrebbe deportare tutti i migranti e le seconde e le terze generazioni di stranieri. La famiglia del ragazzo ucciso ha condannato gli episodi di violenza di ieri a Southampton. Il governo invece ha annunciato che rivedrà l'approccio ufficiale delle forze dell'ordine ai casi legati al razzismo.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
9: Popolare Network.
10: E ora, pubblicità.
11: Essere comunità in montagna? Sì, si può. Dal 3 al 14 giugno 2026 a Pomaretto torna la Settimana della Montagna, nona edizione del Festival dell'Associazione Sviluppo Pomaretto dedicato alle Terre Alte. Appuntamento al padiglione degli impianti sportivi di Pomaretto con incontri, proiezioni, escursioni, musica dal vivo, buon cibo, tante esperienze da vivere che confermano la vitalità delle valli Chisone e Germanasca. Settimana della montagna a Pomaretto dal 3 al 14 giugno 2026. Essere comunità in montagna? Si può! WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE. Vicina a te.

0: tu vedessi me.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: io, ma sono matta.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
2: Yo, yo. Hey.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi, scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

0: BTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.
1: Potevo ti sei cataio a lasciare vecchio la morte e non ho chiesto dolore. Ai ai ai.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: la bacheca annunci di RBE.
1: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
0: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.